0: telefono direttamente da Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, a.k.a. sede di Radio Peter Pan. Siamo pronti, e spero lo siate anche voi, per iniziare una nuova puntata di Muva nella Casa, quella del martedì. Tanta musica, ci sarà anche lo spazio di Essentials oggi, che strizzerà molto di più l'occhio alla, diciamo, alla playlist di Radio Peter Pan. Forse voi non sapete che,
1: pra non dizer che non falei das flores,
0: esattamente questa canzone che abbiamo sentito in apertura, originariamente di Geraldo Vandré, era un messaggio di protesta contro la dittatura brasiliana. Non molti sanno che anche Sergio Endrigo, il nostro Sergio Endrigo, la rifece con un testo chiamato Camminando e Cantando.
2: Camminando e cantando la stessa canzone, siamo tutti uguali, chi è d'accordo e chi no.
0: Esatto, insomma, così Sergio Endrigo la riprese. Piccola pillola musicale dell'inizio, perché? Perché poi è arrivato il nostro amico Oppobacco a ingigantire la poesia in questo martedì.
3: Oppobacco, buongiorno Magoma, buongiorno a tutti i radioascoltatori, felicissimo martedì, forse il giorno un po' più critico della settimana.
0: Vero,
3: Marco,
0: vero.
3: Oggi è un giorno un po' speciale per chi? Per il di dietro di Oppobacco.
0: No,
3: perché? Sì, perché Marco, ieri sera ho un po' esagerato, ho voluto mettermi i fornelli, Marco,
0: sì.
3: E ho fatto una bellissima aglio, olio e peperoncino, però ho esagerato, Marco, ho voluto dare il tocco dello chef, aggiungendo un po' d'anduia che l'ha presa. Mamma mia, Marco, violenza!
0: Ma
3: violenza!
0: Certo.
3: Vai, Marco, dammi un po' di raffascicamento.
0: Vabbè, ma tu con questo caldo, scusa, mi è partito anche il secondo audio di Oppobacco con le campane addirittura. Dottore, dopo sessioni culinarie del genere, cosa dicono i loro pazienti?
4: Spesso molti pazienti mi dicono ho l'ano umido.
0: Infatti non dovete fare sessioni culinarie come il nostro amico Oppobacco.
5: Attenzione,

0: iniziato questo magnifico programma, almeno per me, che si chiama Muva nella casa. C'è chi sta bussando fuori?
1: Chi chiama Muva? Fammi entrare anche a me! Fammi entrare, Muva!
0: Va bene, va bene, c'è posto per tutti, raga, c'è posto per tutti.
2: Muva, sì? La sessione cool in aria. Vorrei parlare alla mia ragazza quando viene a trovarmi.
0: Ma allora, raga, riuscite veramente a sessualizzare qualsiasi cosa? Si parlava del nostro amico Oppobacco Pobacco, ieri sera ha esagerato col piccante, questa mattina voleva infilarsi un braccio nel deretano da quando gli prudeva, per essere, diciamo, medici nel descrivere tutto quello che è capitato, e lui l'ha intesa così, lui l'ha intesa così. A proposito di deretani, ho scoperto questo sito grazie al mio amico Erma Medrano, che si chiama Ratatamplan Radio, va bene, che salutiamo, che butta fuori delle notizie strane, cioè una raccolta di notizie strane. Quella che ho scoperto poco fa si intitola così, visto che fa pandan un po' con il tema tirato fuori dal nostro amico Pobacco Pobacco: rissa, pugni, lacrime e atterraggio d'emergenza sul volo Dubai Amsterdam, tutto perché un anziano a bordo scorreggia senza sosta e sfotte i passeggeri con la frase: siamo a 10.000 metri, provate a fermarmi. Cioè, tu immaginati questo che sogna da una vita uno spazio in cui nessuno può fuggire e lui può scorreggiare apertamente. Che poesia, che poesia. Ha dirottato perfino un volo a suon di scoregge, per cui vincitore del premio uomo influente della giornata. Adesso è il momento della boombox track di oggi. J. Cole con Safety. Goditi questo viaggio assieme a me.

0: chi dice: mi piace questo hip hop anni 90. Raga, questo è direttamente dall'ultimo disco di J. Cole, The Fall Off, uscito il 6 febbraio 2026. Quindi è una traccia freschissima. Riusciamo a trovare del buon rap fatto anche nel 2026. Questa è la Boombox Track di oggi.
1: Boombox Track, il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Il brano si chiama Safety, sicurezza. E a proposito di sicurezza, c'è un infotraffico. Attenzione, ponte di Dignano bloccato per incidente grave. È lì soccorso sul posto, ambulanza e vigili del fuoco. C'è una coda incredibile dall'Eurospar di Spilimbergo, per cui fate attenzione nel caso doveste fare quella strada lì. Adesso invece andiamo in cerca di American Girls. Da dove

0: lacrime e atterraggio d'emergenza sul volo Dubai-Amsterdam. Tutto perché un anziano a bordo scorreggiava senza sosta, sfottendo i passeggeri. Siamo a 10.000 metri, provate a fermarvi. Incredibile, incredibile. Abbiamo una dichiarazione, fra l'altro, dell'anziano signore a bordo dell'aereo.
1: Ciao, muva!
0: Eccolo!
1: Che caldo! Ho sudato l'acqua del battesimo!
0: Certo, dopo aver scurreggiato così tanto, hanno dovuto perfino fare un atterraggio d'emergenza perché la gente ha cominciato a menarsi. L'uomo che scurreggiava, scrivono in chat, era un influencer, un flautulencer, secondo me più la seconda, uomo influente, uomo flatulente della giornata, perché io l'ho descritto come uomo influente della giornata. Si dava delle, allora bisogna dirla tutta, si dà un po' troppe arie. Muva, se parli di deretani devi mettere culo con caca. Ciao dagli idraulici, ci penseremo dopo, nel frattempo ti metto

0: Dogs, Fezzo e Zark con How Does It Feel, fra poco con Muva nella casa.
1: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto, The Land of Venice.
2: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: piace, mi piace. Però no, no, no, non mi permetterei mai di chiamarvi con un flauto. Fra l'altro salutiamo chi ha realizzato questa canzone, un gruppo di flautisti un po' come dire pigri, infatti si chiamano i flautulenti, i flautolenti. Bentornati. Allora, ho dato questa notizia che riguardava questo signore, scorreggia senza sosta e sfotta i passeggeri di questo aereo. Siamo a 10.000 metri, provate a fermarmi. Pugni, lacrime e atterraggio d'emergenza sul volo Dubai-Amsterdam. E questo ha scaturito da parte soprattutto dei fedelissimi di Muva nella casa dei racconti, degli aneddoti del tipo.
1: Ciao Muva!
0: Ciao!
1: Anch'io ho certi problemi, flautolenzi, molesti. Mi diverto a scorreggiare sul lavoro. Dai clienti,
0: ovunque,
1: nelle aziende, nelle banche, nei negozi, in rifugio, nel mio locale tecnico.
0: Sì.
1: E mentre faccio quello che devo fare, ne mollo una di qua, una di là, sperando che nessuno entri. O sperando che entri lo stronzo di turno
0: e
1: venga nauseato da cotanta fragranza, direbbe Dante. Ciao Muba.
0: Ciao, ciao. In realtà Dante si è espresso sulle scurregge, raga. Cioè, allora, siamo nella Divina Commedia, nel 19° canto dell'Inferno, e a un certo punto Dante arriva nella bolgia dei barattieri, ovvero i politici corrotti. Cosa succede? Sono immersi nella pece bollente e lui descrive questo demone, cioè descrive questo demone che dava il via alle danze, diciamo, con il suo sedere. E Dante scrisse: ed egli avea del cul fatto trombetta, cioè per cui lui aveva, si era immaginato questo demone che comunque lanciava, come dire, il via dal suo culo come se fosse una trombetta.

0: che siamo finiti, ci stiamo dando delle arie, stiamo parlando di scurregge, fondamentalmente.
1: Oh. Scusate, signori, un attimo di attenzione.
2: Sì?
1: Conoscete per caso il gioco delle puzzette?
2: Ma cos'è?
1: Ma cosa è questo gioco delle puzzette?
3: È il gioco delle puzze!
1: Manini, cosa dici? Sei pazzo?
0: Esatto, cioè il gioco delle puzze. In realtà è partito tutto da una notizia che ha dell'incredibile. Questo signore su un aeroplano comincia a scurreggiare violentemente senza sosta e poi si mette con aria di sfida verso tutti gli altri passeggeri. Siamo a 10.000 metri, provate a fermarmi. Cioè, per cui, questo gesto di sfida dalla bocca e dal culo, fra l'altro, da tutti e due gli sfinteri uscivano delle cose non troppo gradevoli. Noi a parlare di scurregge comunque non ci troviamo sicuramente a disagio, visto che lo fece anche Dante. Abbiamo letto poco fa una piccola curiosità riguardante il sommo poeta. Lui parlava di Barbariccia era questo demone che guidava dieci diavoli, mentre lui e Virgilio appunto andavano di girone in girone, capitano nel girone dei politici, cioè dei politici corrotti, e c'era questo Barbariccia che per partire a fare l'appello e dare il segnale d'inizio, così dice l'internet, Barbariccia si gira ed emette una fragorosa pernacchia usata come una tromba militare, per cui potete immaginare anche la potenza di questo culo. Questo verso, dice appunto l'internet, dimostra l'incredibile modernità di Dante. Il sommo poeta non ha avuto paura di abbassare il registro linguistico al livello più basso e contemporaneo.
4: Dante seppe quindi incastonare il meteorismo in un endecasillabo.
0: Esattamente, fra l'altro lui scriveva realmente in endecasillabi, per cui in tutta questa flatulenza comunque c'è anche della cultura oggi, in questo martedì, c'è anche della cultura. Adesso un rifacimento a Chaka Khan.

0: di canzone ripresa dal leggendario Chaka Khan nella casa.
1: Attenzione, Muva, soprannominato Er Poeta, solo per oggi.
0: Er Poeta, Er Poeta. Abbiamo parlato anche del sommo, del Dante. Chi sarà il ricevente? Non si sa, non si sa. Innanzitutto abbiamo capito chi è il Dante, il Dante. Allora, raga, abbiamo cercato di parlare di flatulenze, devo dire che vi è piaciuto molto. Ci siamo dati delle arie, cultura, ma soprattutto cool, molto bene. C'è anche chi mi ricorda il gioco dell'estate. Grazie Marco per ricordarmi il gioco dell'estate. Il gioco dell'estate era un gioco che io facevo con Andrea Ciro Ferrara quando conducemmo assieme Peter Pan a manetta. Praticamente io scurreggiavo violentemente, uscivo dalla porta e lo barricavo dentro allo studio. Questo era molto più divertente quando tipo si rompeva il climatizzatore, qui il radio, quando c'era quel bel caldo che ti faceva soffocare. Gioco che ho smesso di fare quando è arrivata Chiarola, perché è una gentil donzella, non posso fare dei giochi così, però chissà se riprenderà mai. Adesso more music in the mix.
2: Music in the mix. More music in the mix.
3: On Radio Peter Pan.
2: More music in the mix.
4: It's time to

0: In the mix. More music in the mix.
1: Come sempre un bacioffo a quel gaglioffo di Marco Boffo con il suo More Music in the Mix. Grazie Marco, fra pochissimo una mezz'ora di Essentials, un viaggio nella musica dopo la pubblicità. Let's go!
0: Davvero molto bene.

0: pensare ad una cosa. Innanzitutto bentornati e bentornate all'interno di Move nella casa. Da questo momento in poi fino alle 16:30 sarà Essentials, quindi un viaggio nella musica, una monografica, una monotematica su un artista, un gruppo che merita, insomma, di essere ascoltato, di essere discusso. Però mi ha fatto pensare una cosa, no? Alla serotonina. Ho cercato la presenza del cognome Sero in Italia e c'è. Quindi, se qualcuno sta ascoltando la radio in questo momento e di cognome fa Sero, vi prego, fate una figlia e chiamatela Tonina. Cioè, Serotonina, sarebbe bellissimo. Come ti chiami? Tonina Sero, Serotonina, sarebbe stupendo. Comunque sia, questo momento che passiamo assieme il martedì, chiamato Essentials, ha un segreto. Un segreto nella sua rubrica.
1: Il vero segreto di Essential non è tanto l'artista, ma è proprio il conduttore, il nostro speaker.
0: Capito?
1: Di fiducia.
0: Capito?
1: Il grande, immenso Muva.
0: Sarebbe bellissimo co-condurre con Tonina Sero, detta Serotonina, sarebbe fantastico. Allora, io non vi dico il protagonista di oggi perché è incredibilmente Peter Paniano. Oggi giochiamo facilissimo, facilissimo cazzo cazzo, per cui andiamo a trovare Valentin Brunel. Allora, Valentin Brunel è diventato famoso remixando questa canzone che sta partendo in sottofondo, fra l'altro ascoltata recentemente su Radio Peter Pan. Io non ti

0: giorno fa nessuno ha indovinato. Allora, il pezzo originale è dei Cooking on Three Burners, dovrebbe essere un pezzo, un gruppo, pardon, australiano, remixato da Valentin Brunel, in arte Kungs. This Girl si chiama il brano ed è il primo brano con cui Kungs ha avuto notorietà in giro per il mondo. Prima di questo approccio alla musica aveva iniziato da bambino suonando lo djembé, poi aveva cominciato a remixare dei brani da Lana Del Rey a Bob Marley fino ad arrivare appunto a This Girl, che l'ha già che l'ha consacrato un po' nel mondo come nome da tenere d'occhio. Adesso vogliamo al 2018. 2018 venne realizzato una canzone assieme a Throttle, canzone molto importante per Radio Peter Pan, molto importante per il nostro Edo, un brano che faceva
1: Colored Squares, Flashing Light, Hidden Balls, Disco Night.

La protagonista di Essentials di oggi è Kungs, quello definito un po' il principino della dance francese. Lui, allora, raga, molto interessante è che non ha fatto tanti album, ha fatto tanti singoli. Per esempio, Disco Night non è contenuto in nessun disco. Lui ha fatto l'album Layers nel 2016, dove era contenuta anche This Girl featuring Cooking on Three Burners. E poi nel 2022, però, anzi 2021, perché lui ha cominciato ad annunciare nel 2021 i singoli di Club Azur, questo album secondo me incredibile, in cui cambia un po' visione della sua musica. Disco Night, tutte le cose anche fatte nel

2016 erano vagamente avvisi, un po' IDM dentro a quel mondo lì. Piano piano si avvicina anche ad una visione italiana della disco. E nel 2021 fa uscire questo singolo che anticipa Club Azur, questo disco splendido di cui sentiremo qualche traccia. Questa qui si chiama Never Going Home.

0: quale?
1: Per caso dice faccia da pipo?
0: Sì, assolutamente sì, faccia da pipo contenuta all'interno del disco Club Azur. Club Azur è quello che secondo me un po' l'ha consacrato come produttore e DJ, ma soprattutto produttore per quanto riguarda Valentin Brunel, conosciuto come Kungs. Kungs significa signore o re, insomma una persona di alta levatura, ma più che di levatura, di alta classe nella lingua lettone. Lui ha preso sto termine e l'ha fatto suo, ha fatto il suo nome.
2: Ciao Peter, il mio motto è Dio disse Kung e Kung Fu.
0: Molto bene, molto
2: ciao.
0: Bene. Ciao, siamo molto contenti di questa cosa qua. Adesso voliamo dal disco Club Azur, quindi del 2022, in cui c'era anche all'interno Lipstick, che è la base che stai sentendo in sottofondo. Ci sono un sacco di canzoni bellissime. Voliamo al 2023. Lui comunque ha sempre fatto uscire molti singoli anche indipendenti dai dischi. Un singolo indipendentemente dal disco è questo con Shadow Child.

cazzo, Kungs, come c'hai ragione, come c'hai ragione. In sottofondo nel frattempo abbiamo Nida Hit, il singolo prodotto sempre da Kungs, chiaramente, visto che è il protagonista di Essentials di oggi, assieme a Gero. Comunque dal 2022 in poi lui si specializza in questo suono, suono che io metto all'interno del grande calderone del ritmo pelvico, ma che prende quindi ispirazione dagli anni 70, dagli anni 80, soprattutto anche dalle cose prodotte in Italia, nella Italo Disco e così via. Allora, si arriva effettivamente a due dischi di Kungs proprio prodotti in studio, e l'ultimo lo stiamo sentendo anche nella playlist di Radio Peter Pan, è Out Loud, è uscito quest'anno, è freschissimo, ha fatto delle collaborazioni molto molto interessanti, per esempio quella con Theophilus London in Galaxy.

Galaxy, mi correggo, in realtà non solo due album a studio, da studio tre, e poi c'è The Complete Collection uscita nel 2023. Chiudiamo questo percorso assieme a Kungs con un bengherone assieme agli Hypnow.

0: un essential che strizzava molto l'occhio a Radio Peter Pan. Abbiamo cercato di mettere del ritmo pelvico. Mi resta solo di dirvi a fra poco con
1: Muva nella casa. Peter Pan.
2: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
4: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
5: Delex.it.
4: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
5: Prenota subito una prova.
4: Delex, il tuo partner al lavoro.
6: Forever Fun, Forever Young.

della musica di un artista o di un gruppo. Protagonista di oggi era il principino dell'elettronica francese, conosciuto anche come Kungs. Allora, vi è piaciuto il viaggio? Molto pelvico e anche con canzoni che sono sicuramente molto conosciute da Peter Paniani. E Peter Paniane, abbiamo aperto invece la puntata di oggi con una notizia che aveva dell'areomagia, ovvero trattava le scurregge, delle flatulenze, e c'è chi mi ha linkato delle curiosità sulla cosa. Per esempio, la fisiologia. Cioè, muva, è normale parlarne. Ricorda che la flatulenza è un processo naturale e sano, legato al microbiota intestinale. Si stima che una persona emetta gas tra le 13 e le 21 volte al giorno. Cioè, tu scurreggi dalle 13 alle 21 volte al giorno. Facciamo un piccolo test statistico. Ti ritorna questo dato?

0: E io cerco di portarvi anche notizie musicali, di farvi sentire delle cose, ma la chat al 393-7366-240 mi dice: Muva, parliamo di scurregge, dai che è caldo, parliamo di scurregge, va bene. Allora, mi avete linkato delle curiosità, comunque, cioè, si fanno da sempre e sempre si faranno, capito? Per cui non è necessario mettere un tabù sull'argomento. Curiosità sulla fisiologia. Si stima che una persona emetta gas tra le 13 e le 21 volte al giorno. Passiamo a voi, passiamo alla nostra chat. Lui dice: ma dopo le ore 12 il conto ricomincia? Cioè, quindi tu prevedi le 21 scurregge entro mezzogiorno. Ciao Muva, riguardo al discorso di oggi, mio nonno diceva: tromba di culo, sanità di corpo. Bravo, tuo nonno la pensava esattamente come l'imperatore Claudio. L'imperatore Claudio dell'antica Roma emanò un editto che proprio legalizzava ed incoraggiava il rilascio di gas durante i banchetti ufficiali. Cioè, perché, cioè, presente tutte queste, il G7, G8, queste cose qua, cioè lui incoraggiava proprio a scurreggiare, convinto che trattenerli facesse male alla salute. Per cui lui diceva: no, cari amici, buttate fuori. Sentiamo anche chi ha da dire.
1: Sì, tra le 13 e le 21.000 scorregge al giorno, sì, ci siamo.
0: Tra le 13 e 21.000. Fra l'altro ci sono un casino di curiosità, per esempio la scorreggia più lunga, cioè uno è entrato nel record, ha battuto il record per la scorreggia più lunga, appartiene a un londinese di nome Bernard Clemens e ha emesso un peto durato per 2 minuti e 42 secondi ininterrottamente. Allora, adesso facciamo una prova. Io ti metto una canzone. Dall'intro, cioè dall'intro già in cui io parlo, questa canzone dura 2 minuti e 30. Vuol dire che la scurreggia di Bernard è durata molto più di Body di Lenz Avali, che è il nuovo singolo suo, capito? Cioè, tu immaginati tutto il tempo della canzone e oltre di

0: Mix. Allora, ultimi messaggi, dai, visto che quando si parla di scurreggia si è tutti felici.
1: Volevo dire a Peter Faniano che si dice trombosità di culo, sanità di corpo. Se non avessi il culo sarei già morto. Saluti Federico da Parma.
0: Va bene, ciao, grazie Federico per il tuo contributo. Poi ci sono stati tanti ascoltatori ed ascoltatrici scioccate per il record della scurreggia più lunga, del peto più lungo, e lui dice:
2: oh, buva, sì. Morto Bernard, ma che cazzo, 2 minuti di scorreggia?
0: Ebbene sì.
2: Ma l'ha gonfiato col compressore prima. Ciao,
0: soprattutto la domanda è fatto, come ha fatto ad inspirare, capito? Cioè, quello è la domanda. 2 minuti e 42, non 2 minuti e basta, 2 minuti e 42 di peto. Ma chiudiamo con della cultura. Con della cultura, ragazzi e ragazze, sentiamo.
3: Ciao, buva.
0: Ciao.
3: Ciao a tutti.
0: Ciao.
3: In Veneto noi abbiamo abbiamo avuto, scusatemi,
0: sì,
3: un bravissimo poeta, scrittore, narratore, un certo Camillo Nalin.
0: Camillo Nalin,
3: che
0: nel
3: lontano 1700 e qualcosa,
0: sì,
3: a cavallo con l'800,
0: sì,
3: ha scritto l'elogio ai cagar e a scoresa.
0: Ok.
3: Un bellissimo assunto di quello, di tutto quello che fa anche ridere riguardante ai peti e a tutte queste cose qua. Se non lo sai, sallo.
0: Fantastico.
3: Ciao.
0: Fantastico. Camillo Nalin, quando diciamo due mondi si uniscono, quello alto e quello basso, chiaramente del gergo e della comunicazione. Noi siamo giunti alla fine del programma. Come d'abitudine vi accompagno verso l'uscita con

voglio ricordare che domani ci sentiamo sempre dalle 15 alle 17, che puoi mandarmi messaggi quando sono in onda per propormi dei temi, oppure al mio profilo @muvanellacasa. Io ti auguro un lovely day.

ho trovato un'ultima curiosità che non mi sento bene se non ve la dico. Perché si generi un suono udibile del peto, il gas deve essere rilasciato a una velocità minima di 11 km orari. Cioè, se non sentite rumore è perché corre troppo poco. Con questa bella curiosità, un lovely day a tutti e a tutte. Ciao!

0: lui.
1: No, no.
0: Molto
1: no.
0: veloce.
1: Non ce l'abbiamo, però.
2: La... Bello il lancio di oggi dello sfogatoio. Sulla rampa deserta.
1: Hai ragione, chiediamo scusa, ci siamo presi tardi, va bene?
0: Ma non è anche quello, sai. Vabbè, Io credo che è saltato qualcosa. Vabbè, comunque non c'è un po'. Vabbè. Ragazzi, sfogatevi, lo sfogatoio, vi state già sfogando, perché ogni tanto, se non avete lo stimolo giusto, siamo noi, facciamo una cazzata e voi subito vi
1: accorgete. L'abbiamo fatta poi. Noi non la si fa.
0: Per avere subito due messaggi startup così.
1: Vabbè.
0: E siete stati molto attenti, a questo noi fa molto molto molto piacere. Tra poco parleremo anche di design italiano.
1: Va bene amici, il primo audio, meglio il secondo della serata.
0: Sì.
3: Buonasera selvaggi. Oggi pomeriggio sono stato chiamato da quelle agenzie che fanno i sondaggi sugli ascolti delle radio. Non potevo dire che non ascolto lo sfogatoio.
0: Bravo.
3: Anzi, sono 20 anni che lo ascolto quasi.
0: Bravo.
3: Anche se Marco ogni tanto
0: avrei detto fa il
3: fuccello, non importa, lo conosciamo ormai.
1: Fuccello.
3: Quindi, se vi chiamano, ragazzi, dite che ascoltate Peter Pan.
0: Bravo.
3: Mandi, mandi.
1: Fai il buffoncello, ti conoscono che fai il buffoncello.
0: A chi? A me? Io
1: l'ha detto adesso.
0: A chi io faccio il buffoncello?
1: Ma tu non ascolti gli audio degli ascoltatori.
0: Ma si capiva un cazzo, aveva il finestrino aperto.
1: Sì.
4: Attenzione, no

0: quindi niente moschee a Venezia, niente bangla al governo di Venezia.
1: Se serve una moschea la fanno lo stesso, l'hanno fatta anche finora.
2: E facciamolo i complimenti al nuovo sindaco di Venezia, Venturini. Congratulazioni, buon lavoro. Ciao ragazzi.
0: Salutiamo Venturini, il nuovo sindaco di Venezia.
1: Willa.
0: Allora lui ha già indovinato.
3: Sì. Buonasera selvaggi. Ma perché la strana sensazione che come design auto intendete la bellissima nuova Ferrari Luce, dove anche Forte Temolo è in lacrime perché ha detto la rovina della Ferrari, quella macchina.
1: E infatti, ragazzi, se non l'avete ancora fatto, mettete Ferrari Luce, l'hanno presentata ieri o l'altro ieri, su, giusto per vedere l'immagine. Fedro,
0: a me non dispiace.
1: A lui non dispiace.
0: Cioè, è diversa da una Ferrari canonica, però non è brutta.
1: No, non deve avere il cavallino, cioè non deve essere una Ferrari.
0: A me non
1: Guardatela, è la prima Ferrari totalmente elettrica, ma quello che costa? Costa 550.000 euro.
0: È una Ferrari.
1: Ma fa cagare.
0: No, cagare.
1: Non è una Ferrari. L'hai detto anche tu che non è una Ferrari.
0: Non è una Ferrari canonica, però fa cagare un'altra cosa.
1: Ma 550.000.
0: Sì, ho capito.
1: Cioè, io sono per il design Ferrari perché ha sempre fatto macchine bellissime per il 99,9%, ma ragazzi, questa è la peggiore di tutta la storia
0: però
1: delle Ferrari.
0: Cagare no, è il cagare che contesto.
1: Allora, sentiamo il team principal o uno dei il principale direttore storico, direttore sportivo della Ferrari, Montezemolo.
0: Sì,
1: sentiamo cosa ha detto di questa Ferrari Luce.
0: Arriva.
4: L'elettrificazione è un'evoluzione naturale, sto parlando della Ferrari, è una rottura con l'iconico marchio.
5: Preferisco non commentare, se dovessi dire quello che penso dovrei dire delle cose molto spiacevoli, spero solo che qualcuno tolga il cavallino da quella macchina.
0: Esagera.
1: Ma sono d'accordo con lui.
0: Esagera.
1: Ma che è d'ac-

0: la Ferrari Luce, la nuova Ferrari totalmente elettrica, tra l'altro fatta in... per fortuna ne ha fatto in pochi modelli, in serie.
1: Con quello che costa.
0: Esatto, 550.000 euro di macchine, già tutte prenotate da persone che ovviamente la prendono sulla fiducia e che secondo me quando la vedranno diranno...
1: Beh, l'avranno vista.
0: Oddio. No. Non credo che nemmeno abbiamo visto il progetto, l'ho presa così, pa,
1: così a scatola chiusa.
0: Sì, perché la fanno in serie limitata e quindi giustamente la prendi e andrà su di valore sicuramente comunque negli anni.
1: A proposito di valore,
2: vorrei solo dire che se avessi saputo ieri mattina di come fosse stata questa bellissima Ferrari Luce,
0: mamma mia,
2: sarei andato subito in borsa a vendere allo scoperto tutte le azioni che si potevano fare di Ferrari. Non so, guardate un po' in borsa com'è andata giù.
0: Mamma mia, ragazzi.
2: Sarebbe stato il caso, eh?
1: No.
0: Questo ti fa ben capire, caro Fedro, che il 99% della popolazione pensa che sia una merda quella Ferrari.
1: Vabbè, cosa vuoi. Io alla fine si può riassumere così e condivido.
3: Diciamo le cose come stanno. La Ferrari Luce non fa cagare, ma fa cagare per essere una Ferrari, che è diverso.
1: Ci sta. Non assomiglia a una Ferrari, però far cagare.
0: Sì, però ripeto, se quella macchina lì costasse 60-70 mila euro,
1: dici, ma c'ha il cavallino.
0: Forse una macchina coreana.
1: Ma c'ha il cavallino.
0: Ci stava. Ma 550.000 è una merda del genere. Perché tu paghi una merda 550.000 euro.
1: Ma paghi anche il cavallino attaccato sopra.
0: Certo. Vabbè, ok, qui paghi un investimento, ma esteticamente non li vale per nulla.
1: Va bene, amici, stiamo per sentire uno scettico sul nuovo sindaco di Venezia.
4: Venturini sindaco, ragazzi. Ma vi rendete conto? Ma c'è. Per poco non ci andavano i bangla, guarda, veramente, è meglio che sto zitto perché altrimenti parte un disco night di quelli clamorosi.
0: Ma si è vinto subito con oltre il 50%.
5: Peter Pan!
1: A lui non piace.

0: Ho preso il Ferrari, stacco il Dyson e carico il Ferrari.
1: Che poi è stata disegnata dal designer dell'Apple, uno che disegna tablet e smartphone. Quindi. Sì,
2: vabbè, uno che però è un designer, per questo è un po' diversa dal solito, capito?
1: Non specializzato nelle automobili, però vabbè.
3: Uè, selvaggi! Effettivamente è una bellissima Fellali luce. Cinese. Mamma mia. Non ho parole.
2: Lolololo.
1: Non so se sia più simile alla Multipla o alla Fiat Duna, però insomma ha un mostro del paura anche Alfa Romeo Arna. Te la ricordi l'Arna? Quanto era brutta. Vai.
2: Vado.
1: Sì.
2: A lui non piacciono proprio le Ferrari, quindi.
4: Selvaggi. Allora, sono andato a vedere per curiosità le foto della Ferrari luce. E cosa c'è di diverso dalle altre Ferrari? Non mi sembra niente di diverso dalle altre. Beh, fan cagare anche le altre, quindi.
1: Lololo.
2: Lololo.
1: Tu un po' perché la vedi per partito preso.

0: Fiat Duna. Potrebbe essere la Fiat Duna delle Ferrari.
1: Non commento sta minchiata.
0: No, non è una minchiata, è proprio vero.
1: Non commento sta minchiata.
2: Uè, figa!

0: oggi, buon inizio di mercoledì. Noi stiamo parlando della nuova Ferrari Luce.
1: Ciao selvaggi, sì, in effetti sono d'accordo con Baxo. Ho appena guardato la luce della Ferrari. Sembra una di quelle macchinette a gettoni fuori dalle gelaterie.
2: Mamma mia, ragazzi.
1: Sì, vabbè. Tra l'altro, orrenda.
2: Lo pensano tutti.
1: Ma cosa volete? Scusa, purtroppo purtroppo non si può essere grandi ed esemplari come Lamborghini. Lamborghini ce n'è una. E Ferrari, purtroppo luce, questa volta mi sa che risplende poco. Ciao ragazzi!
0: Questi stiamo parlando di cose serie, quindi non è che può piacere a tutti, c'è chi può piacere e c'è chi non piacere, non perché la maggior parte ci fa cagare, allora
2: siamo qua.
0: Fa cagare. A me non dispiace, non assomiglia alle Ferrari, però senti questo che dice.
2: Sì. Cioè, senti, a lui piace.
0: Senti che dice.
3: Ragazzi, ma state parlando del cucciolo della multipla?
2: Dai. Sì.
3: Basta togliere il logo Ferrari, non è che quello della Fiat?
2: È
3: fatto. No.
0: Ma io no, cioè se mi devo mettere a sindacare su minchia che sembra la multipla, cioè questa è una cagata grande come una casa, cioè vuoi dire?
2: Sembra la multipla, è più vicina alla multipla che alla Ferrari,
0: ma
2: però.
0: Che cazzo?
2: No, niente.
0: Allora amici, stiamo per sentarci, lo sentiamo dopo che è un po' lungo, prima di andare in pausa.
4: Radio Peter Pan. Radio Peter

0: poi diamo un nostro parere su questo, sulla prima Ferrari elettrica da 550.000 euro di valore.
1: Allora, selvaggi, prima di andare in pausa stiamo per... sentiamo lui che parla della Ferrari Lucia, a cui non piace, ma attenzione, perché è un mezzo sociologo e fa anche citazioni colte, eh?
0: Ah, sì.
2: Ciao selvaggi, Ferrari Luce, beh, mancanza di rispetto per Enzo Ferrari e quello che ci ha emozionato con i V12 e alla fine, dopo averci regalato delle macchine che era un'emozione pura, abbiamo fatto fare una macchina dal designer, quello che ha disegnato l'iPhone, è un po' come se Michelangelo, la Cappella Sistina, si fosse fatto aiutare da quello che fanno, che fa, che ne so, le emoticon per WhatsApp. È una cosa vergognosa, è una mancanza di rispetto nei confronti di quelli che Foscolo chiamava eredità degli affetti, e del resto siamo nel periodo di quello che verrà chiamata la seconda decadenza. Qui non è tanto se è bella o non è bella, è che fare una cosa così fa schifo alla nostra storia. Questo è Lollo.

0: ascoltate musica che fa sempre bene.
1: Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
1: Peter Pan.
2: Squat. Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media Partner, Radio Peter Pan.
4: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
5: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.

0: la Ferrari luce sarebbe perfetta per il video di Gangnam Style.
1: Sarebbe perfetta.
0: Va.
1: Secondo quartino di sfogatoio selvaggi, co-conducete insieme a Fede Marco, lasciateci un audio al 393-7366-240. Ma prima lo riprendiamo con lui, che appena ha sentito il nostro radiogiornale, io non commenterò perché quello che ho detto durante il radiogiornale non è radiofonico.
0: Ha augurato la morte a un po' di persone.
1: Non è radiofonico.
2: Informazione, sono salito in macchina, ho acceso la radio, ho sentito una cosa veloce che i pacchetti arriveranno a 10 euro, mi potete un attimo spiegare?
0: In molti paesi del mondo sono già a 10 euro, anche di più, e probabilmente l'Italia arriverà, probabilmente, o forse speriamo di no.
1: Quello che penso non è radiofonico, quindi non posso dirlo, va bene? Allora amici, parliamo della Ferrari Luce, lui ci spiega perché costa così tanto e alcune caratteristiche, sentiamo.
3: A lui piace. Ciao selvaggi, piacere o non piacere secondo me è soggettivo.
1: Vedi?
0: Ho chiesto se a lui piace.
3: Dal momento in cui puoi permettertela, allora forse puoi criticare, tutto il resto è rumore. Per quanto riguarda il prezzo, dal mio punto di vista, visto che c'è una tecnologia enorme sotto, per citarne una, il fatto che il sedile vibra perché hanno studiato che la vibrazione del sedile è uno degli aspetti che dà piacere di guida. Quindi ovviamente un mezzo altamente tecnologico va pagato, e questo secondo me giustifica il prezzo, partendo ovviamente dal presupposto che in pochissimi se la potranno permettere.
0: C'è tanta tecnologia.
3: Ma più esclusiva è, meglio è, quindi hanno fatto bingo.
0: Cioè la figata non è il sedile che vibra, perché quello lo trovi anche sulle console della PlayStation, il sedile che vibra credo che sia più che altro magari il motore elettrico per ogni ruota.
1: Cioè non avrà, adesso io non lo so, ma sarà piena tecnologia.
0: Ovviamente, quello sì, però insomma purtroppo il design ricorda un po' quella Ferrari.

0: Foggia è terra di saggezza, amici.
1: Sì.
0: Stiamo per sentire un saggio.
1: Un saggio sulla macchina?
0: No.
2: Ciao selvaggi, io vi ascolto sempre, ascolto tutti i sfoghi della gente. Sì. E mi sono reso conto di una cosa sola.
0: E vai, ha ragione.
1: Vai, vai.
2: Che non che piace più a figa nessuno qua.
0: Ha ragione, ha ragione.
2: Che a tutti posso è a testa.
0: Hai ragione. Io sono Chioggiotto, hai ragione. Lolo lol.
1: Per fortuna di quella il design è sempre quello. A fo può essere un po' più triangolare, un po' più trapezio. A rombo.
0: Che cazzo vai? Com'è a rombo?
1: È rombo, sì. A trapezio. L'ho detto anche Max.
0: Sì, appunto, ne abbiamo parlato che c'ha dei problemi.
1: Un po' trapezio, un po' rombo,
0: sì, un po' circolare, no? Certo, certo.
1: Aspetta, abbiamo lavoro. Allora, facci vedere la tua, che così. Vediamola. A lei c'è la mezzaluna.
0: No, lei non ce l'ha.
1: Lei
0: se l'è fatta chiudere.
1: A mezzaluna, ce l'ha mezzaluna.
0: Amici, oltre alla Ferrari Luce, stiamo parlando anche del nuovo sindaco Venturini, sindaco di Venezia.
3: Buonasera, truppa. Ma scusate un secondo. Per quel che mi riguarda, meglio chiunque a governare Venezia piuttosto che una giunta formata da Bangla. Non è una questione di razzismo. I Bangla che si comportano bene, lavorano, vogliono integrarsi, ben vengano. Però l'Italia va agli italiani. Punto. Lololollo.

0: Ferrari Luce, la signorina è da stamattina che deve sfogarsi, sentiamo il motivo.
1: Io ho uno sfogo da questa mattina che me lo tengo buono sul fegato. Quando rompono i coglioni i vecchi in pensione, che adesso che iniziano la bella stagione si mettono in mucchio in mezzo alla strada ad occupare delle corsie negli orari di punta a farsi i giretti in bici.
2: Poveri.
1: Quanto rompono i
2: coglioni. Sono in pensione. Si godranno la vita, l'aria aperta.
0: Ma che devono fare, poveracci, scusa?
2: Infatti, se stanno nei cantieri non vi va bene, se vanno in bicicletta non va bene. Ma l'abbiamo salutato il nostro Andrea Glem, il nostro uomo dell'altopiano, l'uomo
0: Il Montanaro, il Montanaro.
2: Il Montanaro, il quale ha detto che appunto la Ferrari Luce secondo lui sembra più una moto slitta.
0: Ma lui i paragoni sono sempre quelli là, non è che... Va bene, sentiamo qualche commento.
2: Vai.
3: Buonasera Selvaggi. Allora, per quanto riguarda la Ferrari Luce, e allora gli interni sono carini, devo dire, sono veramente belli perché vanno a riprendere un po' i modelli storici.
2: Sì.
3: Però per quanto riguarda l'estetica esterna della macchina è troppo banale per essere una Ferrari, cioè veramente banale come macchina.
0: Lololo. Addirittura lui che è che ne ha diverse in garage di Ferrari.
4: La nuova Ferrari Luce è la prima aspirapolvere prodotta dalla Ferrari.
0: Lololo.
2: Che se aspirasse la polvere veramente sarebbe anche una funzione in più.
0: Se trasferimo una capitale che i romani mangiano con i Ferrari.
5: Ciao Selvaggi. Dai, se può sentire la Ferrari elettrica. Fa schifo tutto il nome. La linea che gli hanno dato, non si può guardare. Ma dai, la Ferrari è bella, è il suono, cazzo.
0: Ma te la puoi comprare un'altra Ferrari?
5: La Ferrari elettrica proprio sapo da nuovo che risparmia. Che schifo. C'ha ragione quello che ha mandato il messaggio prima. Oro Enzo Ferrario. Che schifo.
0: Ma non è che hanno smesso di fare tutte le altre Ferrari, Se ti piace la Ferrari con rombo, giustamente, ti compri un'altra Ferrari.
2: Sì, però uno si immagina sempre una. Cioè, deve essere comunque sportiva. Quella lì non è nemmeno sportiva.
0: Vabbè, sportiva,
2: è sportiva.
0: Non è sportiva.
2: Peter Pan!

0: fatto come solitamente succede quando fanno una bella macchina sportiva, quasi sempre sotto c'è un design italiano. Questa volta riguarda la Ferrari Luce, andate a vederla, Ferrari Luce sul web, la nuova prima Ferrari elettrica, insomma stiamo commentando. Nel frattempo Fedro, tu perché non te ne accorgi, ma sai che quando hai un ospite dietro, quando
1: abbiamo un ospite, chi è?
0: Sì, è Andrea Glem.
1: Vabbè, allora ciaone.
0: Quando emetti dei rumori che ascolti
1: è un miracolo che non ha dato fuoco a una scoreggia, quindi Andrea Glem non rompe i coglioni. Ma
0: infatti quando è arrivato avevi i capelli, credo, esatto, che li hai bruciati,
1: quindi è un miracolo. Va bene, a lui piace invece, spacca, sì. Dice
2: ragazzi, io non avevo idea della Ferrari Luce, ho appena visto, sinceramente non seguo molto l'ambiente automobilistico, però diciamo che adesso l'ho guardata,
0: sì.
2: Beh, non è così brutta, ma perché?
0: Infatti, scusami, non segui l'ambiente automobilistico.
2: A me piace, saranno gusti, avrò dei gusti di merda, ma a me spacca, bellissima.
0: Spacca.
1: Lollo, sempre sull'argomento, se non ricordo male, a lui non piace, non vorrei sbagliare.
3: Buonasera truppa.
1: No, l'abbiamo già messo
3: questo. Scusate, no. Un secondo. Per quel che mi riguarda,
1: abbiamo messo questo?
3: Meglio chiunque a governo.
1: Ah sì. Scusate, questo qua, scusate.
4: Ma tanto che se ne parli bene o se parli male della Ferrari, il rasoio Luce passerà alla storia lo stesso. Quindi non hanno fatto un buco nell'acqua, i 500.000 euro li vale tutti, perché tanto passerà per la storia come primo rasoio elettrico della Ferrari, e passerà per la storia perché è la prima auto elettrica che fa schifo della Ferrari. Quindi che se ne parli bene o che se ne parli male, è uguale.
5: Peter Pan.

0: Amici, prima di andare in pausa, parlando della Ferrari luce, c'è speranza,
1: sì,
0: perché
1: finché c'è luce.
2: Signori, forse c'è speranza, stando alla teoria secondo cui quando la Ferrari fa auto da strada belle fa schifo nella Formula 1.
0: Sì.
2: Se l'auto da strada fa schifo,
0: sì,
2: forse c'è speranza
1: che vinca Antonelli.
0: Ma
1: che vinca Antonelli.

0: c'entra insieme a noi Fedre Marco, il numero è 393 7366 240. Stiamo parlando della nuova Ferrari Luce.
1: Sì.
0: E riprendiamo questo quartino con lui, che ci spiega perché la Ferrari ha fatto la Ferrari Luce elettrica.
2: Quindi la Ferrari non doveva creare una macchina elettrica nel rispetto del fondatore.
1: Beh,
2: considerando
1: no.
2: che non
1: questo
2: sappiamo no. per quanti anni sarà possibile ancora estrarre petrolio, considerando che ci stanno direzionando verso un altro mercato, evitando quindi di bruciare combustibili fossili, la Ferrari dovrebbe rinunciare in un futuro a produrre macchine, perché se non le facciamo più a benzina, la Ferrari non dovrebbe più produrre macchine. Vabbè, tu allora dovresti evitare di utilizzare WhatsApp, dovresti utilizzare esclusivamente il telefono fisso perché sei affezionato a Meucci. Che discorso è?
0: Lolololo!
1: Ma il fatto che la Ferrari possa fare un'auto elettrica, questo assolutamente sì, anche perché le macchine elettriche generano molta potenza, molta velocità, molti cavalli, quindi ci sta con un brand sportivo.
0: Il selvaggio che stiamo per sentire parla dell'elettrico in generale.
3: Ora ragazzi, tralasciando il discorso ecologico sul fatto che l'elettrico tra produrlo e smaltirlo inquina di più di un euro zero, tralasciamo il fatto che comprate delle macchine che alla fine, se alzate il cofano, sono delle lavatrici e costano come delle macchine che hanno altri materiali e altri costi di produzione dietro. Tralasciando tutto questo, la Ferrari elettrica, che già fa ridere, fa vomitare e ridere insieme, ridere vomitando, insomma,
1: è bello.
3: Che è una merda abominevole e che costerà l'ira di Dio solo per il marchio, ragazzi, è lo specchio della società di oggi e dell'arte moderna, tipo la banana attaccata al muro.
1: Quindi la Ferrari Luce l'ha messa in paragone alla banana attaccata alla tela.
0: Sì, sentiamo lui.
4: Ciao ragazzi. Niente, volevo dire soltanto che già Maserati non la vendevano e quindi ora facciamo macchine di merda e così non vendiamo neanche quella. No, già l'Alfa l'hanno uccisa, quindi
1: no.
4: Peggio ancora.
1: Secondo me no.
4: Non c'è rimasto più niente.
1: Perché non uccisa l'Alfa?
4: Ciao ragazzi.
1: L'Alfa sta facendo bei modelli.
0: Sì.
5: Radio Peter Pan.

0: 1940.
1: Anche lui è d'accordo che è lo specchio della società, la Ferrari Luce.
0: Ma sì.
2: Ciao selvaggi. Raga, sono totalmente d'accordo con il ragazzo di prima che diceva che la Ferrari Luce è proprio lo specchio di dove stiamo andando.
3: Sempre esagerato.
2: Cioè, mamma mia, che merda di macchina. Cioè, la Ferrari è il sogno di qualunque uomo con un po' di testosterone. Cioè, vedere sta roba qua è veramente

stiamo indirizzando sul sì, sì, tutti quelli che la pensano come te, siamo tutti green, tutti green. Poi vedete quando lo prenderete nel culo per i cavalli che hanno i motori green e tutto il resto. E i combustibili fossili ci sono, c'è ancora. Basterebbero altre situazioni, non di indirizzarci sull'elettrico come hanno fatto sul diesel, e adesso il diesel costa più del carburante normale, della benzina, mentre prima non costava niente, ma probabilmente tu non lo hai vissuto perché magari sarei anche giovane. Lolololo.

0: È il momento dell'umorismo, amici selvaggi.
1: Selvaggi, la Ferrari Luce è una cagata pazzesca. Cheat.
0: È il momento dell'umorismo, amici.
2: Dobbiamo fare Fantozzi.
3: Ciao selvaggi. Ma questa Ferrari vedrà la luce in fondo al tunnel? O non ne venderanno nemmeno una? Lololo.
0: E poi c'è lui, amici, che l'abbiamo detto prima, anche la borsa non ha proprio gradito.
4: Ciao Peter. Il discorso riguardante la nuova Ferrari Luce, se si può chiamare ancora Ferrari, non sono noi popolo, diciamo che appunto la linea fa un po' cagare, ma pure la borsa lo dice, che è un po' calata leggermente.
2: Un po'.
0: Lololo.
2: Che dove ha preso il 10%?
5: Radio Vicentino.
2: Questo giovedì Peak Power Ice Party, aspettando il Giro d'Italia alla palestra comunale di Caprile di Aleghe Belluno, mentre il giorno dopo saremo proprio pieni di pezzè, la festa al traguardo del Giro d'Italia con Radio Peter Pan. Sempre venerdì 29 maggio saremo con l'official party alla Frasca 2000 con le canzoni più belle degli anni 2000, Ponzano Veneta, Osteria La Frasca, in console Danielino Marco Baxo. Poi saremo anche partner di Extreme Days di Sacile, il più grande festival italiano di sport freestyle ed estremi in ambiente urbano d'Italia, dal venerdì 29 maggio a domenica 31 maggio. Poi saremo sabato 30 maggio al Mountain Bike Eliminator Series di Pieve di Soligo. Dalle 15 sarò io su Radio Track durante le batterie e le gare a commentare, a mettere la musica. Poi dalle 20:30 in console per fare festa con voi nel dopogara ci saranno Andrea De Luca e Edo.

0: dissero in un celebre film:
1: oggi
0: tu hai visto la luce e non ti è piaciuta.
1: Serata di citazioni,
2: è vero.
3: Beh, effettivamente sta luce assomiglia più a un Cybertruck della Tesla, rivisitato un pochino più sportivo.
2: Cybertruck è fico.
1: Piace, peraltro, sì, è una cosa figa.
2: Ce ne sono un sacco negli States, però è molto più figo il Cybertruck di quella Ferrari che abbiamo visto noi.
1: Occhio, perché sulla battuta luce si può fare un sacco di... cioè, sulla parola luce si fanno un sacco di battute.
4: Ferrari. Boh, ho visto le foto, mi sembra che a me è carina.
2: Però
4: sinceramente buttare via tutti quei soldi là per una macchina,
2: però
4: bisognerebbe guardare di valutare più solidarietà, beneficenza, piuttosto che buttare via i soldi così. Vabbè, c'è chi li ha, può permetterselo, ben per lui. Lollo.
1: Ne volevo mettere un altro, che era questo qua che stavo per sentire.
5: Ciao selvaggi, riguardo alla presentazione della nuova Ferrari luce, direi solo una cosa: appena l'ho vista ho detto togliete la luce, spegnetela, ma togliete proprio la luce anche allo stabilimento, cioè che le vadano a fare in Cina ste robe, non si merita il cavallino Ferrari, il design italiano. Cosa c'è di italiano in quella macchina? Sembra progettato da un cinese.
1: Lololo.
2: Come direbbero i friulani, è la luce!
6: Ciao selvaggi, sono pienamente d'accordo col Toto che ha appena parlato. Papà, non si può rovinare un marchio puro come la Ferrari e farlo diventare elettrico. Non ha più il suo scopo, secondo me. A questo punto costruirò anch'io una macchina elettrica. Andrò dal mio microonde stasera e gli chiederò se fa da 0 a 100.
7: Radio Peter Pan.

0: raccontato del, parlando di tecnologia di, applicata alla ferra di luce, che ha un sedile particolare che vibra. Lui
1: anche il vibratore vibra, ma non ho piacere di metterlo nel culo.
0: Oddio, conosco persone che la pensano diversamente comunque. Ve lo voglio dire.
2: Vai.
0: Parlando dell'elettrico nelle auto sportive,
3: fare la transizione elettrica o comunque qualsiasi motore green, o su idrogeno piuttosto che insomma ibrido di qualsiasi cosa, per la stragrande maggioranza delle macchine, per la grande massa va benissimo. Però secondo me toccare le auto sportive o le moto non ha senso, anche perché coprono una minima parte dei veicoli che ci sono in circolazione e non saranno quelli a fare la differenza sul nostro pianeta. Quindi secondo me Ferrari elettrica uguale grandissima cazzata.
2: Vabbè, sentiamo un altro velocemente.
0: Sì, perché abbiamo parlato anche delle nuove elezioni di Venezia, amici.
4: Buonasera selvaggi, ma quali bangla al governo o a fare i sindaci? Ma è tutta la dispersione di voti. Ma secondo voi un veneziano si fa comandare da un Bangladesh? Dai, ma dai, non diciamo stupidate, dai. È tutto un modo per disperdere voti. Lo.
5: Radio Peter Pan.

0: non è perché è elettrica, è perché è brutta.
1: Lolololo. Amici, stiamo per andare in pausa, ma prima l'audio dell'Imolano che sulla Ferrari Luce.
2: Di da Mattia di Imola. Allora, dai, è un concept. Oddio. Come tutti i concept elettrici sono bellissimi, perché anche quella da BMW. Solo che 550.000 euro a partire, perché lì ci metti due cosine, sali già di 10-20.000 euro a botta. È assurdo come al solito, cioè, poi vabbè, la compra un miliardario, la tiene per collezione, per dire che ce l'ha come un Rolex, prima o poi la rivenderà, l'ha usata due volte, la fa vedere per dire che ce l'ho. Il nome fa cagare, sembra quello di un contratto per la corrente.
1: No, no, no, no.

0: ascoltate musica che fa sempre bene.
1: Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan. Squatch.
4: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
5: Fun. Forever Fun, Forever Young.

0: 333-2688-688-3366-240. Prima di tornare a parlare della Ferrari Luce, giustamente lui risponde a Chioggiotto di prima. Cosa chiedeva Chioggiotto? Diceva Chioggiotto?
1: Chioggiotto diceva che non ci ricordiamo più della figa.
0: Che a nessuno piace più la figa.
2: Sì, buonasera ragazzi. A me piace la figa.
0: Ci sta e non sei solo, fratello.
1: Sì.
0: Allora lui è d'accordo con quello che abbiamo sentito prima, cioè
3: 90 minuti di applausi per quell'ascoltatore che ha detto la cosa della banana e dello specchio della società. 90 minuti d'applausi. Sei un grande.
0: Lolo.
1: Che bel confronto sulla Ferrari Luce, che poi si parla anche nel sociale.
0: E adesso, a proposito di sociale, italiani medi all'ascolto, lui ce l'ha con voi.
4: Ma smettete di dire di queste macchine elettriche, lavatrice, tostapane. Madonna, solito italiano medio che ha sempre guidato la pandina e la multipla e 1003 multijet, adesso spacca i coglioni queste macchine elettriche. Guarda che sono delle bombe veramente, le macchine elettriche. Io ho una macchina elettrica, mi sono comprato una macchina elettrica, guido per lavoro macchine elettriche.
5: Parlavamo dell'estetica però,
4: ragazzi, non torneremo mai indietro.
0: Sì, ma lui contestava che prima parlavamo anche male dell'elettrico, sì, dice che era cazzata.
5: Quello dipende solo dalla distanza che uno fa, dall'utilizzo che ne fa della macchina.
0: Lui va bene essere nostalgici, ma quello che stiamo per sentire è esagerato.
6: Selvaggi, io credo che siamo in una grande illusione, perché ci fanno credere che se non abbiamo una macchina non si può vivere. Una volta ci si spostava, o meglio, si spostavano o a piedi con i cavalli, con le carrozze, che vivevano tranquillamente. Quindi poi qualcuno si è inventato che serve la macchina e tutti con la macchina, però non è scritto da nessuna parte che serve la macchina, è perché ce lo fanno credere. E quindi tutti con sta cazzo di macchina, però si può tornare tranquillamente ai cavalli e alle carrozze. Certo.
0: Credo essere nostalgici, però.
5: Allora, io domani ti voglio vedere qui in radio, che arrivi col cavallo, va bene?
7: Peter Pan!

0: che ci sta ascoltando non dalla Repubblica Dominicana, ma dall'autostrada Roma, credo. Qual è quella da Firenze-Bologna?
1: La 1.
0: La 1? La 1.
1: Sì. Allora, prima di tornare a parlare della Ferrari Luce, sì, un parentesi sulle elezioni veneziane.
2: La mia amica veneziana Doc nel suo stato ha scritto che Venezia rimane rossa.
1: Vedi?
2: E quindi direi proprio rossa, no, nera e marrone neanche. E per stare in tema, direi che è diventata un ibrido.
0: È un amante del Campari, ci sta che rimanga rossa da quel punto di vista, dai.
1: Amici, adesso sentiamo qua.
0: Anche se il Cinar sta diventando.
1: Non mi piace.
0: Però è legato molto alla squadra del Venezia.
1: Ho capito. Va bene, e i prossimi quattro audio, che per fortuna sono corti, parlando della Ferrari Luce, sono uno peggio dell'altro, lo dico. Cominciamo col migliore.
3: Ferrari Luce. Questa è una Ferrari notte fonda.
1: Questo era il migliore, amici, eh?
0: Sì, sì,
1: succedevi
0: sì.
1: Gli altri.
0: Sentiamo.
4: Ciao selvaggi, ma per accendere la nuova Ferrari Luce devi schiacciare l'interruttore come quello di casa?
0: Mamma dipende, mia. Se prendi quella con l'optional puoi battere così le mani.
1: Mamma
0: e si accende.
1: Mia.
0: Bella questa, eh?
5: Ferrari Luce, bellissima, meravigliosa. Una merda, potevano chiamarla E-Cool, che sarebbe luce al contrario. Ah,
0: bella idea, bella idea.
1: Sentite lui a cosa paragona la Ferrari Luce, ascoltate bene.
6: Ciao Radio Peter Pan, dico la mia per quanto riguarda la Ferrari Luce. La Ferrari Luce è uscita come la Balenciaga quando ha messo in vendita la borsa, il sacchettino giallo della spesa a 3.000 euro.
1: Capito? Ha paragonato la Ferrari Luce alla borsa di Balenciaga che costava 3.000 euro.
7: Radio Peter Pan.
8: Non mi importa nada, sento.
0: Come forma c'eravamo, eh?

0: argomento futuro eventualmente, la possibilità che gli stranieri vadano al governo.
1: Vai.
2: Pensate se un domani andrà al governo uno straniero, sarà improbabile. Ma comunque nelle varie amministrazioni inizieranno ad arrivare gli stranieri a comandare gli italiani. Non so il resto dell'Europa, il resto dei capi di Stato d'Europa, come si metteranno a ridere e sorridere di noi. Pensare un attimo a, per esempio, facciamo Putin, che era tanto amico del grande Berlusca, come dirà: guarda, morto il vecchio, guarda come stanno riducendo quest'Italia.
0: Ah, lololo, torniamo poi a parlare della Ferrari Luce.
1: Sì.
0: Lui è d'accordo con Luca Cordero.
3: Buonasera selvaggi, ma scusatemi, io sto entrando e uscendo la macchina, sto facendo un paio di giri, sento che state parlando della Ferrari Luce, questa macchina elettrica che non mi piace, perché non mi piace. Sono d'accordissimo con Luca Cordero di Montezemolo, ma la mia domanda è: ma qualcuno ha detto che gli piace
0: un paio
3: di auto? Chiedo.
0: Tre commenti.
3: Chiedo perché non sento nessuno, ogni volta che entro ne parlano male, ragionevolmente.
1: Una minima parte, ma è normale, non è una.
0: Due, tre commenti. Mi sembra esagerato, però.
2: Sta Ferrari Luce è proprio la figlia della decadenza di questo, di questa epoca. Proprio. E la bellezza purtroppo non è più di casa su sto pianeta.
0: Mi sembra esagerato, però.
1: No, fanno ancora cose molto belle, non è questo.
4: Peter Pan!

0: l'uscita di questa Ferrari Luce, soprattutto.
1: E anche molto umorismo dei nostri selvaggi.
2: Mi collego adesso. Io pensavo che ho sentito dire Ferrari Luce, pensavo fosse un nuovo contratto di corrente elettrica, oltre a tutti gli operatori che ti chiamano e ti rompono i coglioni a casa, ci fosse anche il contratto Ferrari Luce. Ciao.
1: Lo humor selvaggio è così, amici.
0: Magari potrebbe essere, la Ferrari potrebbe fare contratti
1: ci manca solo quello.
0: Potenti, cioè in senso, hai capito?
1: Ci manca solo quello. Vai. Amici critici della Ferrari Luce.
3: Ciao Radio Peter Pan. Sinceramente, più che il design della Luce, mi dà più fastidio alla gente che la critica. Come, metti caso che avessero fatto anche il design dei tuoi sogni, l'avresti comprata? No, allora che cazzo ti cambia? E secondo me ha molto più senso distaccarsi da quello che è il design classico delle Ferrari, il design sportivo, appunto per non andare a intoccare quella che è la vera natura del brand Ferrari.
1: Lololo, l'abbiamo già detto prima che ha perso in borsa, però.
4: Buonasera, l'unica cosa che secondo me non avete detto della Ferrari Luce. È intanto in sé la macchina, ma è che la Ferrari ha perso il 10% sul mercato azionario. Quello è il danno, perdere il 10% sul mercato azionario. Sicuramente si parla di svariate milioni, se non addirittura di miliardi, perché ha perso il 10% comunque, non l'1%.
1: Lololo.
5: Allora, secondo me la Ferrari Luce l'ha disegnata quello che aveva disegnato la Multipla. Che poi fa un po' lo stesso effetto, no? A prima vista ti fa cagare, ma dopo ti abitui e una Ferrari quattro porte è sempre comoda, elettrica, attacchi alla spina di casa, il garage, alla fine torna buona anche questa, dai.

0: quantità esagerata di selvaggi non si sentiranno, vi chiediamo scusa. Gli ultimi co-conduttori.
1: Cosa adesso Fedro sarà qui fino a che non scenderà la luce.
0: Cosa fa? Vedi?
1: Per ascoltarli tutti.
0: Allora, abbiamo detto che il nome Luce, fino adesso avete detto che fa cagare, si possono fare un sacco di battute. Pensa che lui dice che è l'unica cosa bella.
2: Ferrari elettrica, di bello ha solo il nome, Luce. Ferrari Luce, come nome ci sta. Come linea può piacere o non piacere, il prezzo però 600.000 euro sembrano troppi per un'auto elettrica.
1: Sì.
0: Però lì paghi anche il cavallino rampante appiccicato sopra, se ci fosse stato Kia costava 250.000 euro in meno. Ma amici, finiamo con due poveri.
3: Penso che il 90% delle persone che stanno criticando qui la Ferrari non si permettono neanche di comprare un specchio o una gomma, quindi dai.
1: Qui stiamo parlando di un brand italiano forte al mondo, non stiamo parlando di chi si può permettere o no la macchina.
0: E finiamo con un povero, amici, non mi ricordo qual è.
1: L'orgoglio italiano.
0: Sarà lui? Non mi ricordo. E qual è?
4: Oh, ma parliamo chiaro, ma a me che cazzo me ne frega la Ferrari elettrica, che tanto non potrò mai permettermela. Vaffanculo.
0: Lololol.
1: A me basta poco per dire.
0: Sì.
1: Avevo finito.
0: Per fortuna, direi.
5: Sfogati alla.
0: Torniamo domani, grazie a tutti.
5: Sfogato io in diretta su Peter Pan.
1: Torniamo domani.

0: ecco qua. E si è avanti tutto. No, basta, esagerato, esagerato, basta. Però siete svegli? Beh, spero di sì,
1: It's showtime. Peter Pan o'clock.
0: Le 6 e un minuto.
1: Peter Pan o'clock. Peter Pan. What?
2: Che si aspetta il Giro d'Italia con una notte rosa speciale. Pink Eyes Party. Domani, dalle 18.30, DJ set in aperitivo con Radio Peter Pan. Tra i chioschi Food and Drink con Thomas Menegazzi. A seguire, dalle 21.30 sul palco, Peter Pan Pink Power. Il format tutto in rosa di Radio Peter Pan. Con Sister Gloria DJ, Francesca Voice e l'animazione Pink. Fai festa con noi alla vigilia della tappa del Giro, tutta nelle Dolomiti Bellunesi. Domani, dalle 18.30, per tutta la notte, c'è Radio Peter Pan, presso la palestra comunale a Caprile di Alleghe, Belluno. Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
3: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis. Scegli oggi l'energia di domani.
4: Vattolo Design Store a Manzano. Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design. Non solo per la casa, ma anche per il giardino. Aperto da lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
5: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
6: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: In my mind.
10: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
11: Permesso? Che bel parquet!
12: Ha visto?
11: Che bel freschetto, condizionatore!
12: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
11: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico!
12: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti!
11: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
13: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
14: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
15: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
16: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
15: Ma non ho nemmeno l'acqua.
16: Non serve.
15: Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
16: Che forte Cystiset Forte.
15: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
16: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
17: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines. Viaggia tranquillo.

0: ragazzi, vi siete svegliati, spero proprio di sì. State ascoltando Radio Peter Pan, sì, quella radio un po' di pazzi, soprattutto quelli che partono dalla mattina presto. Sono le 6:10, si riparte anche questa mattina con le sveglie indesiderate. Fino alle 7 in compagnia di Rocky, ovviamente per tutta la settimana. Stavo partendo super carico, felicissimo di essere questa mattina, però parto subito con una bad news. Oggi Don Fede non sarà presente, mi manca un sacco, mi manca un sacco. Purtroppo al momento non è reperibile, poi ho visto le storie, tutto ubriaco marcio, quindi bah, chissà dove sarà poi. Che poi ho capito perché lo fa sempre di mercoledì, attenzione, perché avendo avuto 3 uomini per 3 birre fino a settimana scorsa, quel maledetto podcast, arriva il mercoledì mattina mezzo distrutto, no? E inizio a sparare un sacco di cacate fingendo di essere un don, quando in realtà è semplicemente un uomo senza capelli e 10 birre da mezzo litro ancora in corpo. Tutto chiaro, adesso ho capito tutto, però direi di cominciare subito. Vi siete svegliati? State andando a fatturare? Spero per voi di sì, Spero per voi di sì. Mamma che casino. 393-7366-240. Noi intanto partiamo con un nuovo disco molto figo.
1: Attenzione,

0: Partiti super super carichi, un po' tristi perché ovviamente oggi non c'è Fede, non c'è Don Fede qui in diretta, però non vi preoccupate perché ho scoperto qualcosina, però intanto ne approfitto per fare un saluto, come dice lui, a tutti i poveri che sono in piedi a quest'ora. Sì, certo, anche Fede è povero ed è pure lui in piedi a quest'ora, ma chissà in che condizioni, ma chi lo sa.
1: Buongiorno Rocky,
2: buongiorno.
1: Attenti mattinata, prima che di sbucare qualcuno dalla porta. No, era troppo ubriaco. Quindi dai, tranquillo.
0: Vabbè, dai.
1: Non arriverà in mattinata.
0: Dici?
1: Ciao a tutti, Vegas, buongiorno.
0: Tu pensi che non arrivi in mattinata, Ma sicuramente non arriverà. Però ho scoperto che ci sta ascoltando dall'altra parte del mondo. Siete pronti a sentire la sua voce? Che è terrificante, è veramente terribile.
3: Ciao Rocky!
0: Buongiorno!
3: Come stai? Te mando un saluto. E ti ricordo che oggi
0: sentite
3: è
0: la base sotto.
3: Boa, è il giorno in cui voi tutti andate a lavorare, a faticare, mentre Don Fede è a fare la festa. Quindi mi raccomando, se siete tristi, insultate Don Fede, che è su una merda. Ciao Rocky!
0: Che figura, cioè su una merda, ma in tutti i sensi comunque. Peter Pan!

disco era quello di Bebe Regia, New Religion, e adesso vi parlerò invece delle nuove news, perché è arrivato il momento della rassegna nottambula, ovvero quelle notizie che ho trovato questa mattina appena mi sono svegliato e che sono successe questa notte e che probabilmente era forse meglio non aver trovato. Per esempio, carro funebre sfreccia nella notte davanti alla polizia, scene da film in città, a bordo 4 giovani, autista ubriaco e una persona al posto della bara. Probabilmente uscirà una nuova serie TV, ma non so come la chiameranno, ma secondo me Fast and Funebrous. Beh, speriamo anche di no. Poi abbiamo scatta l'allarme in banca, ma il ladro è un gatto, è il famosissimo, il gatto con gli stivandali, quello lì, proprio lui. A scuola arriva un robot che controlla chi copio, però, cioè, che sfiga questa cosa qui. Prima noi copiavamo grazie all'intelligenza artificiale, adesso vogliono incastrarci, basta. Dobbiamo iniziare tutti ad attivare l'abbonamento Plus. I ladri riportano il lupo all'asilo e lasciano un messaggio: scusate, eravamo ubriachi. Beh, poi probabilmente i ladri avranno detto: mi hanno gettato in mezzo ai lupi e ne sono uscito lupentito. Ultima notizia: Napoli ha la patente revocata e dall'alt dai dati del fratello. Arrestato. Beh, probabilmente l'hanno arrestato perché hanno scoperto che anche il fratello era napoletano, non c'è altra spiegazione. Peter Pan.

0: Bosa con Magnetic. Ah, anche gli applausi? Grazie, ma non serviva, cioè. O solamente ti sei annunciato giusto un disco, non serviva. Però grazie mille, vi ringrazio. Vabbè, basta, sennò mi emoziono. E non è il caso di farlo alle 6 del mattino, grazie. Però sapete cosa? Piccola pubblicità e torniamo tra pochissimo.
1: Svegli indesiderati. Radio
2: Peter Pan. Spot. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.

0: così fai scappare i pesci. Non faccio rumore, sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
1: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning è la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi, dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning, passione, tenacia, sfida, la trovi in edicola.
2: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
3: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto è la prova.
7: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
8: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
9: Deve essere mirata sulla tua zona.
8: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
9: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
8: Ma bravi! Avete studiato?
9: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
8: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
10: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Peter Pan.

0: mezz'ora delle sveglie indesiderate fino alle 7 con un brown del 1999 ed era quello di prezioso Tell Me Why. Ma tell me why, perché sto sudando un sacco, mamma mia, oh. Cioè questo caldo si sta già facendo sentire, un po' troppo in anticipo? Bah, forse no. Diciamo che le prime ondate di caldo si fanno già sentire, certo, stanotte ho dormito senza maglie con le finestre aperte. Siamo praticamente in estate, la stagione perfetta, diciamo, per vivere anche giornate piene tra festa, divertimento, aperitivi al tramonto, eventi, serate, un sacco di cose molto belle con gli amici, ma anche un sacco di matrimoni, certo, è arrivato anche il momento di spendere un po' di cash, voi che ne avete tanti, voi che state andando a lavorare così presto. Pensate che per quanto riguarda i matrimoni, una nota catena svedese, diciamo, che prevede, che vende, diciamo, immobili per l'arredamento a casa, eccetera, eccetera, bagni, eccetera, eccetera, ha deciso di lanciare un'iniziativa pensata soprattutto per attirare millennials e Gen Z, ovvero la possibilità di sposarsi direttamente all'interno dei suoi negozi. Bello, una gran figata, trasformando in poche parole i suoi store in luoghi dove non solo arredare casa, e diciamo che non viene vista solo questa cosa qui in cui arrivi, dici vabbè, arredi solamente casa, ma anche celebrare momenti importanti della propria vita, visto che è una nota catena molto conosciuta, ha detto perché non creare un legame diverso anche con i propri clienti, quindi dargli la possibilità di sposarsi all'interno di questo negozio di arredamento. Beh, sicuramente è una cosa molto figa, basta che poi le porte, cioè basta che le porte siano chiuse quando ti stai per sposare, anche perché mi sto immaginando, sì, dai, puoi baciare la sposa, puoi montare la sposa, mettiamola come volete, ma se passa una persona che si sta caricando un mobiletto per il bagno in spalla, beh, non penso che sia molto romantica come cosa,
1: Radio Peter Pan, Radio Peter Pan, forever fun.

0: radio. Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Il radio. Peter Pan.
1: La testimonianza dell'infinito potere che può sviluppare l'umano ingegno.

leggere qui su Peter Pan. E stiamo parlando di una cosa molto carina, un'iniziativa che un'iniziativa molto semplice, molto carina, diversa dal solito, ovvero di questa catena svedese di immobiliari che ha lanciato appunto questa iniziativa molto economica, ovvero avere la possibilità di sposarsi all'interno dei propri negozi. Pensate che in Svezia appunto ci sono all'incirca 460 punti vendita, e dove all'interno dal 27 di giugno o il 27 di giugno, adesso non mi ricordo molto bene la data precisa, 15 copie per ogni punti vendita si potranno sposare all'interno di questi negozi. Comunque diciamo che come idea è sicuramente molto semplice, accessibile, un po' fuori dagli schemi, che dà la possibilità alla Gen Z e ai millennials di risparmiare un po' di soldi per quanto riguarda il proprio matrimonio. Quindi se non avete deciso di sposarvi, fatelo adesso, perché c'è questa cosa molto molto carina, molto economica. Ha senso soprattutto perché comunque poi punta sull'effetto evento virale per i social. Sicuramente se lo fai per fare una cosa diversa dal solito, anche per magari andare in hype, diventare famoso e dire alla gente che conosci: ah, ma hai visto, mi sono sposato all'interno di immobili di questa catena svedese, no? Che fortuna. E rende un matrimonio più economico e informale rispetto alle cerimonie tradizionali. Quindi è una cosa molto molto carina, anche se posso dire la verità, io non mi sposerò mai, quindi questo problema non ce l'avrò.

0: Sumi ed è un remix di Rivaz qui su Peter Pan. E posso dirvi una cosa, se non avete ancora trovato l'anima gemella, potete sempre venire ai nostri eventi per trovarla, eh? Non si sa mai.
1: Radio Peter Pan. Next event.
0: Per esempio potete provarci giovedì 28 maggio perché ci sarà un Pink Power al Pink Ice Party, aspettando il Giro d'Italia con Radio Peter Pan alla palestra comunale a Caprile di Alleghe Belluno. Per l'aperitivo dalle 18 alle 21.30 troverete Thomas Menegazzi in console che vi suonerà, vi darà un po' quella spinta giusta. E dalle 21.30 invece il Pink Power di Peter Pan con Sister Gloria e Francesca Voice. E invece venerdì 29 maggio ci sarà l'Alleghe Summer Eco Tour, la festa al traguardo del Giro d'Italia con Radio Peter Pan a Piane di Pezzè, Alleghe, sempre a Belluno. Dalle 10 alle 17 il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan dal Peter Pan Radio Track. Poi ci sarà anche un Peter Pan Official Party Frasca 2000 a Ponzano Veneto. Dalle 18 in console troverete Danielino DJ e anche il nostro caro direttore Marco Baxo. Per altre info, per altre informazioni, se vi siete persi qualcosa, se non avete capito niente, potete sempre andare a visitare le nostre pagine social, comunque, o il nostro sito peterpan.it alla sezione eventi.
1: Radio Peter Pan. Forever Fun. Forever Young.

0: del mercoledì mattina. Non vi preoccupate, perché arriveranno, anzi arrivano quelli bravi, i remix dall'estate alle 10. Invece noi ci sentiamo domani mattina sempre qui su Peter Pan dalle 6 alle 7. Ciao ciao.
1: Radio Peter Pan.
2: Sveglie indesiderate con Fede.
3: Peter Pan.
1: Squat. Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
5: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
6: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things to
7: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
8: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
1: On Radio Peter Pan.
2: La domenica dalle 7 c'è Happy Ending con Joe e Angelo PA1. Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
1: Radio Peter Pan.
2: It's showtime. Peter Pan o'clock.
0: Le 7 puntuali.
12: Dai che iniziamo l'aperitivo.
2: Peter Pan o'clock.
13: Peter Pan, viabilità.
14: Buona giornata. Sull'autostrada 1 per i lavori in corso si è formata una coda tra Fidenza e il bivio con la 15 Parma La Spezia. Traffico rallentato tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze per lavori in corso. Coda tra Torrenova e bivio di Diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare per la viabilità esterna che non riceve. In A4 rallentamenti per traffico intenso fra Dalmine e Cavenago in direzione Torino, sempre verso Torino, code fra Milano Est e Sesto San Giovanni. Sulla 9 coda tra Como, centro e uscita merci di Chiasso per operazioni doganali in corso verso la Svizzera. Sulla A24 coda fra Tor Cervara e fine a Complanare verso la tangenziale est, il traffico è congestionato. Per lo stesso motivo coda tra Sette Camini e bivio col grande raccordo anulare. 7 i chilometri di coda tra il grande raccordo e il bivio con la A24 tangenziale est di Roma verso quest'ultima. Era l'ultima segnalazione, buon viaggio.
15: Attenzione prego, discese e salite sono tornate disponibili.
16: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
2: Fun, forever fun, forever young.

0: Buongiorno Radio Peter Pan. Certo, iniziare con gli Alcazar di prima mattina, ma tanto il bello deve ancora venire.
1: Allora, ancora
2: il bello tra l'altro,
1: sì, vabbè, ancora prima di cominciare sono arrivati dei messaggi audio belli, cioè proprio ancora prima che salutassi.
3: Scrivere, eh? Bonsai, scrivere, eh? Non
2: cioè, quanti mesi è che va in onda la sigla? Lui ha capito questo. Va bene.
4: Señoras y señores, con todo el ritmo y la energía.
2: Vediamo se c'è qualcuno bravo che manda la.

0: sai.
1: Sono pieni di argomenti. Questo è The Remix Show.
2: 1, 2, 3, 5, 6, 7.
3: Bravi!
2: Dalla Puglia!
3: Abbiamo già questo audio.
2: Abbiamo già vinto. Allora, domanda, Edo, importantissima. Se no la puntata non va avanti.
3: Vai.
2: Che cognome ho io? Ok, vediamo se sei un bravo speaker.
3: Tratto da una bellissima storia capitata in diretta proprio ieri mattina, dove la nostra collega Emma Rossato, messa alle strette dal DJ Joe, è capitolata su tutti i cognomi dei suoi colleghi.
2: E quindi nel suo caso c'è da dire...
3: Che figuraccia!
2: Eliminata!
3: Eliminata!
2: Eliminata, ma noi ci carichiamo con il disco sveglia e poi nel caso ne riparliamo.

0: che figuraccia.
1: Era il disco sveglia. Il titolo del disco sveglia era Impariamo a contare in spagnolo.
0: Esatto.
1: Sottotitolo Attenzione, perché era
0: Ocio.
1: Esatto.
0: Da qualche parte.
1: Allora,
0: in zone
1: tu chi sei? Ocio. Edoardo Ramilli? Ieri tra l'altro ho sentito, perché c'è questo intervento.
0: Tu l'hai sentito in diretta
1: ieri.
0: Questa cosa qui, no?
1: C'è questo intervento che sta girando in cui a un certo punto Joe dava una notizia che diceva le mucche sanno imparare i nomi, le voci e riconoscere le facce delle persone, quindi voleva fare la battuta: Emma, tu mi riconosci? Solo che Emma ha detto sì, sei Giovanni.
0: Sì.
1: Cognome? Buio. E nel frattempo io mi sono concentrato sui cognomi che lei aveva pensato che fossero, ed erano totalmente, cioè non c'è nessuno qui che ha quei cognomi.
0: Ma è incredibile, perché lavora qui con noi da ormai 5 mesi.
1: Sì, ma penso che scriva Radio Peter Pan.
0: Probabilmente sì. Infatti fa le fatture non gliele pagano. Le manda nella Radio Peter Pan, che è quella
1: pugliese.
0: Cioè in Puglia c'è una radio che si chiama Peter Pan, che sì, sarebbe quella corretta, diciamo. Noi siamo quella con la I. Ah, non lo sapevate voi,
1: no,
0: che state ascoltando,
1: no,
0: siete nuovi.
1: No,
0: siamo
1: no,
0: con la I noi, siamo,
1: esatto,
0: Peter Pan.
1: Nel nostro caso
0: Peter
1: è scritto sbagliato per quanto riguarda il riferimento a Peter Pan, ma nel nostro caso, scusa, siamo unici, e allora Peter Pan con la I.
2: Direi, buongiorno a tutti. Cominciamo bene stamattina.
0: Cominciamo bene.
1: Decisamente sì.
0: Allora, dopo l'imitatore della nostra sigla, è arrivato anche l'imitatore del disco sveglia.
3: Che
0: ballano, che suona. Molto bene.
1: Bello.
4: 5, 6, 7. Buongiorno ragazzi.
0: Un'altra che faceva 5, 6, 7. E poi invece 1, 2, 3, 5.
5: 6, 7.
0: Mamma mia. Siamo forever fan, forever young.
6: Attenzione,

0: figura, Edo.
1: Che figuraccia.
0: Non abbiamo ancora detto che Kimi Antonelli ha vinto la gara.
1: Mamma mia, ma quale? Quella di Monaco o
0: no,
1: quella ancora prima?
0: La gara la
1: prima
0: di
1: ancora.
0: Mangiatori di Wurstel.
1: Ah, però, che gara che ha fatto.
0: No, no, a parte gli scherzi, parlando di sport, facciamo un grande applauso ai nostri amici della Reyer. Reyer che vola in semifinale. Quindi, vabbè, io non seguo molto direttamente, però mi è venuto fuori delle informazioni. Cioè, tipo, siamo in semifinale. Quindi ho detto bene, bene, è una cosa molto positiva.
1: C'è anche Sinner che ieri sera al Roland Garros non ha sbagliato e quindi ha buttato, è andato avanti, insomma, ha passato il turno. Poi per il resto mi sembra che non ci siano altre notizie.
0: Ho una notizia personale, Edo, che arriva, diciamo, anche per merito tuo. Ovvero ieri ho comprato il telefono nuovo ed ero preoccupato principalmente che si strisciasse tutto quanto, quindi ho preso all'inizio una cover, però era troppo tamarra. Su tuo suggerimento ho preso il vetrino per le fotocamere. Guarda che bene che l'ho messo.
1: Perfetto.
0: E poi ho detto vabbè, uso una cover di quelle standard, così almeno completo.
1: La vedo dopo.
0: Il problema era che la cover che avevo copriva metà fotocamera, quindi l'ho dovuta tagliare io con il coltello e adesso non è che stia proprio benissimo.
1: Ma stai scherzando?
0: No.
2: Uno può comprare il telefono nuovo, spendere un sacco di soldi per poi avere la cover tagliuzzata.
0: Ma no, adesso ne ho ordinata un'altra.
2: Ah, ecco.
0: Ho provato a tagliarla per vedere un attimo come veniva fuori e non è venuto fuori.
2: Mamma. Questa è proprio mamma mia la monnezza che ho fatto.
0: Ieri ho detto, vabbè, ascolta, tanto due sono le
1: possibilità. No, ci hai provato.
0: O la butto via, perché tanto l'avevo già presa da 2 o 3 giorni. O la butto via o ci provo. Ci ho provato e non è venuto fuori molto bene.
2: Ragazzi, adesso domanda per voi, chi siamo noi per non fare i sondaggi? Li farò, quindi non vedo perché noi non possiamo farli.
0: Ragazzi, allora io c'ho un sondaggio, vi fate il sondaggio? Adesso raccontatemi una cosa. Raccontatemi una cosa, no? Io ho un sondaggio da fare.
3: E voi, amici radioascoltatori,
2: quando fa molto caldo, come fate per raffrescare velocemente la macchina?
0: Ah, io c'ho il mio.
2: E allora dopo.
0: Ok. Allora diteci, ragazzi, facciamo un sondaggio. Mi piace l'imitazione che facevo di Rocky, ma perché insomma.
1: Max è più bravo, devo dire.
0: Sì, è vero, insegno.

0: È difficile, io te lo dico, vediamo se indovini.
1: Oggi rompete le balle a Emma Rossato tra le 11 e le 13 chiedendole solo i cognomi di quelli che lavorano
0: sì,
1: qui. Ma non suggerite.
0: Ma ditegli gli sbagliati dopo.
1: Speriamo abbia studiato questa notte.
0: Mettiamo le confusioni in testa.
1: Allora, ragazzi, ho visto un reel su Instagram, reel. Quindi sicuramente una fonte autorevole, che diceva: voi lo sapete come si fa a sbrinare, a raffreddare molto velocemente la macchina? Allora, non fate questi errori. Prima però seguitemi se non l'avete ancora fatto.
0: Certo, cosa vuoi che ti dica?
1: Così,
0: allora, dimmi se quello che so io è quello che si fa in questi casi, ovvero io sapevo questo. Intanto, come arrivi in macchina, che la macchina è bollente, diciamo, perché l'hai lasciata fuori sotto il sole, la prima cosa che devi fare è tirare giù i finestrini.
1: Bravo,
0: perché deve arieggiare.
1: Tutti i finestrini. Poi?
0: E poi aria condizionata,
1: sì,
0: al massimo,
1: sì,
0: il ricircolo.
1: No.
0: Come no?
1: Questo diceva di metterla sui piedi.
0: Sui piedi?
1: Sì, perché il caldo va verso l'alto,
0: certo,
1: quindi tu spingi l'aria fredda giù e il caldo sale su e esce dai finestrini.
0: Bella
1: dice
0: idea.
1: Questo qua. Devo provare,
0: Ma chi è questo?
1: Non lo so,
0: chi
1: è? Credo un esperto.
0: Alberto Angela.
1: Non lo so.
0: Alberto Angela ci credo.
1: Ma è uscito nei reel così. Ho detto approfittiamone per parlarne con i ragazzi.
0: Fammi vedere il tipo, perché c'è uno che diceva, e te lo giuro, però capisco anche la chiave ironica con cui l'ha detto, che quando la macchina d'inverno ghiaccia, cioè si ghiaccia il vetro.
1: Però questo siamo in estate.
0: Ma ti dico, quando la macchina si ghiaccia, il segreto per togliere il ghiaccio è una bella teglia di acqua calda sopra.
1: No.
0: E sciogli subito tutto il ghiaccio.
1: No, non fatelo a casa.
0: Esatto.
1: Allora, sono già arrivati quelli con l'auto elettrica o con la Tesla o con le macchine quelle moderne.
0: La raffresco 3 minuti prima di arrivare in macchina col cellulare. E hanno detto anche voi, poveracci.
1: Noi poveracci però possiamo fare una cosa che forse non tutti sanno, cioè quella che quando ti avvicini alla macchina, se tieni premuto il pulsante, quello di apertura delle porte, si abbassano tutti i finestrini.
0: È vero,
1: non su tutte, ma su tante.
0: E quelle
1: auto
0: di chiusura si tirano anche

0: creato involontariamente una guerra. Cioè sono arrivati quelli che hanno detto con le auto elettriche io me la metto a raffrescare prima di arrivare. Vedrete un giorno la tecnologia finirà, tutto si spegnerà, tutto.
1: Cioè qualcun altro guerra dice, tra chi ha il telepass e chi non ce l'ha.
0: In autostrada poi dovete spegnere, se no non ci arrivate al casello. Allora fermi con la guerra, usate la tecnologia che volete, però volevamo conoscere la vostra tecnica per raffreddare l'auto più velocemente.
1: Esatto, ne sono già arrivate già di interessanti.
0: Ce n'è una molto bella che sentiamo tra poco.
1: Esatto, però insomma. Nel frattempo, se avete altre tecniche, potete segnalarle via WhatsApp.
2: Radio Peter Pan.
3: Arriva la pubblicità. 3, 2, 1, 0.
2: Peter Pan. Squat.
4: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
6: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Tura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
10: Ad Alleghe si aspetta il Giro d'Italia con una notte rosa speciale. Pink Eyes Party. Domani, dalle 18.30, DJ set in aperitivo con Radio Peter Pan. Tra i chioschi Food and Drink con Thomas Menegazzi. A seguire, dalle 21.30 sul palco, Peter Pan Pink Power. Il format tutto in rosa di Radio Peter Pan. Con Sister Gloria DJ, Francesca Voice e l'animazione Pink. Fai festa con noi alla vigilia della tappa del Giro, tutta nelle Dolomiti Bellunesi. Domani, dalle 18.30, per tutta la notte. C'è Radio Peter Pan presso la palestra comunale a Caprile di Alleghe, Belluno.
11: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
12: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
13: È ufficiale. La promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
14: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
13: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
15: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
16: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
13: Si accende la festa al passaggio del Giro d'Italia ai piani di Pezzè con Radio Peter Pan. Il 29 maggio, dalle 10 per tutto il giorno, musica, gadget,
10: Gadget, animazione dal Peter Pan Radio Track con Monica Morgan e Andrea De Luca DJ. Un villaggio green in festa al traguardo del Giro ad accesso libero. Dal Maxi Ledwall, segui con noi la gara e non perderti il party con Peter Pan. Venerdì 29 maggio, dalle 10 del mattino, Radio Peter Pan per il Giro d'Italia ai piani di Pezzè. Alleghe.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
10: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
17: Peter Pan Impatto.
18: L'impatto di Peter Pan arriva a Roncade sabato 30 maggio. Lasciati travolgere dalla musica con l'energia di Radio Peter Pan. In console DJ Maxwell e Alice Fassina per il tuo divertimento non stop. Peter Pan Impatto sabato 30 maggio a Roncade, Treviso.
19: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
20: Forever Fun. Forever.

0: Sì, però... sai che stavo pensando, visto che nel fuoriondo sono arrivati tanti commenti alla questione Emma Rossato, che non sa i cognomi degli speaker, che è già tanto che non abbia pensato che Gio si chiamasse Giorgio. Questo è secondo me il piccolo traguardo che dobbiamo tenerci stretto, cioè il fatto che abbia capito che Joe si chiama Giovanni, il nome completo è Giovanni.
1: Ragazzi, allora, piccola questione per aiutarvi a sopravvivere a questa calda estate, a questa prima ondata di calore: come si fa a raffreddare la macchina più velocemente?
0: Ok, vai con i metodi.
1: Diverse tecniche arrivate.
2: Io invece non è tanto per raffreddare la macchina, ma più per far uscire quell'aria proprio che non riesci neanche a respirare per quanto è calda. Apro le portiere davanti e faccio su e giù col baule dietro, che così fa buttare fuori, diciamo, l'aria quella asfissiata.
1: Bello, una bella tecnica.
0: Fa scorreggiare la macchina praticamente.
1: Lo vedi fare su e giù col baule, bellissimo.
3: Ciao ragazzi, buongiorno. Anche io a distanza, questo è il stile della mia cara e vecchia Golf 5. Poi entro in macchina, metto la pallettone, ricircolo, velocità massima, poi pian pianino tiro sui finestrini, tolgo il ricircolo e alzo un po' la temperatura. Sarà che la macchina è vecchia, ma va che era canonata fino adesso, non si sa mai.
1: Tecnica infallibile praticamente, però dovresti provare a puntare l'aria verso il basso.
0: Perché allora alla fine non era sbagliata la mia teoria, però secondo, unendo, diciamo, la teoria che hai portato te e quella che conoscevo io, l'importante è andare in ricircolo, ma a sto punto far uscire prima l'aria dai piedi. Pensate quando entri in macchina con i piedi che ti puzzano, entri in macchina, la prima roba da fare è sentire il tuo odore che arriva, che sale.
4: Buongiorno ragazzi, la risposta per raffreddare la macchina è questa: aprite la macchina, abbassate il finestrino dietro, se ci avete la manovella, questo problema, e aprite, chiudete un paio di volte la porta anteriore sinistra, quella del guidatore. Così si creerà una pressione che farà uscire l'aria calda da dentro la macchina dal finestrino posteriore.
1: E fa uscire anche il guidatore.
0: Non ti dico, questi sono i tecnici, i metodi che si trovano su TikTok, e volevo tra l'altro condividere anche quello che quella volta mio papà mi suggerì, perché quando si era tappato il bagno, diciamo, come si dice, si è tappato,
1: intasato,
0: ecco, e si era intasato il bagno, e gli faccio: papà, che devo fare in questi casi? E lui mi fa: ho visto un video. Questo all'inizio era già sbagliato, l'incipit era sbagliato. Mi fa: prendi del cellophane, poi prendi un cuscino e con il coperchio del water fai una sorta di effetto.
1: Si è rotto il cellophane.
0: No, si è rotto
1: male.
0: Niente.
1: Mamma mia, avevo paura.
0: Ho dovuto usare un cuscino a cui ero affezionato.
1: No!
0: Ma vabbè, dai, ragazzi, guardate che ore sono. È il momento. Arriva Matteo Monti con
1: la scotechina.
5: La scotechina. Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta la scotechina, solo nel The Remix Show.
6: Politico Sound.
7: Ciao, sono Jerry Scotti.

0: Siamo pieni di special guest.
1: Sono il Gabibo, ciao Besuchi.
2: Il Gabibo bresciano.
3: Ciao, tu. Sono Maurizio Cottampo.
4: Maurizio Cottampo.
5: Ciao, sono Sister Gloria e sto andando a scuola.
0: Ciao Sister.

0: canzoniere.
1: Ciao, sono Emma Rossata.
2: Ciao, sono Zlatan Ibrahimovic. Anch'io in questi giorni tristi ascolto la scotechina.
3: Periodaccio, Ibrahimovic.

0: Matteo Salvini, anche io ascolto la scotechino.
1: Meglio le gemelle dell'orrore che Massimo.
2: Buongiorno.
3: Non c'è nessuno che apre il baule. Non c'è nessuno che apre il baule.
4: Fuori questo baule.
3: Dai,
4: il baule. Il baule.
5: Hola. Soy Belen Rodriguez.
6: Ah, poverina.
7: Ciao, sono la Dallan e questa è Scoteca Vibe.
8: Ciao, sono la Ferrari Luce.
6: Aia,
4: mamma mia.
9: Ciao,
4: mamma mia.
9: Io sono Stutz, anche io ascolto la scoteca.
4: C'è anche l'audio di Luca Cordero di Montezemolo, davvero? Da qualche
10: Ciao,
4: parte.
10: Sono Luca Cordero di Montezemolo.
4: Proprio lui si sente.
10: Spero che tolgano il simbolo del cavallino, no, e mettano quello di Radio Peter Pan.
4: Gli hanno chiesto a fine della presentazione della, sì, Ferrari
6: Le
4: Luce,
6: piace?
4: Gli hanno detto cosa ne pensa. Gli ho detto spero che tolgano il cavallino da quella macchina lì. Ti giuro, era incazzatissimo. Ha detto questa è un'altra roba,
6: la Tesla blu,
4: sì, ha detto si rossa. Rischia di rovinare un capolavoro, un pezzo storico.
6: So che ne hanno ampiamente parlato ieri allo sfogatoio, quindi vabbè, noi non lo faremo più, anzi spazio alla musica,
4: spazio al fuori giri. E come sempre sapete che finché va questa canzone potete continuare a mandare delle note audio, più tardi le sentirete.
6: Urlate, no, urlate, sì, urlate, sì, così
4: potete fare le vostre stories taggandoci, potete, non lo so, semplicemente ascoltare il volume, alzare il volume della radio, che ascoltare il volume, ascoltare il volume. C'è il fuori giri.

0: Capito?
1: Rum, rum.
0: Capito?
1: Rum, rum, rum.
2: Rum, rum e cocaina.
1: Rum, rum.
3: 7:52, non ne sono le ore.
0: Cosa?
3: Le une. No, volevo dire, non è di notte che facciamo queste cose, le facciamo di giorno queste cose noi. Al mattino presto. Senza paura.
0: Di cosa stai parlando?
3: Quando le altre radio mettono Vasco Rossi con Alba Chiara, noi mettiamo canzoni che poi ricordano altre cose alla gente.
4: I know I should sleep, but the voices in my head goes.
5: Leone!
3: E la sua testa è andata
5: Leone.
3: Così.
5: Ariete!
6: Oh, buongiorno!
5: Ariete.
6: Ragazzi, avevo mal di testa, ma adesso con il fuorigiri mi sta passando.
3: Vedi, pensavo fosse doppio.
7: Questa piace alla gente che piace.
8: Ciao, sono Loredana Bertè e sto andando a scuola.
3: Ciao Loredana!
9: Silenzio, silenzio per favore.
3: Silenzio,
0: Mi sono dimenticato che durante il fuorigiri potevamo fare l'imitazione, anche se che ormai facciamo ciao, sono.
3: Sì,
0: fare tipo ciao ragazzi, allora, sono Rocky. Allora, cosa mi faccio sondaggio? Faccio sondaggio.
3: Ma
7: questa è la nuova Ferrari luce.
10: Signora, spenga la luce, spenga la luce!
0: Meglio buio.
11: Ciao, sono Edo. Che serata, ragazzi.
3: Che serata.
0: Quella è la frase che dici sempre. Non te ne sei mai accorto. Che lo dici,
3: ragazzi,
0: sempre.
3: Che serata. Che serata.
0: Non te ne sei mai accorto. Vabbè, e adesso? Mi sembri Federico con WhatsApp,
3: Magarena,
0: in questo momento.
3: Le ho perse, sparite.
0: Vabbè, cercale per nome.
3: Dove sono andate? Ma porca miseria. Vabbè, eccole qua. Oh, ritrovate. Avevano richiamato.
0: Federico.
3: Hanno richiamato.
0: Federico,
3: come dice Pedro.
0: Al 100%.
3: Hanno richiamato.
12: Buongiorno. Un saluto a Matteo Monti.
3: Matteo, stai attento, Matteo.
13: Ciao da Massimo.
0: Ciao Massimo. Subito così. Ma non me l'ha dato il tempo.
3: Subito.
0: Non ha neanche fatto il preambolo.
13: Adesso basta fare.
0: Ciao, sono Rocky Friola. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
3: non sto capendo più niente.
13: Stupidi,
3: io.
13: È arrivato il momento della chicca del maestro Miyagi.
14: Non dimenticare.
0: 3, 9, 3.
14: È molto importante. Tutto nella vita ha un suo equilibrio.
0: Sondaggio al 3, 9, 3, 7, 3.
15: Buongiorno Remix.
3: Sì.
15: Buon mercoledì a tutti. Un mercoledì afoso. Buongiorno Remix. Sì, nottata afosissima. Quindi si comincia a far andare i condizionatori e rimanere già belli freschetti ancora prima che arrivi l'estate.
3: Freschetto,
15: ma questa mattina
3: freschetto.
15: Permettetemi di salutare
3: chi?
15: Alcuni frequenza kids. Sì, ieri sera il maestro Miyagi ha avuto una romantica uscita con la signora Miyagi, però a un certo punto è stato circondato da alcuni frequenza kids che lo hanno riconosciuto a passeggio e gli sono saltati addosso.
3: Che serata,
15: piccoli,
3: ragazzi.
15: Frequenza kids, le mamme devono saltare addosso al maestro,
0: non
15: voi. Ricordatevelo che è importante. Sì. Ma tralasciamo tutto
0: allora.
15: E nell'augurarvi un felice mercoledì.
3: Che serata.
15: Maestro Miyagi vi ricorda che per vivere meglio dovete sostituire la paura di ciò che non conoscete con la curiosità. Sì.
16: Speaker Pan.

0: Che bella che è la Ferrari Luce.
1: Ferrari Luce è proprio bellissima.
2: Adesso ho visto che sull'applicazione, quella dove ho comprato i bitcoin, posso fare anche degli investimenti in borsa.
1: Compra la Ferrari.
2: Oggi compro azioni della Ferrari, perché crescono, scusa. Sì, no, sì. Oggi cresceranno.
1: Non lo
2: oggi,
1: so,
2: domani, dopodomani. Cominceranno a crescere.
1: Secondo me andrà giù.
3: Che serata, ragazzi.
2: Che serata, ragazzi.
1: Io sono a posto così.
2: E allora andiamo a casa, tra poco arriva Joe con la Generation. Ciao!
1: Non è vero. The Mix Show.
4: Edo e Andrea Nordio.
5: Prezzi bassi?
6: Di più.
5: Vuoi offerte vere?
6: Di più.
5: Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
7: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800-651-651.
8: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning, 1986-2026, Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
9: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
13: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
14: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
15: Radio Peter Pan. It's showtime.
2: Peter Pan O'Clock.
1: Le 8 e 3 minuti.
15: Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Breaking
16: news. Buongiorno da Umberto Cascone. L'Europa non sia solo un gigante burocratico, deve fare meno e meglio per difenderci dalla crisi. Così Meloni ieri all'assemblea di Confindustria. Agli imprenditori la Premier propone di aprire subito un cantiere per riformare la burocrazia. Oggi il picco dell'ondata di caldo fuori stagione che sta investendo l'Italia e l'Europa. Bollino rosso a Roma, Firenze, Torino e Bologna. In Olanda interrotte le esercitazioni militari con armi ed esplosivi per il il rischio di incendi. Tennis a Roland Garros, partenza in scioltezza per Sinner che avanza al secondo turno insieme ad Arderi e Arnaldi. Oggi cercano la qualificazione Cina e Sonego. Nel tabellone femminile eliminata Cocciaretto, nel pomeriggio in campo Paolini. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
6: No, no, no, non voglio.
3: Sì, ma la nostra qualità.
6: No, certo.
3: Eh beh, ma i nostri controlli.
6: No, le mie sono
3: migliori. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
6: MV-Line.
3: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line! Maniaci della qualità.
17: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
15: Grazie ad Abed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
18: Faccio il testimone al buono, vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
19: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
20: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
21: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.

0: del 2019, ultimo anno in cui si sono inventati un po' di musica nuova, poi dopo
1: no, beh, dai, anche il 2020 è
0: sì, 2020
1: stata,
0: poi,
1: c'è stato un bel
0: poi
1: po'
0: dopo.
1: Di roba,
0: poi dopo,
1: ciao, ma di cosa parliamo?
0: Siamo al 27 maggio e non c'è ancora una possibile hit estiva,
1: ma perché
0: adesso?
1: Ma sì, ma perché adesso i tempi corrono così velocemente che uscirà al 15 luglio probabilmente la canzone dell'estate,
0: ma è finita,
1: cioè una volta,
0: ti ricordo che dopo la festa del Redentore, sì, qui che quest'anno cade il 18 di luglio,
1: non dire questa cosa che non sono d'accordo, lo sai che non
0: subito dopo l'estate è finita,
1: non
0: perché abbiamo già scavallato la metà dell'estate,
1: non sono d'accordo, non sono d'accordo, però volevo farti notare che mentre qualche anno fa d'estate era probabile che tu sentissi come tormentone estivo una canzone che era uscita a Sanremo, ok, usciva

0: dal maestro Miyagi Nebbia.
1: In Tibet si sa che quando comincia a far caldo
0: nevica,
1: poi
0: nevica.
2: Che serata, ragazzi,
1: che serata.
3: Io sono contento così,
1: a posto così. Allora, ragazzi, oggi abbiamo le idee poco chiare, quindi se avete delle proposte fatele adesso o non fatele mai più.
0: No, perché noi abbiamo nel nostro dépliant.
1: Sì, nel dépliant di oggi.
0: Nel dépliant della puntata di oggi ci sono notizie riguardanti l'alcol.
1: Sì.
0: I gabinetti. Allora, alcol, gabinetti e cos'era l'ultima, Edo?
1: Abbiamo ventilatori portatili,
0: libri.
1: Oppure anche la gara di cheese rolling, volendo.
0: Sì. Però, no, ecco, quella dei libri, sembra che parliamo di libri.
1: Mamma.
0: No, non parliamo di libri, parliamo
1: hobby,
0: di quella.
1: Poi.
0: Facciamo quella. Facciamo quella dei libri.
1: Abbiamo deciso, ragazzi, non serve più che decidiate voi. Grazie a tutti.
0: Tra poco parliamo di libri.
4: Attenzione, no

0: Attenzione, Shakira come tormentone estivo, dicono,
1: The Remix Show, programma dove le notizie corrono così veloci che i conduttori non gli stanno neanche dietro.
2: Ma infatti.
3: Avete deciso? Avete bloccato l'idea?
2: No.
0: Abbiamo deciso.
4: Buongiorno ragazzi, vi do io un'idea. Per una volta fate qualcosa di nuovo. Parlate di cibo.
2: No.
5: Sì, libri!
0: Libri! Okay.
2: Allora, parliamo di libri, ma non tipo di libri della serie. Allora, che lettura consigliata
6: allora,
2: per quest'estate? Niente di tutto ciò.
0: Facciamo come Muva che dice le poesie in diretta,
2: Le
0: poesie.
2: Niente di tutto ciò, vi facciamo innanzitutto una domanda, ovvero la base su cui parte questo argomento che facciamo oggi è che è stato considerato l'hobby più attraente da parte, cioè pensata dalle donne per gli uomini, il leggere.
0: Hai detto argomento.
2: Quindi, lo so. Le donne ritengono che la cosa più sexy che possa fare, l'hobby più sexy che possa avere un uomo sia quello di leggere.
6: Uela. E poi lo trova lì in divano, così, alla fermata dell'autobus che legge il libro.
2: C'è una classifica.
6: Pieno di figure,
2: Allora, c'è un sondaggio che spiega anche quali sono gli altri hobby considerati più attraenti, però prima di arrivare a quel punto volevo chiedere.
0: No!
2: Puoi fare
0: il sondaggio, ma chi sei
2: rotto? Volevo chiedervi una cosa. Lo potete dire via WhatsApp al 393. Quali, e anche per quanto riguarda le donne, anche se noi uomini probabilmente siamo più semplici, cioè, mi ha salutato. Questa è la
0: che obbliga. No. No, dai, hobby che trovate attraenti.
2: Esatto, hobby che domanda, vi fanno dire però.
0: Hai capito.
2: E non della serie, va, che strano hobby.
0: Hobby è non gli occhi, il culo, le tette.
2: No. Hobby che può avere una persona che vi attraggono, che vi fanno un po' accendere la passione.
6: Uela. E che passione che c'è in questa di Topic.

0: sembrava una cosa difficile, eppure.
1: Hanno sbagliato tutto.
0: Quasi tu.
1: Adesso magari, adesso che do la notizia magari la capiscono meglio.
0: Dai, allora, va bene.
1: Facciamo subito notizia?
0: Eh sì, dilla.
1: Allora, aspetta un attimo che rimetto. Base, storia molto interessante. Allora, secondo Date Psychology, visto che c'era anche una ragazza che diceva ma questo studio da dove arriva? Date Psychology ha chiesto alle donne di valutare 74 hobby maschili come attraenti o non attraenti. Allora, volete sapere? Vabbè, al primo posto l'abbiamo detto, c'era la lettura.
0: Quello che è risultato più attraente di
1: tutti. Il 98,2% delle partecipanti l'ha considerato un hobby attraente in un uomo. Ma poi, nella top 5 abbiamo. Quindi adesso qui non c'è scritto l'ordine,
0: vabbè,
1: però.
0: Giusto per dare anche qualche esempio e
1: esatto,
0: aiutare.
1: Imparare una lingua straniera, cioè un uomo che sa parlare, che studia altre lingue, ha un certo, una buona quantità di attrattività.
0: Hola! Gringo!
1: Gringo, solo questo. Suonare uno strumento musicale. Quindi magari, sai, la chitarra, cioè fai la canzone del sole.
0: Sì, per sei ore.
1: Cucinare! Cioè, un uomo che sa cucinare, vabbè, questo si sa. Un uomo che sa cucinare.
0: Io vorrei farvi sentire gli audio che sono già arrivati di quelli che hanno
1: perso, purtroppo.
0: Che veramente nella mia testa sento solo quelli che.
1: Nella mia testa, oltre ogni possibilità,
0: c'è un altro hobby.
1: Non l'avevo immaginato ed è. Lavorare il legno.
0: E segaiolo.
1: Bellissimo, era finito, segaiolo. Perfettissimo questo intervento. Adesso avete capito la traccia?
0: Beh, dai, guarda, te ne faccio sentire uno che è rimasto
1: uno solo.
0: Sì.
1: Bello,
2: questo
1: silenzio.
2: Buongiorno, io trovo molto attraente la donna che guida il camion, il furgone, il pullman. E ora come ora ce ne sono parecchi. Molto bene, molto bene.
1: Come hobby?
0: Dice, vabbè, dai, ci sta. Una che arriva a guidare il camion, il coso, probabilmente anche un po'
1: perché così ha imparato i mezzi, ha imparato a usare i mezzi pesanti. Ah!

0: Ascoltatore che diceva: io ho praticamente tutte le caratteristiche che avete detto a parte una, ovvero cos'era? Sapeva cucinare, legge,
1: dimmeli te,
0: sa suonare degli strumenti musicali, gli mancava solo fare il falegname, dice, però io
2: non batto chiodo. Ma perché non fai il falegname? Per quello non batti
0: esatto.
2: chiodo,
0: o forse,
2: amico caro,
0: o forse come la canzone appena andata sei un po' tonto, cioè magari non sei bravo nell'approccio, capito? Cioè queste sono le cose che
1: allora considerano, caro male. Luca, che hai mandato questo messaggio, oggi va nel parco più grande della tua città.
2: A patto che ci sia un parco della sua città.
0: Di dove sei? Dimmi, dici qual è il parco più grande della tua
1: dici
0: città.
1: Dici di dove sei, che adesso noi ti mandiamo in una zona della tua città. Guardiamo noi da Maps. Ti siedi su una panchina.
0: No, vabbè, ma guarda.
1: Si
0: che...
1: siede lì, si mette con le gambe un po' intrecciate.
0: Ho un'idea anche, vai.
1: Libro aperto, ok? Ti metti lì e scruti tutte le persone che
0: adesso,
1: passano.
0: Adesso l'hai fatto sbagliare. Adesso si è messo là con le gambe aperte.
1: Le vecchie del paese.
0: Le gambe aperte e i libri incrociati.
1: Vogliamo
0: no!
1: sapere di dov'è Luca.
3: Esattamente. Già sei tonto.
1: Tonto.
3: Io tonto.
1: Di dove sei? Parla anche altre lingue, senti.
0: Sì, sì, sì, ma infatti.
1: Non ci ha detto.
0: Mi raccomando, Luca, non con le gambe aperte, ok? Il libro aperto.
1: Occhio che la Alice si è preoccupata. Ha detto: mio marito ne ha 4 su 5. Quindi adesso è partita la gelosia, capito?
0: Vabbè, se a 4 su 5, quali sono queste 4 su 5?
1: Allora, poi dicono giustamente: grazie Davide per questa segnalazione. Allora, è affascinante l'uomo che cucina, hai detto, no?
0: Sì,
1: secondo le donne.
0: Sì, sì.
1: E quindi Davide propone la grigliata a casa di Andrea. Bene, quando la facciamo?
0: Allora, fermi tutti che vi do anche
1: dici quando?
0: Vi do l'estremo opposto, ok? Le cose che le donne non considerano mai attraenti. Allora, la manosfere. Cos'è la manosfere? Secondo te? Vabbè, comunque, il gioco d'azzardo, la pornografia. Cioè, chi dice che guarda tanti porno non vengono.
2: Davvero?
0: Sì. Manosfera, network.
1: Network.
0: Ah, vabbè,
1: comunità,
0: no,
1: online,
0: no, femministi. I maschilisti, vabbè, sì. Dai, sì. I maschilisti sono all'estremo opposto. Il gioco d'azzardo è estremo opposto. Pornografia. Discussioni online, quindi quelli che brontolano sotto i post di TG.com a commentare, quelli non vanno bene. E il collezionismo. C'è chi colleziona cose.
1: Ma una volta non si diceva: vieni che ti faccio vedere la mia collezione di medaglie. Vieni che ti faccio vedere la mia collezione di.
0: No, in realtà ho usato il termine. Cos'è il Funko Pop?
1: I Funko Pop?
0: Cosa sarebbe?
1: Sono gli oggettini, i pupazzetti, questi qua.
0: Fammi guardare.
1: Sì.
0: Perché hanno messo nella classifica i collezionisti
1: Dai.
0: Di Funko Pop.
1: Eccoli qua, quei pupazzetti.
0: Ah,
1: no,
0: ci credo.
1: Questi qua.
0: Se ci credo.
1: Se ti dico vieni a vedere la collezione di Funko Pop,
0: ma mandami a cagare. Radio Pidupa.

0: Che serata, ragazzi!
1: Che serata!
2: Che serata!
3: Pensate un po' adesso, come avete messo in crisi una ragazza se si è messa insieme con uno con tutti questi difetti?
2: Perché se da un lato, allora, leggere, cucinare, fare il falegname e cos'altro c'era? Suonare uno strumento, imparare una lingua straniera sono le cose che attraggono di più una donna. Dalla parte opposta ci sono gioco d'azzardo, maschilismo, pornografia,
1: ma soprattutto
2: collezionismo di Funko Pop.
1: Simona, confermo, la collezione di Funko Pop. Il mio ex ne aveva tipo 100 e passava il sabato sera a scambiarseli con il suo amico. Non potevo toccarglieli, era abbastanza fissato. Adesso capisco perché l'ho mollato.
2: Pensa uno che ce l'ha
4: tutti. Qual è l'unica caratteristica che funziona?
1: Occhio,
4: saperla piluccare.
2: E secondo te cosa vuol dire?
5: Radio Peter Pan.
6: Arriva la pubblicità. 3, 2, 1, 0.
5: Peter Pan. Squat.
7: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: questa gira, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
2: Radio Peter Pan,
3: non c'è altra scelta.
4: Così fai scappare i pesci. Non faccio rumore, sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
5: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning è la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi, dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning, passione, tenacia, sfida, la trovi in edicola.
6: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
7: Ad Alleghe si aspetta il Giro d'Italia con una notte rosa speciale. Pink Eyes Party. Domani, dalle 18.30, DJ set in aperitivo con Radio Peter Pan. Tra i chioschi Food and Drink con Thomas Menegazzi. A seguire, dalle 21.30 sul palco, Peter Pan Pink Power. Il format tutto in rosa di Radio Peter Pan. Con Sister Gloria DJ, Francesca Voice e l'animazione Pink. Fai festa con noi alla vigilia della tappa del Giro, tutta nelle Dolomiti Bellunesi. Domani, dalle 18.30, per tutta la notte. C'è Radio Peter Pan presso la palestra comunale a Caprile di Alleghe, Belluno.
8: Accetto i rifiuti di adeguarti al Rentri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
9: Rifiuto.
8: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
9: Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
10: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
11: C'è un esercizio per migliorare il proprio livello di ottimismo.
12: Sì.
11: Ed Emma ha detto: sai cosa, devo iniziare a farlo anch'io, perché si può esercitare la gratitudine, che è un modo per esserlo ottimisti.
12: Esatto, tenendo un diario della gratitudine, oppure cercare in ogni giorno tre cose per cui essere riconoscenti.
13: Dalle 10 su Peter Pan c'è la Generation. Dal lunedì al venerdì con Joe e Emma Rossato. Generation.
14: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
15: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina, 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.

0: il programma mattino.
1: Che bello.
0: Più musica.
1: Vai, 2011, Alex Gaudino.
2: Gli uomini che vanno a lavare la moto senza maglia, col casco con la tartaruga dal verso giusto del carapace.
0: Ma chi è che va così? Scusami un secondo. Non so, c'è chi che va a petto nudo col casco in testa?
1: Cioè, qua è una richiesta un po' strana, quella
0: cioè,
1: che
0: ma da
1: che
0: film, in che film li hai visti questi qua?
1: Non ho la moto, ma non andrei così, a petto nudo.
0: Beh, oddio, vai a correre a petto nudo, te.
1: Sì, ho capito, a correre, certo, che fai? Vai a correre con la giacca, no?
0: Allora, ti chiedo, e quelli che tagliano l'erba in giardino invece a petto nudo? Perché
1: dovreste
0: io,
1: farlo.
0: Io ogni tanto lo mi metto a petto nudo.
1: Allora, stiamo parlando di hobby che trovate attraenti nelle altre persone, quindi che, insomma, uno, ad esempio Antonella, senti qua un'altra che ha una richiesta un po' particolare.
0: Sì.
1: Un bel ragazzo con l'hobby della cucina, vestito solo col grembiolino, lo trovo molto interessante, dice. Sì, però adesso cosa solo c'è? Col grembiolino.
0: Vabbè, lei ha le specifiche.
1: Dico, tu cucini così a casa, io no.
0: Cioè, ho il grembiolino sotto niente.
1: Senza niente sotto, col culo fuori dietro.
0: Esatto.
1: Mamma mia. C'è la Vale che invece trova.
0: Anche quando ho ospiti,
1: Sì.
0: Cioè, è bello che devo dare
1: che non mi inviti mai a casa tua.
0: La grigliata volevo grigliare così.
1: È normale che non mi inviti mai. Qualsiasi hobby sportivo, specialmente endurance, quindi corsa, aerox, gli uomini sportivi sono sempre belli.
0: Oh.
1: C'è invece Suri che dice fare il DJ come hobby ti fa pensare, oh cavolo, e invece poi è una red flag, quindi sembrerebbe per lui, hai capito, una cosa dalla quale potrebbe acchiappare, invece poi si trasforma
0: a quanto
1: per
0: pare
1: tante ragazze.
0: Ah, tipo della serie, che ma cosa fai? Beh, io faccio il DJ.
1: Eccolo là.
3: Ciao ragazzi, per me è attraente in una donna che vada via in bici con la magliettina aperta davanti.
1: Aspetta.
3: Ma non volgare, non eccessiva, aperta il giusto.
1: Ma questa è una categoria di YouPorn.
0: Sì.
1: Donne in bici
0: con maglietta fina aperta,
1: ma non troppo.
0: Esatto.
1: Cavolo, che specifico che sei. Non

0: no, e ridi.
1: Un po' di base che fa sempre bene.
2: Hobby che ritenete attraenti in una persona, quali sono? Abbiamo portato questa classifica che spiegava che un uomo che cucina, sa un'altra lingua, sa suonare uno strumento, fa il falegname e soprattutto, qual era la principale adesso?
1: Legge.
2: E dov'è il foglio? Ah, legge. Esatto, è considerato molto attraente. Non è attraente la pornografia, non è attraente il gioco d'azzardo, non è attraente il collezionismo di Funko Pop e altre cose. Nei vostri casi invece?
1: Ma cosa?
2: Dico.
1: Ma dovevamo fare tutt'altro.
2: Ah, ok, pensavo che parlassimo.
1: No, ormai andiamo avanti
2: che avessimo...
1: così.
2: No, pensavo che avessimo altri due messaggi avanzati.
1: No, ormai, no. Vabbè, allora. Mi hai spiazzato, veramente.
2: Scusami, ma allora cambiamo discorso.
1: No, ormai abbiamo perso 50 secondi.
2: Vabbè, ma allora accenniamo alla domanda che vogliamo far dopo.
1: Allora, l'uomo sexy è quello acculturato con cui puoi parlare di tutto, soprattutto di storia e di attualità.
2: Posso dire. Parlare di storia e attualità. Bravo, sono d'accordo con te. Cioè, un po' pesante.
1: Poi forse c'era lui che potevamo mettere.
3: Ciao ragazzi! Io adoro le donne motocicliste.
2: Sì, vabbè.
1: Datti una cavalla a casa tua a certe cose, scusami.
2: La prossima volta che mandi un audio del genere ti blocchiamo. Stai attento. Stai molto attento.
1: Trovo attraente le tipe che giocano a tennis.
2: Ah, quindi perché secondo me la gonnellina, capito?
1: Ah, pensavo volessi fare una battuta alla Rocky o alla Fede.
2: No, in che senso?
1: Non la dico, sei capita, non la dico.
2: Ma voi, ragazzi, allora cosa ne pensavo?
1: Ma nessuno scrive il collezionismo di auto di lusso.
2: Chi è che colleziona auto di lusso?
1: Dice la Daisy, quelli che lo fanno sono attraenti a prescindere.
2: Sì, ma non loro, i soldi che hanno. In quel caso, allora è tutto un altro. Allora, promesso Edo, nel prossimo intervento non parliamo di questa cosa. Di cosa parliamo?
1: Di ventilatori.

0: parliamo di hobby che vi attraggono.
1: Lo speaker radiofonico, no. L'uomo più attraente. Tra l'altro, noi fare lo speaker non è un hobby, cioè ci pagano, esatto. Quindi non è un hobby.
2: Chi l'avrebbe mai detto, vero?
3: Siete due rincoglioniti affettuosi.
1: Sì, va bene. Sì, a proposito di hobby e di ventilatore, uniamo le due cose col messaggio di questa ascoltatrice.
4: Beh, ragazzi, io in questo periodo un ventilatore lo trovo molto attraente.
1: Rispondo anche invece a Riccardo che ha fatto una domanda. Dice: con tutto questo caldo, i pinguini adesso andranno a Aruba. Edo, il tuo è ancora in vendita.
0: Allora, grazie per averlo chiesto. È una cosa che volevamo fare.
1: Venduto,
0: anche
1: venduto.
0: L'hai venduto?
1: Venduto.
0: Ma stai scherzando?
1: Venduto.
0: No, a chi?
1: Ai
0: tuoi genitori. A Federico.
1: Fede. Sì, ne ha bisogno. Scusami, svenduto a Federico.
0: No, quanto gliel'hai venduto?
1: Bene, io voglio bene.
0: Ma quanto gliel'hai venduto?
1: Dobbiamo ancora metterci d'accordo.
3: Quando torna?
1: Tipo.
3: Ah, un centino, dai.
0: Tu volevi 150?
1: No, io volevo 200.
0: Ma vabbè, la
1: Fede.
0: Ladro.
1: Facciamo 100.
0: Dai, parliamo di ventilatori, perché Edo?
1: Allora, ragazzi, dicono che i ventilatori, quelli portatili ricaricabili, ok, quelli piccolini, sì, sono il prodotto tecnologico del secolo.
0: Il ventilatore portatile.
1: Lo dice il Post.
0: Allora, sì, effettivamente, quest'anno devo. Non sono neanche un matrimonio, incredibile, non sono invitato neanche a un matrimonio, però è tipico vedere i ventilatorini ai matrimoni per rinfrescarsi. Tutti quanti adesso magari danno come gadget fisso.
1: Ah, lo danno
0: il
1: proprio.
0: Il ventaglio.
1: Ad esempio, poi si parla anche di grandi marchi che hanno fatto poi questi ventilatori portatili. Ce n'è uno da 99 euro che è quello dell'asciugacapelli e del. Aspirapolvere.
0: Sì, questo qua che devo dire che tra l'altro
1: questo invece che è senza le pale,
0: sembra un vibratore.
1: È della marca della PlayStation. 229 euro, ma non solo, inventando anche collari e fasce che usano l'evaporazione dell'acqua per rinfrescare chi li indossa, o gilet di raffreddamento che possono utilizzare del ghiaccio o addirittura delle piccole ventole per abbassare la temperatura corporea. Collari e fasce, non vomitare, che usano l'evaporazione dell'acqua del che sudi, ok? Rinfrescare chi li indossa.
0: Che schifo, guarda, volevo dirti che volevo.
1: Compriamo un bel gilet così.
0: Volevo legarmi alla prossima canzone dicendo vorrei capire come funziona, ma non voglio capire
1: te lo
0: come
1: spiego,
0: funziona.
1: Sì. No.

0: volevo capire come funzionava sta cosa qua del ventilatore che ti fa evaporare il sudore e poi lo rimette in circolo nel gilet in modo che si rinfreschi tutta la giacca. Che schifo!
1: Allora, è una cosa che in realtà si usa già nella Formula 1, ci hanno detto che i piloti lo utilizzano e non solo. Il mio collega che fa manutenzione delle caldaie, spesso lavora all'esterno, si è preso il gilet scaldante per l'estate, scaldante per l'inverno, rinfrescante per l'estate, si ricarica con l'USB, l'ho provato e funziona.
0: Ma rinfrescante non so se usa, no Massimo, capito, ma non usa quella tecnologia di cui parlavi te prima.
1: Forse sì, perché no?
0: Non so, ma perché questo, cioè, se è sia riscaldante, non può essere sia riscaldante che rinfrescante.
1: No, ne avrà uno e uno.
0: No, sembrava che fosse lo stesso. Va bene, comunque. Poi
1: eccolo qua, guarda, quelli della piloti della Formula 1 nel pre-gara li vedi che hanno questo gilet fatto tipo con dei sacchettini bianchi, sembrano, o di vario genere, che li aiuta a rimanere freschi nel pre, ogni tanto anche durante la gara nei posti più caldi lo
0: so, ma allora
1: ed esiste anche per le moto.
0: Quello di cui parlavi te, secondo me, è un brevetto innovativo che parla dell'utilizzo dei liquidi corporei per rinfrescarsi, che non penso che sia lo stesso che usano là.
1: Ci sarà una cosa particolare, cioè, insomma, voglio dire.
0: Sì. Un po' di tutto, però probabilmente insomma una cosa.
1: Tornando al ventilatore portatile, con il condizionatore rotto in ufficio e 33 gradi mi ha salvato proprio lui,
0: credo.
1: Dice Marco,
0: vedi.
1: E poi invece a proposito di ventilatori
2: io ieri in negozio è venuta da me una signora anziana, aveva quei mini ventilatori portatili e si alzava la gonna e si sventolava di sotto.
0: Bellissimo.
2: Studi così.
1: Ecco, poi aspetta, c'era anche un Back in the Days.
0: Sai
1: con
0: che
1: un ricordo
0: mamma
1: meraviglioso.
0: A collare? Mia mamma si è preso quella tipo a collana. Tu lo metti al collo, lo metti al collo e c'hai due ventilatorini che ti puntano verso l'alto.
1: Bellissimo.
3: Ma ve lo ricordate negli anni 90 che andavano quei cappelli con il pannellino solare sopra?
1: La
3: il mini ventilatore sul frontalino.
1: Bellissimo.
0: Stupendo.
1: Lo vorrei.
3: È stato il mio sogno.
0: Se qualcuno ce l'ha, ce lo porti, per favore. Lo compriamo, non è che lo vogliamo grazie. Radio Pidà.

0: Che serata, ragazzi.
1: Che cognome ho, Edo? Ti ricordi?
2: No, non me lo ricordo.
3: Allora, stai qua, qua attento, perché ci hanno dato un bel consiglio. Allora, noi alle 7 dovremo fare la consegna dei dépliant, ok? Sì. E raccoglierli entro le 8 con le preferenze, come ma quando al piccolo.
1: Per gli argomenti del giorno?
3: Sì, esatto, per gli argomenti dovremmo fare una cosa del genere.
1: Ok, va bene, va bene.
3: Tipo come quando andavi da piccolo al mare con i nonni ti davano per il giorno dopo il menù, no? Vedi, che sceglievi per il ristorante.
1: Sì, ma io faccio sta cosa qua con il... cioè tipo stile l'opuscolo della chiesa.
3: Esatto,
1: che ti danno tutta la messa scritta
3: anche così, e scegliete voi.
1: Lo faccio fare da
3: per i prossimi giorni, lo facciamo.
1: Perfetto, non è finita qui, ragazzi. Anche se finisce la seconda ora, perché tra poco c'è la terza ed ultima del The Remix Show.
4: The Remix Show.
5: Sì, tutto bene.
6: Spot. La natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
7: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
8: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
11: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
12: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
9: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese e fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizi a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
13: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
14: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
3: Le 9 da 3 minuti.
14: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
15: Che bello qui, il mare,
16: i gabbiani, il sole.
15: La nostra spesa ha lì che arriva.
16: Ah, bellissimo.
17: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
18: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
17: A lì migliora la vita.
19: Breaking news.
2: Buongiorno da Umberto Cascone. L'Europa non sia solo un gigante burocratico, deve fare meno e meglio per difenderci dalla crisi. Così Meloni ieri all'assemblea di Confindustria. Agli imprenditori la Premier propone di aprire subito un cantiere per riformare la burocrazia. Oggi il picco dell'ondata di caldo fuori stagione che sta investendo l'Italia e l'Europa. Bollino rosso a Roma, Firenze, Torino e Bologna. In Olanda interrotte le esercitazioni militari con armi ed esplosivi per il rischio di incendi. Tennis a Roland Garros, partenza in scioltezza per Sinner che avanza al secondo turno insieme ad Arderi e Arnaldi. Oggi cercano la qualificazione Cina e Sonego. Nel tabellone femminile eliminata Cocciaretto, nel pomeriggio in campo Paolini. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
19: No, non voglio.
4: Sì, ma la nostra qualità.
19: No,
4: beh, ma i nostri controlli.
19: No,
4: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
19: MV Line.
4: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line, maniaci della qualità.
20: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
21: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
22: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
23: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
24: Una cittadina isolata.
25: Ma che cosa? Internet è scomparso!
24: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
26: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
27: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
28: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
29: Ops.
28: Ops.
29: Ops.
28: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
29: Ops.
28: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
30: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
31: Fun. Forever Fun, Forever Young.
32: The Remix Show.
31: Edo e

0: correggimi Edo se sbaglio, STJM, progetto che precedeva i Meduza?
1: Sì, erano in due, poi sono diventati in tre, sono diventati in Meduza.
0: Se, se, se si vanta di averli scoperti e promossi il nostro Andrea De Luca, lo sai?
1: Certo.
0: Che tra le varie la cose voglia. Dice che lui, quando lui aveva capito che eccolo gli STJM qua. Sarebbero stati dei grandi successi, cioè avrebbero fatto un grande successo.
1: E qui hanno rifatto I Want It That Way, salutiamo gli originali, cioè i Backstreet Boys, certo. In questo caso c'era la voce di Conor Maynard, i Backstreet Boys, ma non parliamo di quando in Kazakistan all'aeroporto di Astana sono stati accolti da questo flash mob. Abbiamo la sigla delle ore 9? La mettiamo?
0: Sì,
1: mettiamo?
0: Temporeggia però, temporeggia, ormai racconta di quella volta lì.
1: Allora, due tossici a Venezia si incontrano.
2: Okay. Mone, come sempre.
0: Serve più, non serve più.
1: Non la racconto più allora la barzelletta.
0: Una storia di cui tutti sanno l'inizio.

0: essere tecnologici e alla moda con i mini ventilatori da portarsi in giro, e adesso vi diamo anche i consigli di salute.
1: Diciamo quanto siete alcolizzati.
0: In forma coi remix.
1: Allora, l'Organizzazione Mondiale della Sanità.
0: OMS.
1: L'avete già sentito? OMS. Tutti insieme. OMS. Ok. Ha spiegato che, vabbè, innanzitutto, ed è giusto fare anche questa premessa, tendenzialmente consumare alcol fa male. Questo è una cosa scientificamente provata. Però l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha spiegato che c'è un livello di consumo di alcol che non è strettamente legato a problemi fisici.
0: Fa male, ma non fa malissimo.
1: Esatto.
0: Fino a un certo limite. Ma qual è quel limite?
1: Allora, intanto tutto questo viene misurato in unità alcoliche.
0: Ok.
1: Che corrispondono a circa 12 grammi di alcol puro.
0: Allora, quindi adesso vi diciamo dove ci sarà un'unità alcolica e quant'è questa unità alcolica.
1: È più semplice.
0: 12 grammi, ma
1: è più semplice di quello che pensi.
0: Esatto.
1: Allora, un'unità alcolica equivale a una birra da 33.
0: Da 33?
1: Sì. Una birra da 33 è un'unità alcolica. Un bicchiere. No, ma aspetta, poi ti dico puoi. Un bicchiere di vino è un'altra unità alcolica, perché il bicchiere di vino è più piccolo.
0: Quanto è? Zero?
1: Da 125.
0: 120.
1: È un bicchiere, di vino. Poi qui invece si va sulle robe gravi, perché un aperitivo dovrebbe essere da 80 millilitri, ma.
0: Che è uno spritz da 80 millilitri.
1: Cioè, vabbè. Oppure un bicchierino di liquore. Quindi questa volta sì, è giusto. È un'unità alcolica.
0: Però 40 millilitri.
1: Cosa succede? Che per le donne l'indicazione generale suggerisce di non superare un'unità alcolica al giorno.
0: La sola birra da 33.
1: Esatto, per gli uomini 2.
0: Quindi 66.
1: Quindi noi, per non avere proprio dei grossi rischi, ma mi sembra comunque elevata come cosa, possiamo bere anche 2 birre al giorno, 2 bicchieri di vino al giorno e
0: due bicchieri da 80, ma
1: vabbè,
0: l'aperitivo da 80 mi sembra
1: una cagata.
0: Dai.
1: Però 2 bicchierini di liquore, che è abbastanza se ci pensi.
0: Da 40 millilitri.
1: Sì, da 40 millilitri. Ma penso che sia quello il bicchierino.
0: È proprio poco.
1: È il bicchierino. Mm-mm. Bicchierino d'amaro.
0: Per quindi conviene farsi due. Cioè, conviene farsi 2 di liquore, eh?
1: No, 2 birre, anche 2 bicchieri di vino, comunque. Al giorno, guarda che sono tanti.
0: Oppure facciamo 2 birre, 2 bicchieri, 2 aperitivi.
1: Io compenso.
0: E 2 liquori.
1: Io compenso, accumulo tutto durante i giorni, poi arriva il fine settimana e mi
0: bevo 12
1: bicchieri
0: che
1: di vino.
0: Peter Pan.

0: pasti? Che tattoo si pasti?
1: Parchineo?
0: No, non c'è parcheggio. Non c'è parcheggio qui. Dovete parcheggiare in strada.
2: Noi di questa canzone capiamo queste due frasi che poi di fatto non diciamo correttamente. Che tattoo si pasti e parchineo.
0: Abbiamo parlato anche dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che ha ribadito che c'è questa soglia che non è una soglia davvero sicura, ma è una soglietta. Quanto dovreste bere?
2: È una sogliola. Ecco, è una sogliola per dire potete bere tranquillamente più o meno queste cose qui al giorno.
0: Un'unità alcolica la donna, due unità alcoliche un uomo.
2: Ma quant'è un'unità alcolica, Edo?
0: Un'unità alcolica è una birra da 33, un bicchiere di vino da 125 o un bicchiere di liquore da 40 millilitri.
2: Sì.
0: Non centilitri che non mi fate.
2: E soprattutto non
0: che non mi fate esatto. La bottiglia di birra.
2: E soprattutto non centimetri.
0: Okay. No, nemmeno, esatto. Nemmeno. Ok, allora un po' di reazioni dei nostri ascoltatori. Quando facciamo serata, non so voi, ma noi beviamo tutto. Ma aspetta.
2: Però posso dire che comunque due bicchieri al giorno, io non li bevo mica quasi mai. Cioè, ma neanche uno.
0: Però comunque non è che se non l'hai bevuto ieri, allora no, poi
2: certo,
0: puoi passare il giorno.
2: No, ovvio,
0: teoricamente ovvio. Non funzionerebbe così. Sì. Purtroppo, dice Andrea, quando esco a fare aperitivo al bar del paese, può succedere che l'aperitivo duri parecchie ore. Ettolitri di birra, americani, gin tonic, che entrano tutti nel mio corpo e da un semplice aperitivo post lavoro può diventare una bomba nucleare. Posso dire una cosa, Andrea? Non c'è andare. Quando finisci di lavorare, scappa a casa, vai
2: ma
0: a fare.
2: Dai, lascia fare adesso che c'è il sole.
3: Allora, discorso, cenetta, due bicchieri di vino
0: e via.
3: Poi sono andato al cinema a vedere un teatro, a vedere Godzilla con soundtrack fatto dall'opera, due birre.
2: No.
3: Poi sono andato al bar, un gin tonic. Poi l'altro bar, un whisky sour e un pinga colada fatto da con un gin strano. Che cazzo va nella pinga?
0: C'è rimasto purtroppo,
3: no, sono strano. Poi altro bar, due sciottini di cassula, che è Averna
0: la
3: e
0: cassula.
3: Sambuca.
2: No, è un'altra cosa.
0: La cassula!
3: Sì, non è che mi sia svegliato tanto bene il giorno dopo.
0: No, ti credo, guarda, le unità alcoliche erano altissime.
2: Con le unità alcoliche sei a posto fino all'anno prossimo adesso. Peter.

0: bello questo remix di Menthol del disco originale di Miley Cyrus. Era il 2023? Beh, dai, glieli davo. Glieli davo. Sì, questi sì.
1: Ragazzi, allora sono arrivati veramente tanti messaggi.
0: Tanto che smettetela, per
1: basta,
0: piacere.
1: Smettetela di mandare tutti questi messaggi. Cioè, mandateli anche alle altre radio, dico, non solo a noi.
0: Poi
1: no?
0: Si lamentano che non gli arrivano messaggi perché arrivano tutti quanti di qua.
1: Ma se da lunedì al venerdì non bevo, vuol dire che poi sabato e domenica ho a disposizione 14 unità alcoliche? No.
0: Io ho sempre ragionato così, ma mi sa che non funziona.
1: Non si può fare così. Ma come fate ad avere così tanta sete? Dopo un aperitivo, dice Alice, se bevo altro divento 90% liquida come le meduse.
0: Adesso per esempio Alice che ha scritto questo messaggio, io devo dire la verità, non riesco quasi mai a fermarmi a un aperitivo, cioè non puoi prendere uno spritz.
1: Lo so, è difficile. Ma piuttosto non lo prendo.
0: Sì, esatto, è più facile non prenderlo piuttosto che prendere uno solo.
1: Vi devo fare una confessione, base suspense, anche triste, non lo so.
0: Triste, dimmi te, perché non ho capito cosa.
1: Suspense. Però non mi giudicate, giuro, ok? Io anch'io cerco di non bere tutti i giorni, eccetera così. Ieri però, preso dall'entusiasmo di aver visto al supermercato questa cosa qui e aver saputo che all'estero si usa tanto adesso fare aperitivo così, ieri sera ho assaggiato per la prima volta la birra ad alcolica. Non mi giudicate,
0: a gran voce
1: cercherò di non farlo mai più.
0: Quello che sento nella mia testa, che stanno dicendo tutti i ragazzi in questo momento,
1: l'ho
0: è
1: bevuta.
2: togli il microfono non mettergli il microfono.
1: Vabbè, però era zero unità alcoliche.
3: Radio Peter Pan.
4: Arriva la pubblicità. 3, 2, 1, 0.
3: Peter Pan. Squat.
5: Una gustosa compressa al mese di Ad Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Ad Tab. Amarsi è facile. Ad Tab.
7: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
8: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti fastidio.
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Prezzi bassi?
12: Di più.
11: Vuoi offerte vere?
12: Di più.
11: Vuoi prezzi bassi sempre?
12: Scegli supermercati di più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
13: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
14: Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
15: Deve essere mirata sulla tua zona.
14: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
15: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
14: Ma bravi! Avete studiato?
15: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
14: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651. Ad Alleghe si aspetta il Giro d'Italia con una notte rosa speciale, Pink Eyes Party. Domani, dalle 18.30, DJ set in aperitivo con Radio Peter Pan, tra i chioschi Food and Drink con Thomas Menegazzi. A seguire, dalle 21.30 sul palco, Peter Pan Pink Power, il format tutto in rosa di Radio Peter Pan, con Sister Gloria DJ, Francesca Voice e l'animazione Pink. Fai festa con noi alla vigilia della tappa del giro, tutta nelle Dolomiti Bellunesi. Domani, dalle 18.30, per tutta la notte, c'è Radio Peter Pan, presso la palestra comunale a Caprile di Alleghe, Belluno.
16: Capa-
15: Pannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
10: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
16: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
17: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
18: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
19: Perché Nova, del gusto è la prova.
20: Peter Pan Impatto.
15: L'impatto di Peter Pan arriva a Roncade sabato 30 maggio. Lasciati travolgere dalla musica con l'energia di Radio Peter Pan. In console DJ Maxwell e Alice Fassina per il tuo divertimento non stop. Peter Pan Impatto sabato 30 maggio a Roncade, Treviso.

0: Mai, mai na, mai na gioia.
1: Cavolo, quanto mi dispiace, avevano chiamato Pepe nel fuori onda, non ci ha risposto. Porca miseria. Allora, vabbè, scopriamo assieme se la persona che abbiamo chiamato adesso è riuscita invece.
0: Sì?
1: Pronto? C'è qualcuno?
0: L'interno chiamato
1: gli alieni. Tra l'altro non sapevo
0: è
1: neanche
0: il numero della CIA questo.
1: Vai. No, niente.
0: Allora, fai un tentativo al volo con lei. Io intanto temporeggio e racconto.
1: Aspetta.
0: Questo qui.
1: Ok, vedi? Vai.
0: Allora, ci sono due tossici a Venezia che si incontrano.
1: Sì.
0: Mone, come sia? Mica tanto bene.
1: Ok.
0: E perché?
1: No, stop, fermati. Chi stiamo chiamando adesso?
2: Maria Emma. Questa è Maria Emma. Speriamo di sì.
1: Ma Maria di nome, Emma.
2: Maria
1: di come...
2: Emma, tutto attaccato.
3: Pronto?
1: Ciao, stiamo cercando Maria Emma.
3: Sì, guarda, te la passo subito.
1: Grazie mille.
0: Quella.
1: Grazie.
3: Aspetta un attimo, sì, perché sì. Spiegagli bene chi sei.
1: Sì, sì, adesso spieghiamo tutto.
3: Vai.
1: Quanto. Ci sei?
3: No, ti voglio... Sì, è qua, sei in viva voce.
1: Ok, buongiorno.
0: Signora
1: Maria Emma.
0: Buongiorno. Come va?
3: Bene, benissimo.
1: Allora, ci presentiamo, siamo quelli di Radio Peter Pan. Quindi in questo momento lei è in diretta radio.
0: Magari lei non conosce la radio, ma i nipoti probabilmente sì.
1: Sì.
3: Sì, la conosciamo, sì.
1: Perché ci hanno detto che oggi è un giorno importantissimo per la signora Maria Emma, vero?
3: Sì.
1: Ci hanno detto che compie gli anni, è vero?
3: Sì.
1: Quanti ne fa?
3: Quanti ne fai, nonna?
0: 18. Auguri!
1: Auguri! Buon compleanno. In realtà no, sono un po' di più, Maria Emma, ma lo possiamo dire quanti
3: qualcosa,
1: sono?
3: Qualcosa di
1: va,
3: dai.
1: Sì, dai. Diciamo.
3: 84.
1: 84 se li togli,
0: Brava.
3: Sono vecchietta, sono una vecchietta.
0: No, ma che, anzi, ci hanno detto che è super in gamba e fa di tutto, dal tagliare la legna fuori, cucinare, vassoi interi di frittelle per tutti. E allora veniamo anche noi, signora, a mangiare le frittelle a carnevale.
3: Va bene, volentieri.
1: Comunque la signora Maria Emma fa molte più cose di me.
0: Tra l'altro. Devo dire,
1: è molto più in forma di me.
0: Si tiene il giardino, lei.
1: Allora, è arrivata questa dedica che semplicemente diceva chiamate mia nonna, e quindi immagino che l'autrice di questa dedica sia proprio quella che aveva risposto all'inizio al telefono, che si chiama come?
3: Eleonora.
1: Ele, grazie dell'idea che insomma hai avuto. Se vuoi dire qualcosa a te, a tua nonna in questo momento, anche in diretta radio.
3: Io sono un'altra dei nipoti, okay. Sono Angela.
1: Ah, ok.
3: E alla nostra nonna qui davanti vogliamo dire che le vogliamo tanto bene, che fa tante cose per tutti. E grazie.
1: Cari.
3: Che siamo 9 nipoti che le vogliamo tanto bene.
1: E signora Maria Emma, vuole dire qualcosa per ringraziarle?
3: Beh, insomma, sono commossa, non ho parole.
1: Dai, effettivamente.
0: Sono commosso anch'io.
1: Eh sì, care. Anzi,
0: grazie,
1: adesso
0: bel momento.
1: Mandiamo un abbraccio a tutte quante, in particolare a Maria Emma, visto
3: grazie.
1: Che compie gli anni oggi. Tanti auguri anche da tutta Radio Peter Pan. E Maria
3: grazie.
1: Emma, ascolti Radio Peter Pan, che rimane sempre giovane così,
0: sì,
1: va bene?
0: Sì, rimangono
3: grazie.
0: Sempre 18, signora.
1: Esatto.
3: Sì.
1: Buon compleanno.
0: Auguroni, alla prossima.
1: A presto, arrivederci. Ciao a tutte, ciao.
4: Peter Pan.

0: una domanda che ha fatto un ascoltatore. Dice: sì? Se la nonnina volesse fare un servizio in camera, come può fare? Allora, manda la mail a servizioincamera@peterpan.it oppure ci manda un messaggio su WhatsApp la mattina stessa. Esatto. E poi Nicolas.
1: Vai, scusami.
0: È molto commovente la nonnina, fa piacere sentirla così attiva.
1: È vero, anche perché abbiamo fatto una sorta di smile washing di questa puntata, visto che nell'intervento precedente la telefonata della signora Maria Emma e doveva detto che aveva fatto aperitivo con la birra analcolica ed erano piovute molte offese nei suoi confronti. In questo
0: non
1: modo
0: non vi azzardate mai più a promuovere la birra analcolica, altrimenti ritorno ad ascoltare Radio Bruno. Comunque Nicolas diceva: molto bello sentire la nonna così attiva, ma la fine della barzelletta
1: Allora sai, comincia.
0: No, dobbiamo temporeggiare adesso, no. Anzi, abbiamo delle cose importanti da dirvi.
2: Radio Beer Band. Next event.
1: Tipo, siamo un giorno in anticipo per ricordarvi un appuntamento importantissimo, ovvero domani ci sarà il Pink Power al Pink Ice Party. Aspettando il Giro d'Italia con Radio Peter Pan alla palestra comunale di Caprile di Alleghe, troverete dalle 18 alle 21.30 in console Thomas Menegazzi a far l'aperitivo e poi dalle 21.30 invece appunto il Pink Power con Sister Gloria e Francesca Voice.
0: Continua il Giro d'Italia e continua anche il nostro tour. Raggiungendo il Giro d'Italia saremo venerdì 29 maggio ad Alleghe Eco Summer Tour, la festa al traguardo con Radio Peter Pan e i piani di Pezzea ad Alleghe Belluno. Dalle 10 alle 17 sul nostro DJ track Andrea De Luca e Monica Morgan.
1: C'è.
0: E ho detto DJ track,
1: lo so, moretto, ma comunque ci sta, c'è il DJ.
0: Ci sta, dai, il track col DJ. E dal Maxi Ledwall potrete seguire con noi la gara.
1: E poi saremo anche, torniamo anzi, a Frasca 2000 a Polzano Veneto, c'è il Peter Pan Official Party. Dalle 18 in console Danielino, che salutiamo, che ha fatto una bellissima intervista alla Perishow.
0: Grande
1: che
0: Danielino,
1: potete ancora rivedere, e Marco Baxo.
0: Adesso invece passiamo al appuntamento di sabato 30 maggio. Saremo,
3: ce la faccio, scusami,
1: infatti ti vedo che sei un po' in difficoltà.
0: Peter Pan Official Party con me e con Andrea De Luca dalle ore 20.30 per il Mountain Bike Eliminator Series Pieve di Soligo, provincia di Treviso, ma al pomeriggio già sul nostro DJ track Marco Baxo dalle ore 15.
1: E chiudiamo con l'evento che ci sarà a Roncade, il Peter Pan Impatto, dalle 21 con in console DJ Max, l'Alice Fassina e l'Orso Rosa di Peter Pan.
0: Se non avete capito o non siamo stati sufficientemente chiari, di peterpan.it sezione eventi.
1: Vai, metti la roba.
2: Ci fu un'idea.
4: 2000 Heroes.
5: Un gruppo di persone straordinarie.
4: I supereroi degli anni 2000 mixati da
2: Marco Boffo.
6: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: È finito questo episodio, però ci siamo divertiti.
3: Se raccontavi la fine della barzelletta, forse era meglio.
4: Sì, forse sì, effettivamente.
2: L'ultimo intervento
4: è andato male, è andato molto male.
2: Gli eventi li trovate su peterpan.it, sezione eventi. Ciao ragazzi!
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
5: The Remix Show.
6: Nebbia in Valpadana e complimenti per la trasmissione.
7: Grazie, grazie mille. No?
8: Grazie a
9: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
10: Delex.it.
9: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
10: Prenota subito una prova.
9: Delex, il tuo partner al lavoro.
11: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. Grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.
9: Ad Alleghe si aspetta il Giro d'Italia con una notte rosa speciale. Pink Ice Party. Domani dalle 18.30 DJ set in aperitivo con Radio Peter Pan. Tra i chioschi Food and Drink con Thomas Menegazzi. A seguire dalle 21.30 sul palco Peter Pan Peak Power, il format tutto in rosa di Radio Peter Pan con Sister Gloria DJ, Francesca Voice e l'animazione Pink. Fai festa con noi alla vigilia della tappa del giro tutta nelle Dolomiti Bellunesi. Domani dalle 18.30 per tutta la notte c'è Radio Peter Pan presso la palestra comunale a Caprile di Alleghe, Belluno.
12: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste. È ufficiale la promozione. Estosa continua fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
13: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
14: Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money.
15: Radio Peter Pan.
16: It's showtime.
17: Peter Pan O'Clock.
18: 10:01, l'ora della generation.
17: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
19: Faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
4: È permesso?
2: Ah, proprio lei!
4: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
2: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
4: E risparmia sulla bolletta.
2: Posso metterlo io?
4: È meglio applicato da un professionista.
2: Come lei?
4: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
8: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
0: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
7: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
17: Vuoi un'energia tutta tua?
16: Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
17: Forever Fun, Forever Young.

Lady Gaga, Doechii, Runway. State ascoltando Radio Peter Pan. Saluto e ringrazio Edo e Nordio, a.k.a. i Remix. Pronti a cominciare la puntata di metà settimana della Peter Pan Generation. Vamos!

0: maggio 2026, siamo agli sgoccioli di questo mese di maggio. 7 minuti dopo le 10 fino alle 13, quindi dalla pausa caffè fino alla pausa pranzo c'è la Peter Pan Generation. Ciao, io sono Joe. Fra un'ora arriva Emma Rossato, nella terza ora c'è il computerone con la sala giochi. Metà settimana è una giornata di stallo nella quale sai di aver lasciato alle spalle dei giorni complicati, ma manca ancora un pochino, un ultimo sforzo per il fine settimana. Ci vuole una bella dose di culo pure oggi per affrontarla. E di culo vorrei parlare, cioè vorrei che diventasse la parola sulla quale costruire l'inizio di questa puntata. C'è un film di metà anni 2000 di Woody Allen che si chiama Match Point, ha a che fare col tennis ma non solo, cioè la storia di un tizio che commette un crimine e ne esce grazie a ampie dosi di culo. C'è un aforisma iniziale all'inizio del film che recita così: chi disse preferisco avere fortuna che talento percepì l'essenza della vita. A volte in una partita la palla colpisce il nastro e per un attimo può andare oltre o tornare indietro. Con un po' di fortuna va oltre, allora si vince, oppure no e allora si perde. Quindi nella vita che serve? Il culo. E di conseguenza ho rubato un disco dall'archivio che di culo tratta. E come se tratta? Fa parte della categoria Non posso vivere.
1: Non posso vivere in un mondo senza reggaeton.
0: Daddy Yankee, Shakey Shakey.

0: disco.
1: No, ma Gigi!
0: Correva l'anno 2016, 10 anni fa, Daddy Yankee, Shaky Shaky, che devi shakerare, che devi muovere il culo, sul quale si basa la fortuna o la sfortuna della tua vita. L'ho rubato dall'archivio per cominciare alla grande questo mercoledì insieme. Inizia la Generation. Buongiorno, buongiorno.
2: Attenzione!

Calvin Harris, Jazzy, la loro nuova canzone si chiama Satisfy. State ascoltando Radio Peter Pan, puntata del mercoledì della Generation, che è iniziata parlando di culo. C'è sempre bisogno di avere almeno una dosettina minuscola, microscopica di culo dalla tua parte, perché altrimenti se ce l'hai contro è un casino. Però il culo spesso viene inteso come qualcosa di positivo, ma può essere anche distruttivo. Ed è lì che voglio andare a parare questa mattina. Ciao, sono Joe, sono una persona miope, ho bisogno di occhiali da vista per vedere, quindi ho sia gli occhiali da vista che sto utilizzando in questo momento, sono miope e astigmatico, però sono con le lenti trasparenti, però quando esco all'aperto sono molto sensibile alla luce, quindi ho bisogno degli occhiali da sole, anche quelli in versione miope e astigmatico, quindi girare sempre con due paia di occhiali è un casino. E quando hai lo zainetto, tipo quando vieni al lavoro, è facile, ma quando invece devi uscire così, facciamo aperitivo con i regaz, ok, però devo portare via gli occhiali. Ma Dante, mi presti la borsa? Mi hai dello spazio? No, non ho spazio, non ti do niente. E quindi niente, devo tenere in mano. Uscendo di casa ho appoggiato la custodia degli occhiali, dentro gli occhiali da vista, su un puff sul quale mi siedo per mettere le scarpe prima di uscire. Solo che poi mi sono dimenticato che il portaocchiali era esattamente lì. Quindi con tutta la foga del mondo mi sono seduto serenamente sopra il puff e spatatrac! Ho sfasciato il portaocchiali. Dentro c'erano gli occhiali, perlomeno sì, sfasciato il portaocchiali, chi se ne frega, non ha nessun valore. Ma gli occhiali si sono salvati e questo è l'importante. Da qui la domanda del cavolo con due Z di questa mattina. Secondo me può portarci in lidi impensabili. Mi son seduto sopra, puntini, puntini, puntini. Hai mai schiacciato qualcosa con le tue chiappe? 393 736 6240.

0: Worth It.
1: Dal 2015 le Fifth Harmony con Kid Ink, Worth It. State ascoltando Radio Peter Pan. Ciao, io sono Joe, c'è la Generation. Si parla di culo, che è fondamentale nella vita. In realtà ne stiamo parlando del rovescio della medaglia, nel senso che col culo puoi fare anche dei danni se ti siedi sopra qualcosa. Che ne so, magari sei andato al parco a fare un picnic e ti sei seduto sopra la cacca di un cane. Può capitare, Può anche capitare di distruggere un telefono, come è successo a Simone che scrive: Joe, alle superiori, ormai 20 anni fa, ho schiacciato con la chiappa il cellulare mandando il display a puttane. Allega anche la foto del vecchio telefono, che era un Nokia 5200 Express Music. Me lo ricordo perché ce l'avevo anch'io. Ci attaccavi le cuffiette, ci mettevi dentro la musica e lo ascoltavi per ascoltare la radio, la musica, le canzoni. Era bellissimo, lo rivorrei in questo momento, anche perché si apriva a saponetta, così facevi scivolare e veniva fuori la tastiera, fighissimo. Ciao, io ho rotto una sedia, grande classico, ce lo scrive Cristina da Padova. Ho rotto una sedia sedendomi molto delicatamente, lo mette fra virgolette, ed ero quella che pesava meno in casa. Poi c'è, adesso si avvicina la stagione estiva, no? Vai a sagre, fiere, cose così. Ci sono quelle sedie di plastica da esterno, bianche, da giardino, che un attimo che ti siedi sopra, magari qualcuno prima di te aveva lasciato la gamba che era un po' spezzatina, ti siedi sopra e sbadabam di fronte a tutto il paese. Ciao Gio, io quando ero molto piccola, scrive Martina, avevo le galline a casa e vedevo che covavano le uova. Però avevo anche dei gattini cuccioli e quindi mi sedevo sopra pensando di doverli covare. I piccoli gattini che vanno covati. Scrive anche: giuro che nessun gattino si è fatto male, quindi li ha covati con delicatezza. 393-736-6240. Quella volta che mi sono seduto sopra, che cosa?

0: Cioè, qualcuno al paese ci torna, qualcuno ci va, dipende. Serena Brancale, Levante e Delia, al mio paese, ci porta la prima pausettina di oggi della Generation. Fra poco chiudiamo la domanda del cavolo con due Z. Oggi è decisamente del cavolo con due Z, cioè mi sono seduto sopra qualcosa e ho fatto un patatrack. Perché il culo ti serve nella vita, ma può essere anche distruttivo alle volte. Fra poco anche l'oroscopo e il GR sti cazzi.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
3: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
4: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
3: Ma non ho nemmeno l'acqua.
4: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
5: Che forte Cystiset Forte.
4: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
6: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.
8: Io ascolto Peter Pan perché il cuore
9: mio fa Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Aspetta il Giro d'Italia con una notte rosa speciale. Pink Eyes Party. Domani, dalle 18.30, DJ set in aperitivo con Radio Peter Pan. Tra i chioschi Food and Drink con Thomas Menegazzi. A seguire, dalle 21.30 sul palco, Peter Pan Pink Power. Il format tutto in rosa di Radio Peter Pan. Con Sister Gloria DJ, Francesca Voice e l'animazione Pink. Fai festa con noi alla vigilia della tappa del Giro, tutta nelle Dolomiti Bellunesi. Domani, dalle 18.30, per tutta la notte, c'è Radio Peter Pan, presso la palestra comunale a Caprile di Alleghe, Belluno.
12: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a casa o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
13: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
14: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Aperto da lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
15: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
16: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
15: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
16: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
17: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
18: Svendita straordinaria per rinnovo locale, nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
19: Si accende la festa al passaggio del Giro d'Italia ai piani di Pezzè con Radio Peter Pan. Il 29 maggio, dalle 10, per tutto il giorno, musica, gadget, animazione dal Peter Pan Radio Track con Monica Morgan e Andrea De Luca DJ. Un villaggio green in festa al traguardo del Giro ad accesso libero. Dal Maxi LED Wall segui con noi la gara e non perderti il party con Peter Pan. Venerdì 29 maggio, dalle 10 del mattino, Radio Peter Pan per il Giro d'Italia ai piani di Pezzè, Alleghe.
9: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
10: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655. 0423-736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
20: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.

0: Ti ricordi? Correva l'anno 2014, Duke Dumont, Jack Jones, I Got You. State ascoltando Radio Peter Pan. Ciao, io sono Joe, c'è la Generation. C'è Silvia che è in apprensione.
1: Cioè, quando è che leggi il mio messaggio? Quando lo leggi?
0: Adesso, Silvia, sto per leggere il tuo messaggio. Mi chiede se le posso salutare le sue due amiche esaurite. Due esaurite, Elisa e Giulia. Ciao ragazze, buona giornata. Boh, in bocca al lupo oppure. Contenta? A posto, fatto, finito. No, perché poi durante la pubblicità arrivano dei messaggi, rispondo così, dico no, ok, adesso lo faccio. Tra quanto? Un attimo, finisce la canzone. Si parlava nella domanda del cavolo con due Z di cose che avete distrutto con le vostre chiappe. Sì, lo so, è una cosa che può accadere nella vita. Il culo è una roba che ti aiuta nella vita, altre volte è un ostacolo. Tipo, io ho sfasciato l'altro giorno la mia custodia per gli occhiali, ma mi è venuto in mente proprio perché in studio c'è una tavoletta di un water e non ho capito perché, che una delle prime vacanze che ho fatto con i miei amici da solo, siamo andati a Jesolo, siamo stati lì qualche giorno, abbiamo preso in affitto una casa e il mio amico Leo, che era famoso per rompere le cose, è riuscito a rompere la tavoletta del cesso. E quindi il dramma, no? Abbiamo messo la caparra, adesso non ci daranno più indietro la caparra perché abbiamo fatto dei danni. Quindi siamo andati in spedizione in un supermercato a cercare una tavoletta del water. 7 diciottenni alla ricerca di una tavoletta del water, eravamo totalmente incapaci di fare qualsiasi cosa. C'è Giulia, guarda, ho scelto solo questo perché poi di spazio non ne ho altro, ho raccontato tutto io. C'è Giulia che dice: da piccola vivevo in campagna, un giorno in estate con i miei cuginetti stavamo giocando in mezzo ai campi, a un certo punto mi sono stancata e mi sono seduta in un cespuglio di erba, ma erano ortiche, me lo ricordo ancora. Sono finita in pronto soccorso perché ero ricoperta di bolle in tutto il corpo. La sofferenza vera.

0: Ivan Rush, state ascoltando Radio Peter Pan. Si parlava di cose distrutte con le chiappe e Fabio ci tiene a dirla sua. Scrive: la mia amica Juela o Juela ha distrutto una famiglia intera con le sue chiappe, non voglio neanche sapere come. Ho inteso qualcosina, ma non voglio saperne di più. C'è chi invece è di: poverina patatina, non io ma il mio cane, prima volta in montagna e dove si è seduta? Poverina, in un vespaio. Abbiamo fatto una corsa fino al lago dove ha messo in ammollo il suo culone. Allega foto con tutta la faccia così e dice: no, con tutti i posti dove potevo sedermi. Che si salvano e che vanno bene in questo mercoledì e quindi hanno un metà settimana agevolato sono solo quattro. Oggi si salvano gemelli, quasi come sempre, cioè i gemelli vanno sempre bene, il leone, leone, la bilancia e anche l'acquario. Questi quelli ok, gli altri non citati non è la vostra giornata.
1: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
0: A meno che non siate i migliori, con il rischio però di essere i peggiori. Partiamo dai più fighi con il voto 8 in pagella, perché il 10, la perfezione, non esiste. I migliori oggi sono quelli del Sagittario. Metti d'accordo tutti, grandi e piccini, uomini e donne, gli amici di Maria, analfabeti funzionali ed esperti di settore, poveracce e Montezemolo. Sei come la Ferrari Luce che ha compattato l'Italia in un unico fronte di hater. Hai lo stesso potere oggi, metti tutto d'accordo, metti tutti d'accordo. I più fighi sono quindi quelli del Sagittario.
1: Un ottimo lavoro.
0: Bravissimi.
1: E non applaudo,
0: no,
1: con ironia.
0: Peggiori del mercoledì? Quelli dello Scorpione.
2: Oddio! No!
0: Male.
2: Dio, ti prego, no!
0: Male,
2: no!
0: Male,
2: no!
0: Male, male.
2: No!
0: Scorpione, very bad.
3: Radio Peter Pan.
4: Radio Peter Pan.

0: Mamma mia, mamma mia. Voi siete i primi, i primi, primi, primi nella planeta Terra. Oh yeah. I primi. Peter Pan. I primi.
1: Dal 2016, Sfera e Basta, visiera a becco. C'è il GR sti cazzi.
2: GR sti cazzi.
1: Ritorna con un'altra imperdibile carrellata.
0: E sti cazzi?
1: Sì, effettivamente un po' e sti cazzi. Si parte dal Fatto Quotidiano, senti la dichiarazione e individua il personaggio. Mi sono sentita travolta dal successo. Il tempo libero di prima non esiste più. Con il mio futuro marito abbiamo dovuto ridistribuire gli spazi. Così Ida De Filippo, non so.
0: E sti cazzi?
1: Non so chi sia, è stata travolta dal successo, ma non so chi sia. Corriere della Sera, chi era Ann Lee, la donna che si considerava il nuovo messia e predicava l'astinenza dal sesso anche per procreare.
0: E sti cazzi?
1: Perché il sesso è una cosa che attanaglia molto le redazioni dei giornali, tipo quella del Corriere della Sera. Contraccettivi per gli scoiattoli grigi per salvare quelli rossi. Nel Regno Unito la guerra della pillola col via libera di Recar.
0: E sti cazzi?
1: Io avevo pensato a dei piccoli preservativi per scoiattoli, ma forse la pillola è un po' meglio. Fanpage.it, anche lì c'han problemi col sesso. Quali sono le città del mondo in cui si fa più sesso secondo Time Out? Solo un'italiana è in classifica.
0: E sti cazzi?
1: Secondo me per affinità può essere Trapani, poi ditemi voi se può essere un'altra città. Dalla Stampa, come scegliere lo sport giusto? In consiglio regionale una proposta di legge per aiutare i ragazzi.
0: E sti cazzi?
1: Qui siamo in Piemonte dove un tutor dirà tu sei adatto a quello sport lì, ma io il mio sport l'ho già trovato. Gloucester, la folle gara di rotolamento del formaggio.
0: E sti cazzi?
1: Torna come un grande classico tutti gli anni questa notizia, fra l'altro uno sport nel quale devi essere in forma. Formaggio. C'è il mattino.it, ladro entra in cortile e ruba i panni dallo stendino, incastrato dalle telecamere.
0: E sti cazzi?
1: Adesso ha lasciato in mutande le persone che ha derubato. Ma chiudiamo con la Repubblica, questa è molto bella. Robert Kennedy Jr., segretario alla salute degli Stati Uniti, afferra due serpenti a mani nude, morso davanti alla moglie.
0: E sti cazzi?
1: Che figura, Robert, dai!

0: Dogs, Fez Ozark, How Does It Feel? Chiude la prima ora della Generation all'interno del GR Sti Cazzi, la classifica redatta da Fanpage. Qual è la città in Italia dove si fa più all'amore? In realtà nella classifica mondiale c'è solo una città in Italia. Secondo me per affinità poteva essere Trapani, secondo voi no.
1: Gio, guarda, è solo per dirti che la città dove si fa più sesso in Italia è sicuramente Chiavari. Seguita soltanto Chiavari da Sulmona.
0: Errore mio. No, anche Sulmona effettivamente. Magari ce ne sono altre. Lo scopriamo fra poco insieme ad Emma. C'è la Lung the Broad della Peter Pan Generation. State con noi.
2: Prezzi bassi?
3: Di più.
2: Vuoi offerte vere?
3: Di più.
2: Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
4: Ci siamo a Bertiolo, in via Stradalta 27. Arriva Palmino Motors. Scopri Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors. La tua moto parte da qui.
5: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800-651-651.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
7: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
8: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
9: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
10: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
11: Perché Nova, del gusto è la prova.
12: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Shadow Dax continua a festeggiare. Sconti fino al 50% più un ulteriore 20% su tutta la collezione e inizia a pagare da novembre 2026 solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Shadow Dax, l'eleganza dal 1948.
13: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
14: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
15: Radio Peter Pan. It's showtime!
16: Peter Pan O'Clock!
17: Le 11.01!
18: Chissà che puntuale, che bravo!
15: Peter Pan O'Clock! Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
19: Ma dove stai andando?
20: Vado un po' più in giù!
19: Ma fermati qui! I prezzi bassi sono da Ali! Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi!
20: Sì, ma la qualità?
19: Quella è altissima! Come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro!
20: Da Ali i conti tornano sempre!
19: Ali migliora la vita!
21: Peter Pan, meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì con sole prevalente sul nord-ovest. Sul nord-est, invece, aumenterà l'instabilità con la possibilità di qualche sporadico temporale dal pomeriggio e che coinvolgerà anche parte della Lombardia orientale verso sera. Temperature massime che toccheranno anche i 36-37 gradi in pianura, con caldo ed afa molto intensi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
16: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
21: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
22: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.

0: mancano ancora due ore per andare a Manetta. Questa è la sigla di Peter Pan a Manetta, programma che arriva nel palinsesto di Peter Pan a che ora?
1: Dopo, alle 13.
0: Alle 13.
1: Beh, quindi c'è tempo per dire tante
0: tante cavolate. Cagate, esatto. Dal 2003 Salif Keita, Madonna, seconda ora della Generation. Ciao, io sono Joe, di cognome mi chiamo...
1: Come ti chiami? No, dai, lo so, Marangoni.
0: Oh, lei no, è Marossato, cioè, no, di solito non lo dico il mio cognome, ma ieri è venuto fuori.
1: No, ma
0: fuori.
1: Ieri non sapevo i cognomi.
0: Oggi... È venuto fuori che è da 4 mesi che lavoriamo insieme e non sai il mio cognome.
1: Oggi però Andrea mi ha fatto un quiz, mi diceva tipo dei nomi, a caso, io devo dare un cognome. Però ho scoperto che non sapevo quello di Albano.
0: Ah, davvero? No. Carrisi, dai. Quindi nomi di personaggi famosi.
1: Generale, sì.
0: In realtà, io oggi...
1: Basta.
0: C'ho un quiz per te.
1: No.
0: Sì, no, questo è diverso, dai, è più complicato, è più giocoso.
1: Oh, vabbè, okay.
0: Cioè, più complicato, ma giocoso.
1: Bene.
0: Cioè, ti faccio sentire dei messaggi.
1: Sì.
0: E mi devi capire di cosa stavamo parlando alla fine dell'ora precedente.
1: Ok.
0: Non ti do indicazioni, li senti e basta.
1: Dai.
0: Ad esempio, lui dice...
2: Scusa... Cappella maggiore, vuoi dirmi che era meno?
0: Ti do un altro indizio.
3: Ciao Joe, anche Lecco è una città molto particolare.
0: Poi c'è qualcuno come Ronnie che scrive: Joe, a me risulta fosse Malo, provincia di Vicenza, da quel che mi dice il collega pareva così.
1: Stavate parlando di città che avessero dei nomi particolari che facevano ridere e cui erano associati qualcosa?
0: C'era una classifica di Fanpage, o meglio riportata da Fanpage, delle città dove si fa più sesso nel mondo e c'è solo una città italiana.
1: Ah.
0: Quindi per affinità io ho detto Trapani, qualcun altro aveva detto appunto Lecco, qualcun altro diceva Chiavari.
1: Sono.
0: Quindi te che dici?
1: Non lo so, ma Lecco secondo me è il migliore.
0: Milano?
1: No.
0: No, Milano no.
1: No.
4: Attenzione.

0: una carrellata di messaggi che ha a che fare con la vostra cosa divertente, città sì. dove si ciula di più in Italia.
1: Tipo?
2: Emma, Joe,
1: Emma.
2: La città più sexy d'Italia è in provincia di Ravenna e si chiama Godo.
0: Godo, sempre in Emilia Romagna ci segnalano sesso.
1: Vabbè.
0: Che vabbè
1: dai.
0: Lì però c'è troppo facile.
1: Sono le battutine che facevi da piccolo.
0: A prescindere dalle battute c'è qualcuno che sostiene che di alzare la media in Italia.
3: Ma buongiorno Radio Peter.
1: Ciao.
3: Beh, se valgono anche le pippe, Nova Milanese ragazzi, la tiro su io di bestia. Se non valgono, secondo me Brescia e le bresciane tanta roba. Ciao, bell'atto.
0: Cioè lui è entrato serio sul discorso, quindi dice Nova Milanese posso tirarla su, ma se si tratta di autoerotismo, se no no.
1: Perché se non vai.
0: Se si tratta di ciulate, è il Friuli che vince.
1: Ah, sì.
4: Sicuramente è Vivaro in provincia di Pordenone, perché ci sono io che tiro sulla media.
1: Ah,
0: che bomber vero, guarda. Per calmarlo bisogna spruzzargli della polvere di paprika sugli occhi.
1: Come Gali?
0: Sì, che fa. Ah!

0: Casango Alejandro Garrido A-I-E.
1: Aia.
0: Va col punto A punto I punto E. Infatti la canzone dice aia.
1: Tipo aia.
0: State ascoltando Radio Peter Pan, un po' di Along the Broad, abbiamo parlato di cose sessuali, ma non è una cosa che ci riguarda.
1: No, basta.
0: Solitamente ne parla Muva nella casa, ne parlano in Peter Pan a manetta. Tocchiamo invece adesso un tema che piace molto ai remix, quello delle serie TV. Inizio 2027, reboot di una serie che ha fatto la storia della televisione mondiale, ovvero...
1: Baywatch.
0: Baywatch,
1: che così.
0: Baywatch.
1: Senti questi tamburi.
0: Salta Pamela, salta con lo slow motion, vai.
1: E ci vedrai bene, Joe,
0: Donnine che si spogliano, adesso sarebbe... No, non si può fare perché no, c'è la parità dei sessi. E sì, poi c'hanno questi maschioni.
1: E body positive anche, perché qua...
0: C'era Mitch Buchanan.
1: Maremma, che bello, cioè, posso dire, hai fatto un frame immagine meraviglioso.
0: Pamela Anderson. E poi vabbè, tutto il resto della ciurma. Anche se c'era Newman con quei baffoni che era molto maschio alfa. Questo mi permette non tanto di parlare di serie TV, ma di chiedere a te, dato che ormai l'estate è dietro l'angolo.
1: Vai.
0: E siamo pronti per la prova costosa. Abbiamo fatto dieta, palestra per tutto l'anno.
1: Non ancora, poi hai ancora un po' di tempo. Ancora un po' di tempo, dai.
0: Tu sei una trendsetter, quindi ti chiedo qual è il costume giusto per un ometto quest'estate.
1: Ma allora, il pantaloncino non stretto. No, stretto.
0: Quindi slip lo escludiamo.
1: No, slip escludetelo per favore.
0: Ok.
1: Pantaloncino, a meno che non siate tipo, come si chiama quello?
0: Non lo
1: grande,
0: so, uno figo.
1: Quello che ha fatto Baywatch, però quello nuovo.
0: Quindi più o meno il costume che c'ha Mitch Buchanan.
1: Esatto, c'è un pantaloncino bello largo, metà coscia.
0: Sì.
1: E non quei tessuti, quelli pesanti che...
0: Leggero.
1: Cioè, ti guardi...
0: Leggero.
1: E togliete quelle mutande da sotto.
0: Va bene anche rosso, stile bagnino?
1: Sì, bello.
0: Esalta la bronzatura?

0: Benvenuti a tutti in Peter Pan Generation. Che forza!
1: Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love su Peter Pan nella Generation. Ho scoperto che posso di nuovo indossare il mio costumino azzurro con i cavallucci marini blu.
0: Sì, bello.
1: Perché ha pantaloncino, ho preso lo scorso anno, va
0: ancora
1: bene.
0: No, va bene, ma ne hai solamente uno.
1: Sì.
0: Quanti costumi
1: vado una
0: hai?
1: Volta al mare e comunque ci vado per lavorare tendenzialmente.
0: Davvero
1: Baia Blanca che saluto
0: uno.
1: Andrea, facci lavorare anche quest'estate che facciamo la diretta della domenica mattina, spero di farle anche quest'anno insieme a Angelone.
0: Sai quanti costumi ho? Li ho contati letteralmente una settimana fa perché ho fatto un decluttering.
1: Sì,
0: siamo a 182.
1: Ma vendine un paio.
0: No, adesso li butto via, devo ricomprarne altri.
1: 180, che cazzo te ne fai?
0: Perché
1: 180
0: ogni
1: costumi?
0: Estate dico che devo, cioè non mi piacciono più, quindi li ricompro e li lascio là però gli altri, perché dico sempre non si sa mai che torni.
1: Nella vita sai 180 costumi da bagno, uno lo vorrai mettere nella vita.
0: Vabbè,
1: ma
0: vai,
1: cambiamo discorso.
0: Vai.
1: Ti lascio una canzone di tempo per rispondere a questa domanda lanciata da TGCom24.
0: Devo leggerla? Ah, coppia, 10 frasi con cui un uomo non dovrebbe mai rivolgersi a una donna.
1: Ce n'è una così che ti viene sull'unghia?
0: Sì, tipo stai zitta.
1: Stai zitta?
0: Stai zitta.
1: Ma con chi hai a che fare? Con i Neanderthal?
0: No, oppure quando ti fa...
1: Stai zitta!
0: Oddio!
1: Donna in cucina!
0: Oppure quando ti dice hai sbagliato. Mamma mia, io non sbaglio mai.
1: Se me ne viene in mente una. Adesso interroghiamo Emma però.

0: 180 costumi, dice Vittorio. Ma neanche se vado a vivere in un atollo tropicale mi servono 180 costumi.
1: Sono i pezzi.
0: Sono tanti.
1: Sono tanti, però servono sempre. Pensa che io dico sempre di non averli.
0: E comunque è una cosa che non si dice a una donna. Hai troppi capi d'abbigliamento, non si dice.
1: No, non si dice.
0: Sei in ritardo, si dice?
1: Ma io non sono mai in ritardo.
0: Quindi... come non sbagli mai.
1: Esatto. No, beh, sul ritardo veramente...
0: Ma secondo te, proprio la frase che proprio non si deve mai dire a una donna?
1: Tipo, non so, vai a lavare, vai a pulire, vai a sistemare.
0: Non diteglielo.
2: No. Unghia prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: La natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. 2 grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367. Capannina Beach, aperta tutti i giorni, per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica, con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
11: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
12: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design anche per il giardino. Aperto da lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione di dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
14: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
15: In occasione del Giro d'Italia a Pieve di Soligo, la ciclistica provinciale di Treviso organizza una tappa dell'International MTB Eliminator Series con i migliori riders mondiali. Sabato 30 maggio dalle 15 spettacolo, adrenalina e DJ set e animazione dal Peter Pan Radio Track con Marco Baxo. Dalle 19:30 after race di Radio Peter Pan con Edo e Andrea De Luca. Ciclismo internazionale e Radio Peter Pan insieme. Sabato 30 maggio a Pieve di Soligo, Treviso.
8: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Peter Pan.
16: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
17: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
16: Delix.it.
17: Spediamo gratis in tutta Italia.
16: Delix.it.
17: Delix, il tuo partner al lavoro.
18: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività.

0: dal 2017 Shade, bene ma non benissimo, hit che fa estate, di estate abbiamo parlato perché si è parlato dei 180 costumi detenuti nell'armadio di Emma Rossato,
1: che tra poco andranno via.
0: Sì?
1: Sì, basta.
0: Hai deciso, li doni o li vendi?
1: No, li butto via.
0: Ah, li butti?
1: Ma sì, ma sono...
0: No, donali, vendili, ricavaci dei soldi.
1: Ma sono tipo degli spaghetti, dei fili tendertali, tendertali, come dice la nonna.
0: E poi abbiamo parlato di quelle frasi che non si devono dire mai a una donna. Tutto questo nella Lung the Broad. C'è Lucio, e chiudiamo il discorso con lui, che ne scrive un paio.
1: Ehi, ciao, hai cambiato pettinatura? Stavi meglio prima.
0: Lo stavi meglio prima in generale non è una cosa che si dice. Oppure ne aggiunge un'altra.
1: Questa è Ehi, ciao, sbaglio, hai messo su un paio di chiletti?
0: Sei incinta? No, ma stai bene comunque.
1: Comunque ti frega.
0: Quindi frasi sul rispetto della donna, siamo tutti d'accordo che insomma eliminiamo quelle
1: alcune oppure tipo ma sei nervosa, hai le tue cose.
0: Quindi vabbè, sul rispetto della donna siamo tutti d'accordo.
1: Sì.
0: Adesso qua su questo non ci piove. Però c'è un'altra questione in questi anni che fa discutere molto.
1: Sì.
0: Che è la questione quote rosa.
1: Ok.
0: Quote rosa sì, quote rosa no, è quello di cui parleremo nel dilemma.
1: Quindi noi aspettiamo la vostra risposta. Diteci la vostra su queste quote rosa, che sono molto discusse, sono sulla bocca di molte persone.
0: Tu sei pro o contro le quote rosa?
1: Allora, io sono da un lato pro, come tutto, da un lato pro, però non serve estremizzare tutto quanto questa... Dai. Non c'è più questo patriarcato da doverlo.
0: Non ho capito il tuo pensiero. 393-7366-240, dici la tua. Radio Peter Pan. Peter Pan. Peter

0: Save Me Tonight in questa mezz'oretta della Generation. C'è il dilemma, stiamo parlando di quote rosa. Tutto è partito da un articolo di CGCOM che diceva quelle frasi che non si dicono a una donna.
1: Mai.
0: Sul rispetto alle donne siamo tutti d'accordo. Sulla parità salariale siamo tutti d'accordo.
1: Ovvio.
0: Sulla possibilità di accedere a tutte le posizioni siamo d'accordo. Io sulle quote rosa c'ho sempre dei dubbi, nel senso che io sono un purista della meritocrazia. Cioè, se uno merita di stare in un posto, a prescindere da tutto. Sesso, età, religione, possibilità economiche, insomma, a prescindere, se te meriti, devi stare in quella posizione.
1: Non perché hai una determinata categoria, allora.
0: Esatto, quindi la quota rosa, se mi dici, guarda, il 50% delle persone che ricoprono quel ruolo deve essere 50 uomo o 50 donna, significa che non stai premiando il merito, ma stai premiando una caratteristica che prescinde dal merito, che è il sesso. Poi c'è un'altra questione, la leggevo sui social i giorni scorsi, era più una provocazione. Che diceva, è vero però che è giusto il quote rosa, ma nella totalità dei morti sul lavoro l'8% sono le donne, significa che i lavori pesanti quelli li fanno tutti gli uomini.
1: Beh sì, è difficile trovare un operaio donna.
0: Quindi
1: un muratore donna, l'hai mai vista?
0: No, sì, esisteranno sicuramente.
1: Però è difficile.
0: Sono una piccola parte, come
1: camionisti,
0: officine, sono... insomma lavori pesanti in generale. Ci sono già un po' di opinioni, ma ho già finito il tempo. Quindi 393-7366-240, messaggio scritto, messaggio vocale.
1: Quote rosa, sì oppure no?
0: Pensaci, ma soprattutto ditecelo.

0: con su Peter Pan nella Generation si sta disquisendo e anzi la chiudiamo qui sulle quote rosa. Ci sono un po' di opinioni, quote rosa sì, quote rosa no, ha senso inserirle o
1: oppure
0: si premia
1: no.
0: il merito. Lui sostiene che Radio Peter Pan non debba avere delle quote rosa.
1: No, senti.
2: Ciao Gio.
1: Ciao.
2: Ascolta, no no, troppe donne ad esempio a Radio Peter Pan.
0: Troppe.
2: La, va bene Lady Ellen, Monica Morgan e Alice Fassina.
0: Basta.
2: Tutte le altre
1: via.
2: Che fanno lì, dai?
1: No, ma infatti io mi identifico in un uomo.
0: Le più mature ha scelto, le altre le ha escluse. Ma devono farsi, cioè matureranno anche loro, che te devo dire. Però sai cosa?
1: Sembra
0: un po' la sagra della salsiccia questa radio.
1: Sì, è vero, perché voi non vedete, ma qua quote rosa non ce ne sono così tante.
0: Quindi, almeno una su 10 dovrebbe essercene, invece manco quello.
1: No.
0: Opinione sua sulle quote rosa.
1: Sì.
0: Vai.
3: Io sarei pro alle quote rosa, ma solo se fossero eque veramente e se fossero su tutti i lavori, non solo su quelli a cui fa comodo a loro, diciamo.
0: Comodo loro.
3: Vedete le quote rosa anche tra i camionisti, tra i muratori, elettricisti, idraulici e quant'altro.
0: Non ho capito la parte in cui diceva che c'era bisogno delle quote rosa per i comunisti.
1: Non lo so.
0: In che senso?
1: Allora, due possono essere le cose. O intendeva nei comuni.
0: Ah, forse. Ma credo
1: ma
0: che
1: comune,
0: lì.
1: Non credo che si chiamino comunisti quelli che lavorano al comune.
0: No, non credo proprio.
1: Non credo.
0: Mi dispiace però che non ci sia stata cioè, sono un sacco di opinioni maschili.
1: Sì, non femminili.
0: Ma sai che di femminili poco niente?

0: vedi, non aveva detto comunisti.
1: No.
0: Aveva detto camionisti.
1: Camionisti.
0: Vabbè, dai, un po'.
1: Noi ci eravamo divertiti con comunisti. Ma se... chissà come si chiamano quelli che lavorano in comune? No?
0: Comunali.
1: Non lo so.
0: Dipendenti comunali.
1: Non lo so.
0: Chiudiamo allora con un'opinione femminile sulle quote rosa. Lei sì. dice che l'hanno istituita per questo motivo qua.
2: Ma le quote rosa servono perché noi donne siamo una categoria svantaggiata? O sono state inserite perché con la scusa che possiamo rimanere incinte, poi abbiamo bisogno di tutele che molti capi imprenditori, insomma, a torto o a ragione, non voglio entrare nel merito, poi non sono in grado di darci?
0: Quindi c'è una questione, lei dice una questione di tutele.
1: Sì, ma allora, secondo me, non nego che magari
0: che
1: quando...
0: Debba, che debba esserci a prescindere della parità di numerica di persone su un posto di lavoro.
1: Però non nego che magari quando vai a fare un colloquio ti dicono: ma tu hai intenzione di diventare mamma? Allora, adesso, e ti metti un po' in una posizione un po' difficile.
0: Io sono super d'accordo.
1: Però dai, che siamo una categoria inferiore, no, non è vero.
0: Ma sono cose che prescindono dalle quote rosa. Secondo me è un discorso totalmente diverso.
1: Sì, è tutt'altro discorso.
0: Chiusa, baracca e burattini, fra poco non si parla più ma si passa all'azione perché c'è...
1: La sala giochi!
0: Oh yeah!
3: Che si aspetta il Giro d'Italia con una notte rosa speciale. Pink Eyes Party. Domani, dalle 18.30, DJ set in aperitivo con Radio Peter Pan. Tra i chioschi Food and Drink con Thomas Menegazzi. A seguire, dalle 21.30 sul palco, Peter Pan Pink Power. Il format tutto in rosa di Radio Peter Pan. Con Sister Gloria DJ, Francesca Voice e l'animazione Pink. Fai festa con noi alla vigilia della tappa del Giro, tutta nelle Dolomiti Bellunesi. Domani, dalle 18.30, per tutta la notte, c'è Radio Peter Pan, presso la palestra comunale a Caprile di Alleghe, Belluno.
4: Capannina Beach, aperta tutti i giorni, per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
5: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
6: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
7: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
8: Si accende la festa al passaggio del Giro d'Italia ai piani di Pezzè con Radio Peter Pan. Il 29 maggio, dalle 10 per tutto il giorno, musica, gadget, animazione dal Peter Pan Radio Track con Monica Morgan e Andrea De Luca DJ. Un villaggio green in festa al traguardo del Giro ad accesso libero. Dal Maxi LED Wall segui con noi la gara e non perderti il party con Peter Pan. Venerdì 29 maggio, dalle 10 del mattino, Radio Peter Pan per il Giro d'Italia ai piani di Pezzè, Alleghe.

0: La 5.
1: C'è il flow latino del Miami.
0: È il flow latino del Miami.
1: Su Peter Pan, baby!
2: El Miami. Flow latino.
3: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
4: Le 12.03.
5: Ci sono le news.
3: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
6: Breaking news.
7: Bentrovati da Virginia Giacomin. Mentre il premier spagnolo Sanchez è a Roma, a Madrid perquisizioni della Guardia Civil nella sede centrale del Partito Socialista. Gli agenti dell'unità operativa centrale cercano informazioni su un possibile schema di finanziamento illecito. Le perquisizioni arrivano a pochi giorni dal rinvio a giudizio dell'ex premier Zapatero, ma i due casi non sarebbero collegati. Rimpatriati oggi dalla Libia via Istanbul sei componenti della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Summit Flotilla. Il gruppo, atterrato all'aeroporto di Fiumicino, era stato attaccato lunedì pomeriggio da forze militari libiche a Sirte. Blitz dei carabinieri nel campo nomadi di Caivano, nel Napoletano. Avrebbero messo a segno ben 70 colpi, furti a negozianti, rapine ad automobilisti e di sportelli bancari. Sfondavano vetrine con vetture rubate, notificati 10 provvedimenti di fermo. Questa è Breaking News di TGCOM 24.
8: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
9: No, no, no, non voglio.
8: Sì, ma la nostra qualità.
9: No,
8: beh, ma i nostri controlli.
9: No, no, non le mie sono migliori.
8: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
9: MV-Line.
8: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
10: MV-Line!
8: Maniaci della qualità.
11: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
12: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
13: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
14: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
15: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
16: Ops.
15: Ops.
16: Ops.
15: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
16: Ops.
15: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
14: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
3: Peter Pan, Forever Fan, Forever Young. Peter Pan,

0: Maggio, ti prego, non dire l'anno di questa canzone, per favore!
1: Beh, non ti dico l'anno, ti dico che sono passati 26 anni. Paola e Chiara, vamos a bailar. Esta vida nueva.
2: Ma doveva ancora nascere.
1: Porca di quella miseria, è vero. Ogni tanto ce lo dimentichiamo, ma sei una bimba.
3: Sala giochi.
4: You win.
3: Sono forti, sono bravo e sono competitivo.
1: È la terza ora della Peter Pan Generation con Joe, Emma Rossato, ma è arrivato anche lui, il magico computerone.
5: Ciao Joe.
1: Sei felice? È un bel mercoledì? Vuoi fargli delle domande?
2: Mi ti sto simpatica?
5: No.
2: Dai.
5: No, mai nella vita.
2: Oh,
1: impossibile.
2: Che palle. Anche lui,
1: Che ticket assegniamo oggi, Emma?
2: Numero 5.
1: Numero 5 e anche il numero 6 fra poco. Ma partiamo dal numero 5 di questa settimana, che poi dà la possibilità a un altro o un'altra di voi di rientrare nel sorteggio che si fa a quest'ora il lunedì fra i 10 vincitori della settimana. Per vincere il numero 5 giochiamo a...
5: Tariffi, animali, nomi.
1: Bello, Pan, come il nome della nostra radio, Peter Pan. Come funziona?
2: Sentirete una lingua, un dialetto, dovete indovinare di che lingua si tratta. Sentirete anche un verso di un animale, dovete dirci che animale è. Sentirete il cognome di una persona famosa, dovete dirci il nome. Ovviamente si gioca con una lettera dell'alfabeto.
1: A te che hai detto che era un dialetto, non è un dialetto, è una lingua. Beh, che lingua. Si parla in un paese nel mondo. Quindi devi individuare paese, animale, nome. Ma non solo una, tutte e tre le cose. Al 393-7366-240 e devi essere il più veloce.
2: Vai
5: Peter Pan.
6: Hola. Yeah.
5: Paese, animale, nomi. Oggi giochiamo con la lettera F di fuga, il paese dove si parla così.
7: Moi, mä oon Eve, mä oon Ylivieskasta, tai itse asiassa mä oon syntynyt Kalajoella pienessä Typpönkylässä, jossa on noin 80 asukasta.

0: la Brignone, sciatrice alpina e campionessa olimpica italiana.
1: Una lettera, tre parole.
0: Pan. Con la F di fuga, mi raccomando, con la U.
2: L'animale non è Gio, ve lo prometto.
0: Anche perché con la F, dai, fra poco soluzione, vincitore o vincitrice.
1: Better

0: Adam Port, Storv, Camila Cabello, Move, Jupiter Pan nella Generation si è giocato per assegnare il ticket numero...
1: numero 5!
0: Con il gioco... Paesi, animali, nomi. C'era da individuare un paese partendo da una lingua che era questa. Poi c'era l'animale che faceva... più o meno, cioè dai, quell'animale un po' ti avvicinavi e poi c'era la Brignone, sciatrice alpina e campionessa olimpica italiana, si giocava con la F di fuga. Viva la fuga! Viva e la quindi fuga. Cos'era la combinazione?
2: Finlandia, foca, Federica.
0: Non è la foca, poi.
2: Italiana.
3: Finlandia, fenicottero, Francesca.
0: Non è Francesca Brignone.
1: Aspetta, non
0: va. Pronto?
4: Filippine. Fenicottero, Federica.
1: Non erano le Filippine.
0: Non sono le Filippine.
5: Finlandia, falco, Federica.
0: Nemmeno il falco.
6: Filippine, Fagiano, Francesca.
0: Lui le ha sbagliate tutte.

0: Tutto.
1: Era difficile sbagliarle tutte. Ma comunque.
2: Filippine, Facocero. Federica.
1: No. Nemmeno il Facocero, perché la dizione sarebbe quella.
3: Filippina, Faraona, Federica.
0: No.
1: Ha a che fare col mondo dei pennuti, ma non era una faraona. La combinazione che ti permetteva di vincere il ticket numero 5, qualora fosse stato il più veloce, era
0: Finlandia, Fenicottero, Federica.
1: Federica Brignone. Dai, il fenicottero è quello che sta su una zampa sola, tutto rosa. Che dici, c'ho il gonfiabile, me lo
0: sai
1: porto
0: perché
1: in
0: diventa rosa?
1: Perché?
0: Perché mangia i gamberetti rosa.
1: Davvero, è per quello?
0: Sì.
1: E io che mangio gli spinaci dovrei essere tutto verde.
0: Mangi tanti spinaci?
1: Voglia. Sono come braccio di ferro.
0: Infatti se manca
1: guarda che muscolo.
0: Manca il braccio e di ferro.
1: Il più veloce vince il ticket numero 5, lui è
0: Marco Faccin.
1: Great Marco, you win.

0: Magnetic, su Peter Pan c'è la Generation. Terza ora è quella della sala giochi. Abbiamo giocato per assegnare un ticket, il numero
1: 5.
0: Numero 5 di questa settimana con il gioco Pan. Paesi, animali, nomi. L'animale, nella fattispecie, era il
1: fenicottero.
0: E vedi che si imparano un sacco di cose.
1: Eh sì, certo.
0: Tipo
1: se hai di fianco a te una che studia biologia.
0: Mamma.
1: Lo so.
0: Incredibile.
1: Lo so.
0: Una cosa è riuscita a insegnarmi in 4 mesi. Mi ha spiegato che il fenicottero è rosa perché?
1: Allora, il fenicottero è bianco nel momento in cui mangia dei crostacei prettamente sono i gamberetti rosa.
0: Sì.
1: Siccome le piume sono ricche di carotenoidi, prendono questo colore, quindi le piume si impregnano del colore rosa.
0: Vedi.
1: Poi quando ci sarà la muta, quindi le piume cadranno, il fenicottero
0: torna bianco.
1: Bianco. Più gamberetti mangiano,
0: più
1: rosa,
0: torna rosa.
1: Più diventa rosa.
0: Ah, quindi potremmo fare anche dei fenicotteri verdi se riuscissimo.
1: No, ci sono
0: azzurri,
1: dei fenicotteri.
0: Se riuscissimo.
1: No, perché i carotenoidi.
0: Se gli dai da mangiare
1: sono...
0: il gelato puffo, si diventa.
1: No, perché il carotenoide risponde a di colori in infrarossi tra l'arancione, il rosa, il rosso, eccetera.
0: Se io fossi fatto dello stesso materiale dei fenicotteri, sarei tutto giallo perché mangio un sacco di banane.
1: Non funziona così.
0: O marrone perché bevo un sacco di caffè.
1: Non funziona così, ma te lo lascio credere.
0: Di che colore saresti tu?
1: Cetrioli, quindi verdi.
2: Radio Peter Pan. E Maxi Bet.
0: E non perché li mangia.
1: No, sì, invece.
0: Sono un po' di appuntamenti con Radio Peter Pan che riguardano il Giro d'Italia. Venerdì c'è l'arrivo ai piani di Pezzè. Quindi noi già da giovedì siamo lì a fare festa, aspettando il Giro d'Italia con Radio Peter Pan alla palestra comunale di Caprile, di Alleghe, provincia di Belluno. Dalle 18, quindi giovedì sera, domani, Thomas Menegazzi in console per l'aperitivo all'esterno del palazzetto tra i chioschi e il food drink, mentre dalle 21.30 all'interno del palazzetto sul grande palco il Pink Power al Pink Ice Party con Sister Gloria e Francesca Voice.
1: Mentre venerdì 29 maggio ci sarà la festa al traguardo proprio del Giro d'Italia con noi di Radio Peter Pan ai piani di Pezzè Alleghe. Dalle 10 per tutto il giorno il DJ set di Andrea De Luca e Monica Morgan dal Peter Pan Radio Track e poi dal Max Ledwell possiamo seguire con voi la gara.
0: Bellissimo. Tutti gli appuntamenti sono sul sito peterpan.it, sezione
1: eventi.
2: Radio Peter Pan.

0: fatto un sacco di cose.
1: Vedi?
0: Filo conduttore in colore rosa, abbiamo parlato di quote rosa, abbiamo parlato dei fenicotteri rosa, abbiamo parlato del Giro d'Italia dove c'è la maglia rosa, abbiamo parlato degli eventi di Peter Pan che c'è il Pink Power e quindi il colore
1: tutto
0: è
1: rosa.
0: È rosa, incredibile il collegamento.
1: E siamo entrambi vestiti di nero.
0: Nero, vabbè, nero. Questo. Okay. Comunque. Vabbè. C'è Alberto che chiede: dato che il fenicottero diventa rosa perché mangia i gamberetti.
1: Vabbè,
0: quindi Alberto giustamente si domanda:
1: cosa mangiano i gamberetti per diventare rosa?
0: È una domanda che questa. Secondo me i gamberetti mangiano i fenicotteri.
1: Ma no.
0: Così diventano rosa come i fenicotteri. È un cerchio della
1: ma
0: vita.
1: Ma non è che tutti i pennuti hanno le caratteristiche dei fenicotteri che cambiano colore
0: solo
1: in base
0: i fenicotteri,
1: al cibo. Non solo i fenicotteri, ma i fenicotteri sono i più conosciuti.
0: Chissà cosa mangia Andrea De Luca, che è di questo colore giallastro. Fra poco con il 2000 Heroes, i tre dischi degli anni 2000. Cos'altro c'è fra poco?
1: Fra poco c'è il secondo ticket della sala giochi numero 6.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
8: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché
11: Colisa, ma Colisa, este cuerpo y que delicia.
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Prezzi bassi?
15: Di più.
14: Vuoi offerte vere?
15: Di più.
14: Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli i supermercati Di Più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo €6,45 o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo €2,94. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene,

0: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
1: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
0: Poi?
1: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
0: Ma bravi! Avete studiato?
1: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
0: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651. Ad Alleghe si aspetta il Giro d'Italia con una notte rosa speciale, Pink Eyes Party. Domani, dalle 18.30, DJ set in aperitivo con Radio Peter Pan, tra i chioschi Food and Drink con Thomas Menegazzi. A seguire, dalle 21.30 sul palco, Peter Pan Peak Power, il format tutto in rosa di Radio Peter Pan, con Sister Gloria DJ, Francesca Voice e l'animazione Pink. Fai festa con noi alla vigilia della tappa del giro, tutta nelle Dolomiti Bellunesi. Domani, dalle 18.30, per tutta la notte, c'è Radio Peter Pan, presso la palestra comunale a Caprile di Alleghe, Belluno.
3: Visto il grande successo a Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto solo per i primi 50 clienti. Solo nei nostri store di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
4: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
0: In occasione del Giro d'Italia a Pieve di Soligo, la ciclistica provinciale di Treviso organizza una tappa dell'International MTB Eliminator Series con i migliori riders mondiali. Sabato 30 maggio, dalle 15, spettacolo, adrenalina e DJ set e animazione dal Peter Pan Radio Track con Marco Baxo. Dalle 19.30 a The Race di Radio Peter Pan con Edo e Andrea De Luca. Ciclismo internazionale e Radio Peter Pan insieme. Sabato 30 maggio a Pieve di Soligo, Treviso.
4: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
5: Forever Fun, Forever Young.
6: Ci fu un'idea.
7: 2000 Heroes.
8: Un gruppo di persone straordinarie.
7: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
9: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo per capire che è pazzo.
10: Push me, and then just touch me, till I can get.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Mega Galattico, Andrea De Luca, già portati al 2002 con Bani Benassi e Satisfaction.
3: Al 2001 con Felix Dausket, Silver Screen.
2: A chiudere dal 2010, Swedish House Mafia, Miami to Ibiza.
1: Thank you.
2: Thank you, Andrea De Luca DJ.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Picchiettino finale della Generation.
3: Ha preso il decollo, poi si è fermato.
2: È stato.
3: È un sale così.
2: Un po' planato. Picchiettino finale della Generation. Ciao, io sono Joe, lei è Emma, c'è ancora il computerone. Pronti ad affrontare questi ultimi 20 minuti? In apertura c'è anche il Dome. Senti.
4: Ciao Joe, grande Joe.
2: Ciao Dame.
4: Senti, allora, ho bisogno di un tuo consulto. Perché la Bassanese, zitta zitta, ha iniziato a dire. Ho climatizzatore di notte sì, climatizzatore di notte no. Quindi Joe, siccome allora il climatizzatore di notte fa male, quindi non si accende. Tu lo accendi di notte?
2: Sono d'accordo con te, Domi. In questa battaglia contro la Bassanese, condizionatore di notte no, si raffredda prima la stanza. E lì si andà d'accordo, poi però quando si va a dormire si spegne.
3: Concordo, anche da me in casa mio papà invece ama il condizionatore, quindi rimane accesa tutta la notte. Vabbè, e io prendo un botto di freddo.
2: Paga lui.
3: Sì, ma il freddo lo prendo io, perdo io la voce dopo.
2: Dai che giochiamo, ticket numero.
3: Numero 6.
2: Col gioco.
1: Il personaggio misterioso.
2: Con la voce camuffata funziona così.
3: C'è un'intervista di un personaggio famoso, ma la voce sarà appunto modificata. Dovete dirci il nome e il cognome di questo personaggio famoso.
2: 393-7366-240 vince il più veloce. Più reattivo, con un messaggio scritto vocale non fa differenza.
5: Chi ha parlato?
6: Un personaggio misterioso con la voce camuffata.
5: Chi ha parlato?
7: Sono attore. Uno dei
6: pochi film in cui io faccio solo l'attore.
8: Un altro è stato Rapidiamo il Duce di Renato De Maria.
9: E però non era proprio questo è più, diciamo, comico.
10: Una volta mi ero convinto che avevo delle mutande che portassero sfortuna.
9: Facevo la rotazione delle mutande.
8: Sai, quando arrivi a una quella e dici che fa adesso non la metti. No, la metto.
6: Perché voglio anche sfatare questo mito.
2: Dice di essere attore, evidentemente fa anche qualcos'altro, perché dice pochi film in cui ho fatto solo l'attore. Mm. Chi è questo personaggio che ha le mutande che portano sfiga?
11: Radio Peter

0: Runway. Lady Gaga, Doechii, Runway. Si è giocato per assegnare il ticket numero
1: 6
0: nella sala giochi della Peter Pan Generation. Il gioco era complicato, era quello del
1: il personaggio misterioso con la voce camuffata.
0: Cioè, per quanto fosse camuffata quella voce lì, si capivano delle cose. Tipo, lui dice sono un attore e parlava di un film, uno dei pochi nel quale ha fatto solo l'attore. Significa che è attore e anche qualcos'altro. Ti posso dire che è anche regista. Attore comico. E a un certo punto nell'intervista raccontava che ha delle mutande che portano sfortuna. Questo non gli vieta di indossarle,
1: no,
0: anzi, le mette comunque per sfatare il mito che portino sfiga.
1: Beh, ovvio. E chi era lui?
2: Franco Trentalange.
0: No, attore porno non era. Poi
3: Frank Matano.
0: No, no, non era Frank Matano. L'ambito è quello, ma non è Matano.
4: Gianni Morandi.
0: Perché dovrebbe essere Gianni Morandi, scusa.
1: E lui?
5: Rocco Siffredi, che gli porta naturalmente sfiga le mutande, che lavora senza.
1: Bella.
0: Qua c'è una logica.
1: Bella, bella questa.
0: Però no, cioè la logica non ti ha portato alla risposta corretta.
6: L'ispettore Gadget.
0: Ma no, non siamo nell'ambito dei cartoni animati. Poteva essere, perché evidentemente l'ispettore Gadget lo sanno tutti, c'ha le mutande che portano sfortuna.
1: Sanno, certo.
0: Lo sanno, tu sei visto il cartone, lo sai.
1: No, sì, sì, ovvio, ovvio.
0: In realtà il personaggio misterioso, che ha un nome d'arte, ma anche un nome vero, era
7: Macho Capatonda.
0: Macho Capatonda, alias Marcello Macchia. Lui è stato il più attore comico,
1: sì,
0: insomma, con Herbert Paverina, eccetera eccetera, ha fatto un sacco di film comici, ha collaborato con la Jalapas, viene dal web, ma non solo, ma te lo devo spiegare io, è stato con la Canalis.
1: No, infatti, dai, su.
0: Il più veloce vince il ticket numero 6 di questa settimana, lui è
1: Thomas Novello.
0: Sarà mica felice Thomas?
7: Sì, John, mamma.
0: Grande,
1: bella,
0: Thomas,
1: bella.
0: You win.
8: Peter Pan,

0: Sheeran che ha fatto un featuring con i Pokémon, almeno nel videoclip di questo disco. Celestial su Peter Pan. Se la Generation avesse un Pokémon, farebbe sto verso qua.
1: Peter Pan Generation.
2: Sì,
0: scelgo te, scelgo vai, te. Combatti. Oh, Emma, che figura però.
2: Sì.
0: Cioè, fra tutte le minchiate che abbiamo detto, una roba importante dovevi dire.
2: Tanti auguri mio fratello Davide.
0: Davide, suo fratello. Davide Rossato compie gli anni. Quanti anni compie?
2: Ne compie 28.
0: Quindi è più grande di te. Io l'ho conosciuto quando siamo andati a vedere lo spettacolo di Ezio Greggio.
2: Sì.
0: Lui simpaticissimo. Non so come faccia ad essere tuo fratello.
2: Ah, grazie.
0: È una persona
2: grazie.
0: Seria, pacata,
2: sì,
0: organizzata, colta, simpatica.
2: Siamo gli opposti. Sicuramente io e mio fratello siamo proprio gli opposti.
0: Non c'è una di queste caratteristiche che c'hai pure te.
2: Purtroppo ti è capitato il fratello rossato peggiore.
0: Porca miseria. Ci sentiamo domani dalle 10 alle 13 con la Peter Pan Generation. Fra poco che c'è?
2: Peter Pan Amaretta.
0: Sì, anche Amaretta, perché non è che vanno tanto d'accordo Rocky e Alice. Però il programma sarebbe Peter Pan Amaretta. Ciao Emma.
2: Ciao Joe.
0: Ciao.

0: Sport.
1: Così fai scappare i pesci. Non faccio rumore, sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
2: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning è la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi, dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning, passione, tenacia, sfida, la trovi in edicola.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
6: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: Radio Peter Pan. It's showtime.
10: Peter Pan O'Clock.
11: Incredibile, le 13 in punto.
9: Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
12: Che bello qui, la natura,
13: agli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
14: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
12: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
14: Ali migliora.
15: Faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
16: È permesso?
12: Prego.
16: Guardavo il suo tetto tutto bianco e che... ma che fresco qui in casa.
12: Merito del prodotto che ho fatto applicare, si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
16: Gliel'ho consigliato io.
12: No, il manutentore. È anche carino, sa?
16: Pure.
17: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
18: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti.

0: passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
1: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
2: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
1: Ma non ho nemmeno l'acqua.
2: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte Cystiset Forte!
2: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
4: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: Forever Fun, Forever Young.

0: chiuso fuori dal paradiso.
1: E anche noi, mi sa, posso dire.
0: No, posso dire invece, io oggi ve lo giuro, dopo 40 anni di vita, credo di essermi meritata un posto in paradiso.
1: Ma che cavolo
0: dici? Te lo giuro.

0: pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Peter Pan, ma soprattutto buon pomeriggio Rocky.
1: Buon pomeriggio strilla lucente dei miei occhi. Ma cosa ti è successo stamattina che sei impazzita? Che è successo con sti cavolo di colleghi?
0: Ho bisogno di qualche indicazione, perché oggi mi sono sentita particolarmente zen per non dare fuoco a qualcosa. Vabbè, soprattutto ma... a delle persone, capito? Che ogni tanto mi fanno sbroccare così. Perché una cosa che proprio mi manda ai matti,
1: okay,
0: è la maleducazione.
1: Vabbè,
0: la gente che
1: sempre
0: ti tratta da cretino, e quando tu fai finta di niente una volta, due volte, vabbè, per quieto vivere faccio finta di niente, poi alla ventesima e basta.
1: Sei sbroccata?
0: Non sono sbroccata, sono stata molto zen rispetto ai miei standard.
1: Vabbè, dai,
0: se avessi dovuto dire o fare quello che mi passava per la testa, il risultato sarebbe stato tutt'altro.
1: E ricordati sempre che sei una ragazza bionda, occhi azzurri, una principessa, e non puoi uscire fuori dagli schemi.
0: No, una vichinga, capito? io ammazzo tutti, capito? Capito? Xena versione bionda, uguale.
1: Ecco, perfetto.
0: E allora volevo chiedere a voi, ma voi vi capita mai quando vi incavolate con qualcuno, che ne so, colleghi, compagni di paddle, non lo so, quali sono le vostre strategie per trattenervi?
1: E ricordati sempre che sono albanese, però quindi non le dico in diretta le strategie che utilizzo.
0: Sono pericolose? Vabbè, allora
1: sì,
0: le voglio sapere fuori onda, vediamo se qualcosa posso riutilizzare. Partiamo subito però con il nuovo disco molto figo firmato Ludwig.
2: Attenzione,

0: mi fanno incazzare. Poi devo trovare un escamotage, un modo alternativo per sfogare, capito?
1: E poi da fuori te non sembreresti questo tipo di persona qui, è una perbonista che si fa i cavoli suoi in ufficio. No, una persona che non ti conosce, secondo me, non lo direbbe mai che sei una persona cattivissima.
0: Ma non sono una persona cattivissima, io lavoro sodo, mi faccio gli affari miei, però quando uno mi manda fuori di testa, cioè davvero mi devo autocontrollare.
1: In realtà l'ho detto perché un ascoltatore ci ha inviato un messaggio, ho detto di sfogare ad Alice prendendomi a pugni. E
0: infatti,
1: lo sta facendo.
0: Secondo me, è questo un bel suggerimento.
2: Alice!
0: Sì!
2: La Greta!
0: Cos'è?
2: Allora, la Greta. Calma, dai! Sfogati un poco, Rocky, che tanto a lui piace.
0: Vero.
2: Sotto sotto. Mi piace. Sì. Mi piace. Sì, dai, sfogati un po' con lui.
1: Cosa mi piace essere sottomesso?
0: Tu sei il classico uomo che gode quando viene trattato male. No, quando viene trattato male. Sai l'immagine del canguro con i guantoni che fa box.
1: Adesso vai, iniziamo, vai, prova.
0: Tu potresti essere il mio punch ball.
1: Davvero. Ma sai, possiamo risolvere in un altro modo, un modo un po' più tranquillo.
0: No, invece qualcosa che hanno scoperto e sono rimasti sorpresi è che tu hai origini albanesi.
1: Esatto, eppure lei è albanese.
3: Vedi?
1: Senti qua che
3: dice. Buongiorno, allora io quando sono lavoro, quando mi arrabbio, come sono albanese, ti mando subito col paese.
1: Ma anche rima, hai capito?
0: Ma quel paese, cioè in Albania?
1: Ma in tutti i paesi del mondo, secondo me. Peter Pan.

muovatti.

0: ci arrivano dei suggerimenti per sbollire un po', mm-hmm, quando proprio ti viene quel nervoso, quella rabbia, quando i colleghi insomma ti fanno arrabbiare, esatto, ma non puoi proprio sfogare lì la tua ira, devi comunque mantenere un certo aplomb.
1: Anche se secondo me i consigli che ci stanno dando non è che sono proprio dei migliori,
0: tipo?
2: Ricordiamoci che tutte le cose cattive, mm, sì, basta friggere e diventa buone.
1: Vabbè, madonna.
2: Quindi scaldiamo l'olio dentro la rice e via.
0: No, è il contrario. Allora, mi sono informata, a quanto pare purtroppo non è legale friggere i colleghi che ti rompono le balle.
1: Beh, in realtà dipende, perché sai, se c'è una friggitrice che te lo permette, secondo me si può fare.
0: Non lo so, devo trovarne una particolarmente spaziosa.
1: Di alta qualità.
0: Vediamo.
3: Anch'io da buon albanese, quando mi prendono i due cazzo di minuti, faccio tocco e fiamme. Mi ci vuole un po' per sbollire, ma poi perdono tutti. Ai ai, non andrebbe bene però, eh.
1: Eh no.
0: Hai capito gli albanesi che vena un po' irascibile
1: ce l'hanno nel sangue, diciamo, hanno questo onore da portare avanti, che se uno gli fa girare le balle, sì, che tu sia un suo amico, un, sì, suo parente, sei finito, non ti preoccupare.
0: Vedo che sei traumatizzato da tua madre.
1: Sì, perché mi è già successo.
0: Non metterti contro la madre di Rocky, non potresti non passare dei buoni 5 minuti.
1: No, forse per sempre anche.

0: 333-2688-688-3366-240 e ce lo spiega lui.
1: Io pensavo fosse tipo rilasciare la pressione, invece a quanto pare no.
0: Ci sono dei metodi alternativi.
2: I giapponiani, buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, quello che consiglio io a tutti quanti è che quando hai un collega che ti rompe le palle,
0: sì,
2: di metabolizzare, che sinceramente il problema è suo, nel senso è meglio doverli sopportare che essere ciechi, certo, come loro.
0: Sai che è una bella filosofia.
2: Questo qua lo consiglio a tutti i miei colleghi. Invece per quanto riguarda il sottoscritto, gli faccio un occhio nero.
0: No, però il suo punto di vista è vabbè, ma se è lui così, il problema è suo, non
1: infatti,
0: è tuo.
1: Ma poi posso dire.
0: Rocky, risolto.
1: Con chi vado allora a fare la diretta?
0: Da solo, credo.

0: passo, leave the world behind.
1: Lascia tutto indietro, non ti preoccupare, svoliamo assieme. Non lasciare questa stanza perché ti vedo un po' agitata.
0: Bravo, lasciamo tutto indietro alle spalle, come questa prima mezz'ora di Peter Panamanetta si cambia pagina, si volta pagina, tra poco ricorrenze certificate.
2: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
3: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: scelta.
1: Alla natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
2: Ad Alleghe si aspetta il Giro d'Italia con una notte rosa speciale. Pink Eyes Party. Domani, dalle 18.30, DJ set in aperitivo con Radio Peter Pan. Tra i chioschi Food and Drink con Thomas Menegazzi. A seguire, dalle 21.30 sul palco, Peter Pan Pink Power. Il format tutto in rosa di Radio Peter Pan. Con Sister Gloria DJ, Francesca Voice e l'animazione Pink. Fai festa con noi alla vigilia della tappa del Giro, tutta nelle Dolomiti Bellunesi. Domani, dalle 18.30, per tutta la notte. C'è Radio Peter Pan presso la palestra comunale a Caprile di Alleghe, Belluno.
1: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
3: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
4: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
5: Perché Nova, del gusto è la prova.
6: Hit Universal Fun.
7: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinari, hotel, spa e tanto altro. www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
2: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
7: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Solo nei nostri store diretti proseguono offerte imperdibili, sconti fino al 50%, più un ulteriore 20% su tutta la collezione. Inizia a pagare da novembre 2026, ma solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax, l'eleganza dal 1948.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Peter Pan Impatto.
9: L'impatto di Peter Pan arriva a Roncade sabato 30 maggio. Lasciati travolgere dalla musica con l'energia di Radio Peter Pan. In console DJ Maxwell e Alice Fassina. Per il tuo divertimento non stop. Peter Pan Impatto, sabato 30 maggio a Roncade, Treviso.
11: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

0: cominciare esatto. così questa nuova mezz'ora per scoprire insieme che in questo mercoledì 27 di maggio la ricorrenza certificata fa molto buongiornissimo caffè.
1: Esatto, più o meno.
0: Vero?
1: Sì. Sì, abbastanza, non ci avevo pensato questa cosa qui. Per esempio, anzi, lo sapevate che oggi, proprio il 27 di maggio, si festeggia il World Otter Day, ovvero questa ricorrenza che ricorda appunto questo Londra, diciamo.
0: Quindi, la giornata mondiale della
1: esatto,
0: Londra.
1: È dedicata alla tutela delle Londre e degli ecosistemi acquatici in cui vivono, perché sono considerate delle specie indicatori ecologici, quindi se stanno bene loro
0: sta bene tutta la
1: esatto.
0: natura, l'ambiente. Tra l'altro, perché ho detto che sembra un po' una ricorrenza da buongiornissimo caffè, perché la londra è un animale spesso usato nei meme, nelle foto, perché è molto tenero.
1: Esatto, sì, molto molto carino.
0: E quindi la foto della londra con buongiornissimo caffè potrebbe sostituire quella del gattino nella versione WWF animali da salvare.
1: Non dare queste idee a mia nonna che sta ascoltando, perché probabilmente lo farà domani mattina, sicuro.
0: Occhio, perché la londra è anche un animale che simboleggia tante cose, come okay. la gioia, la flessibilità, l'amicizia, il rinnovamento, ma non vi vogliamo spoilerare troppo, tra poco ve lo raccontiamo.

0: favolosi, esattamente come una lontra, visto che oggi, in questo 27 maggio, si festeggia la sua giornata mondiale.
1: Esatto, abbiamo anche delle piccole curiosità a proposito.
0: Vai. Cosa fanno quando le lontre?
1: Le onte, poverine.
0: Le lontre, quella è un'altra categoria, lascia stare.
1: Quando dormono in acqua, molte lontre si tengono per zampa tra di loro.
0: Che carine!
1: Non è romanticismo, è strategia. No. Serve a non separarsi mentre galleggiano, soprattutto in mare aperto o nelle correnti.
0: Ah, quindi si tengono per mano per fare un po' tipo fronte comune.
1: Esatto, teniamoci per mano.
0: Tipo barriera. Belle. Però è tattico, molto
1: esatto.
0: Tattico.
1: Poi le lontre hanno anche un pelo super tecnologico. Non si affidano al grasso come le foche, ma una pelliccia densissima che intrappola aria e le isola dal freddo. Quindi si proteggono da sole praticamente.
0: Sì, non è che sono buone per far pellicce, esatto. Diciamolo. No, però è una tecnologia da studiare, magari da replicare in modo sintetico anche su capi per tenere caldo durante l'inverno.
1: Poi il nome collettivo di un gruppo di lontre è spesso chiamato raft,
0: cioè?
1: Che è tradotto vuol dire zattera, proprio per come si tengono insieme in acqua, tutte attaccate vicino. E sai dove vivono la maggior parte delle lontre? Sì. A Londra, lo sapevi?
0: Vabbè, posso dire, dopo questa non mi fai rimpiangere fede.
1: Cavolo.
0: Cioè, veramente, ragazzi. Dove vivono le lontre? A Londra, basta.

0: fino a venerdì.
1: Dove? A Londra?
0: Lontano da me. Va bene?
1: Va bene come vuoi.
0: Se vuoi andare anche a Londra, vai tranquillo, ti pago io il biglietto.
1: E magari mi accompagnano quelli del 2000 Heroes.
0: Esatto, nello specifico oggi ti può accompagnare Marco Boffo.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da
5: Marco Boffo.
6: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?

0: and running, running, and...
1: 2000 Heroes.
2: Anche questo episodio è finito.
3: È molto bravo Marco Boffo.
4: Beh,
3: che
4: ragazzi,
3: si è trasferito a Londra direttamente per suonarci questo 2000 Heroes, che torna anche domani alla solita ora.
4: Ma no, non deve trasferirsi adesso, ti deve accompagnare lontano, lontano da me, almeno fino a venerdì, poi puoi tornare.
3: Va bene, ok.
4: Ok.
2: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
1: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
1: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
5: Radio Peter Pan è anche in video.
2: Un solo click e sei dentro il nostro mondo.
5: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
6: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
7: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
8: Perché Nova, del gusto è la prova.
9: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design anche per il giardino. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
10: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
11: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
12: Accetto i rifiuti da The Guardia Rentri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
13: Rifiuto.
12: Vuoi gestire registri o mood con pochi click?
13: Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
2: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
3: Le 14 in punto.
2: Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
14: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
16: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
17: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
0: Fan, Forever Young.
18: Radio Peter Pan.
0: Radio Peter Pan.

0: to you.
1: Devi lavare anche te i panni. Ti sembra il momento di farlo? Non essere maleducata.
0: È un suono familiare?
1: È abbastanza.
0: Allora,
1: sì.
0: Perché? Perché c'è il suono della lavatrice? Perché ieri il nostro buon Rocky ha approfittato di casa libera di Fede, che è ancora a Santo Domingo, per andarsi a lavare i panni.
1: Che posso dire, può starci un altro mesetto, visto che posso approfittare di così tante cose.
0: Solo che abbiamo scoperto che Rocky non sa far partire la lavatrice, perché ha messo dentro i vestiti sporchi, mm-hmm. è tornato e sono usciti ancora sporchi.
1: Esatto.
0: Allora, ti spiego, ci sono dei bottoni. Mm-hmm. Da schiacciare per farla partire. Ci sono dei cassettini dove inserire il detersivo.
1: Okay.
0: Altrimenti non è che tipo la scatola magica che metti dentro poi esce.
1: Ma una domanda, che cos'è il detersivo?
0: Ecco appunto. Molto bene. Tra le ricorrenze certificate invece di questo 27 di maggio era rimasto fuori qualcosa di interessante.
1: Esatto, l'ho scritta perché ho un ricordo molto particolare su questa cosa qui. È il 75esimo anniversario del Golden Gate Bridge.
0: Che bello.
1: Il punto di collegamento tra la città di San Francisco.
0: Esatto, quel ponte iconico, famosissimo, che attraversa proprio San Francisco.
1: Tutto iconico, tutto molto bello, finché non prendi una multa.
0: Ah, pure?
1: Certo.
0: Sei riuscito a prendere una multa in America?
1: Urla, $245. Anche perché, sai, per attraversarlo in direzione verso Castelfranco.
0: È lunga San Francisco, Castelfranco. Facciamola in bicicletta la prossima volta.
1: Beh, Marco Max sarebbe capace.
0: Vabbè,
1: di farlo.
0: Ma perché hai preso la multa, scusa?
1: Entrando a San Francisco, attraversando questo ponte qui, dovresti pagare il pedaggio. Il problema è che i pedaggi lì non ci sono come qui, che sono tipo per strada, ti fermi, blocchi la macchina, è tutto elettronico.
0: Ok.
1: Io non me ne ero accorto, non lo sapevo. Hai tempo 48 ore per pagarlo ed erano $9. Dopo un mese arriva una bellissima multa. Io ero già in Italia a farmi i cavoli miei, a recuperare i soldi che ho speso in America perché stavo lavorando.
0: Rocky, guarda il bicchiere mezzo pieno, ti potevano pure arrestare.

0: One in a Million, Bebe Rexha con David Guetta, seconda ora insieme di Peter Panamanetta. È esplosa ufficialmente l'estate e il caldo, e ci viene in aiuto per ricordarci sempre le buone regole il Forse Accade Oggi.
1: Pensate, per una volta è utile questa,
0: è utile, è
1: questa
0: vero,
1: cosa qui. Per esempio, perché stiamo parlando di questa cosa qui? Perché oggi si festeggia, anzi, la giornata nazionale della protezione solare.
0: In America, però dovremmo, esatto, secondo me, introdurla anche in tutti gli altri paesi del mondo, soprattutto perché a volte siamo un po' pigri, esatto, non siamo ligi, perché pur di abbronzarci velocemente per avere questo colorito bello, abbronzato sano, in realtà manchiamo una regola molto importante, che è quella della protezione solare.
1: Esatto, che poi posso dirvi, invece di magari non mettervi la protezione solare, utilizzate delle creme apposta, perché ci sono anche le creme abbronzanti, no? Che ho utilizzato un sacco di volte l'anno scorso.
0: Io non lo so se le consiglierei, non so se è un consiglio utile di salute, forse dipende dalle creme, dai trattamenti. Io guardo la mia social media man che è abbronzata anche a dicembre,
1: nera,
0: non perché va dai Caraibi, ma perché evidentemente fa uso di cose illegali che non voglio sondare. Importante comunque ricordarsi, adesso che è partita ufficialmente la bella stagione, sempre di utilizzare protezione solare, non solo sui bambini ma anche sugli adulti, perché davvero bisogna prevenire tutti i danni causati dai raggi UV del sole.
1: Almeno quella da 30 gradi, poi si può sempre salire sempre di più, però non entriamo nei dettagli, oppure vuoi che lo dica?
0: Qual è la crema da 30 gradi?
1: La crema da 30 gradi è quella base, poi si sale sopra i 40, sopra i 60, sopra i 90 gradi, che è la migliore, la versione.
0: Guarda, io conosco la crema la protezione totale che è 50.
1: Okay.
0: Se tu conosci la crema 90 gradi, è un altro mondo, Rocky.

0: giochi su The Horns DJ Catch.
1: Si sta spalmando bene la crema per quello.
0: Scusa, non era twerk, era spalmaggio della crema. Esatto, automatico.
1: Perché twerkando scivola più sempre più in basso.
0: Vabbè,
1: no?
0: Posso dire che questa immagine è abbastanza inquietante.
1: Sì, abbastanza, sì.
0: Dicono?
1: Abbiamo un messaggio, vocale.
0: Si può?
2: Secondo me Rocky non usa la crema, la protezione. Difatti il sole gli ha battuto in testa.
0: Ma sicuro? Ma guarda, ma magari avesse usato la protezione. Ma anche i suoi genitori, se sì, quella volta avessero usato delle protezioni,
1: avessero usato
0: per
1: delle creme, hanno usato quelle sbagliate.
0: Esatto.
3: Sì, sì, certo. La crema a 90 gradi. Rocky si chiama preparazione H ed è contro l'emorroide.
0: Capito. Sai che la usava anche mia nonna, la preparazione H?
1: Davvero?
0: Certo.
1: La vende ancora tua nonna?
0: No, pace all'anima sua, ma esiste ancora, è molto utilizzata.
1: Poi lui ci invia una foto delle Maldive, saluti, sì, della Maldive, e dice che la crema per i 90 gradi esiste.
0: Allora, ti faccio una breve spiega. Okay. Non è la crema a 90 gradi, è protezione 90. Rocky, sono due cose diverse.
1: Allora, mi proteggo solamente dal 90 e basta.
0: Bravo.

0: attenzione, grazie per ascoltarci.
1: Ovvio. Ha detto che siamo anche molto bravi, che non ci credo tanto comunque.
0: No, non è vero, non l'ha detto. Anche perché parlava, credo, dei remix e di Joe. Noi non c'entravamo nulla. Quelli bravi invece arrivano adesso con
1: la remaster track del giorno.
2: Su Peter Pan a manetta. Remaster the Trucks.
3: Remaster the Trucks.
2: Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori.

0: Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.
1: Acci minchia, che super disco ci hanno proposto oggi quelli di Remastered, che vi ricordiamo come sempre tornano
2: sempre domani alla solita ora, visto che sono sempre così bravi.
1: Yes.
2: Poi tornano il venerdì sera dalle 21 e la sentirete diversa, sempre con il nostro compagno, il nostro collega Edo. E noi invece torniamo dopo la pubblicità con le
1: Good News.

0: Motorsport.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri il SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
8: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
9: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
8: Ma non ho nemmeno l'acqua.
9: Non serve.
8: Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
9: Che forte Cystiset Forte!
8: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
10: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: Sì. Di più.
2: Vuoi offerte vere?
1: Di più.
2: Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
3: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
4: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
5: Se cerchi dolcezza
6: o se preferisci un gusto più deciso,
5: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
6: Sono entrambi buonissimi.
5: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
7: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
3: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
9: Delix.it.
3: Spediamo gratis in tutta Italia.
9: Delix.it.
3: Delix, il tuo partner al lavoro.
10: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Peter Pan.
11: Peter Pan Impatto.
12: L'impatto di Peter Pan arriva a Roncade sabato 30 maggio. Lasciati travolgere dalla musica con l'energia di Radio Peter Pan. In console DJ Maxwell e Alice Fassina per il tuo divertimento non stop. Peter Pan Impatto sabato 30 maggio a Roncade, Treviso.
13: On Radio Peter Pan.
14: Tutti i giorni dalle 17, Peter Pan 9210 con DJ Maxwell, il EDL.
15: Madonna, non può mancare se vuoi risuonare i successi degli anni 2000, ma nemmeno quelli degli anni 90, ma manco quelli degli anni 80. Ma non è che siamo qua a fare un minestrone, eh? Due decenni pigliamo, vero Maxwell? Bravo, facciamoci rispettare.
0: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
10: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
16: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
17: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Girls con Dynamite. Ormai è ufficiale. Se dovessimo dare il titolo a questa puntata sarebbe Buongiornissimo Caffè.
1: Buongiornissimo con la Dynamite, praticamente.
0: Esatto, perché ultima mezz'ora insieme di Peter Panamanetta lo dedichiamo il mercoledì alle buone notizie, quelle che ci perdiamo in giro per il mondo, perché ormai siamo così travolti solo da brutte notizie.
1: Esattamente. Per esempio, lo sapevate che alcuni scienziati stanno lavorando a una possibile terapia anti-invecchiamento per i gatti?
0: Ecco spiegato perché il Buongiornissimo Caffè, perché la classica foto del Buongiornissimo Caffè è il gatto.
1: Esatto, che potrebbe aiutarli a vivere molto più a lungo, persino fino ai 30 anni, che secondo me sì è una cosa positiva, perché magari sappiamo che al giorno d'oggi gli animali vengono visti come un membro della famiglia.
0: Certo.
1: Però dall'altra parte, sai, iniettare comunque delle cose non puramente...
0: Vabbè, però sai, è una questione di affetto. Se ti dicessero che quell'iniezione è sicura, che non ci sarebbero danni per l'animale domestico, posso dirti, aver avuto il mio gatto, il mio cane, a cui ero tanto affezionata, 10 anni in più rispetto a quelli che abbiamo passato insieme, devo dire che sarebbe davvero un regalo speciale.
1: Beh sì, e pensa però che i test clinici sono già iniziati. E se tutto andrà bene, l'approvazione potrebbe arrivare nei prossimi anni, quindi
0: sì.
1: Comunque.
0: Poi ci saranno delle controindicazioni, cioè l'iniezione gliela dovete fare al gatto se volete allungare di 30 anni qualcos'altro. Non funziona, mi raccomando.

0: in effetti in realtà io ci voglio andare a casa.
1: Non è vero,
0: subito.
1: Sei sincera, ti stai divertendo.
0: Guarda,
1: sì.
0: Sto aspettando le 15 e che arrivi Muva con tutta la sua energia, con tanta speranza.
1: Muva, vuoi fare gli extra oggi? Te la senti?
0: Anche perché
2: ma senti?
0: Rocky ha detto che oggi
2: Rocky me la senta.
0: Mamma mia, aiuto. Parliamo di buone notizie, only good news, che arrivano anche dalla scienza e dal mondo della medicina.
1: Esatto, alcuni scienziati hanno coltivato tessuto cardiaco su foglie di spinaci, una scoperta che potrebbe rivoluzionare il trattamento delle malattie cardiache.
0: Cosa succede? Tipicamente le malattie cardiache esistono perché una parte del tessuto cardiaco muore, il famoso infarto del miocardio. Tu perché mi guardi sgranando gli occhi?
1: Oh, perché so che con te imparo sempre un sacco di cose.
0: Bravo! Questi scienziati hanno cercato di coltivare in modo artificiale questo tessuto, che normalmente è biologico, in questo caso è sintetico, proprio sulle foglie degli spinaci, perché attecchisce particolarmente, mantiene il tessuto vitale e può essere poi trapiantato sul tessuto umano.
1: Ok.
0: Siamo in fase sperimentale, ovviamente,
1: certo.
0: Però è già una buona prospettiva per tantissime persone, perché poi le malattie cardiache, ahi noi, sono una delle più diffuse del mondo intero.
1: Quante cose che ho imparato oggi?
0: Hai capito? Medicina 33.

0: fuori onda si baila e si baila anche con le anteprime che ci fa ascoltare Muva, che vi farà ascoltare poi questo pomeriggio, quindi dalle 15 Muva nella casa. Prima però scopriamo insieme gli eventi di Peter Pan.
1: Certo,
2: Radio Peter Pan.
1: Vi ricordiamo che da venerdì 29 maggio a domenica 31 maggio saremo media partner Peter Pan per l'11ª edizione di Extreme Days a Sacile, Pordenone, giusto?
0: Corretto.
1: Il più grande festival italiano di sport, freestyle ed estremi in ambiente urbano d'Italia.
0: Guarda che è un festival unico nel suo genere nel nostro territorio, assolutamente da non perdere.
1: Davvero estremo, diciamo, ecco. 3 giorni di workshop, contest, show, music and food. Programma completo e iscrizioni su xtremedays.com.
0: Attenzione perché saremo poi domani e dopodomani ad Alleghe con tanti appuntamenti. Vi ricordo invece quelli di sabato 30 maggio, questo sabato in doppio appuntamento Peter Pan Official Party al Mountain Bike Eliminator Series. Saremo in quel di Pieve di Soligo a Treviso dalle 15, DJ set da Radio Track di Peter Pan con Marco Baxo, e poi dalle 20:30 per tutta la sera in console Andrea De Luca ed Edo.
1: Poi ci sarà un Peter Pan Impatto a Roncade qui vicino a Treviso, dove troverete dalle 21 in console DJ Maxwell, la così cara nostra amica Alice Fassina, e l'orso rosa di Peter Pan, il grande orso rosa che sono io.
0: Grande orso rosa, un tocco di rosa nel Peter Pan Impatto a Roncade per festeggiare il Giro d'Italia tutto al femminile. Se volete scoprire anche tutti gli altri eventi firmati Peter Pan,
1: sito peterpan.it alla sezione eventi.
2: Radio

0: emozioni, delucidazioni, reclami, perplessità. Tra poco alle 15 apre ufficialmente l'ufficio reclami Peter Pan alias Muva nella casa. Quindi
1: siete
0: potete,
1: molto fortunati.
0: Potete chiedere tutto a lui, insomma, 393-736-240.
1: Oggi possiamo parlare dei vostri problemi, delle vostre vite, dei vostri dubbi.
0: Ma perché? Che spoiler!
2: Come sempre, comunque,
0: che spoiler.
2: Posso dire.
0: Noi ce ne andiamo, lasciamo spazio all'ufficio reclami ufficiale. Grazie Rocky.
2: Grazie a te Alice.
0: A domani.
2: A domani, ciao.

0: A Bertiolo, in via Stradalta 27. Arriva Palmino Motors. Scopri Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors. La tua moto parte da qui.
1: Ad Alleghe si aspetta il Giro d'Italia con una notte rosa speciale, Pink Eyes Party. Domani, dalle 18.30, DJ set in aperitivo con Radio Peter Pan, tra i chioschi Food and Drink con Thomas Menegazzi. A seguire, dalle 21.30 sul palco, Peter Pan Pink Power, il format tutto in rosa di Radio Peter Pan, con Sister Gloria DJ, Francesca Voice e l'animazione Pink. Fai festa con noi alla vigilia della tappa del Giro, tutta nelle Dolomiti Bellunesi. Domani, dalle 18.30, per tutta la notte. C'è Radio Peter Pan presso la palestra comunale a Caprile di Alleghe, Belluno.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
5: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
6: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
7: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
8: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
9: Sono le 15 on point.
8: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
10: Che bello qui, il mare,
11: i gabbiani, il sole.
10: La nostra spesa a lì che arriva.
11: Ah, bellissimo.
12: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
13: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
12: A lì migliora la vita.
14: Permesso? Che bel parquet!
15: Ha visto?
14: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
15: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
14: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
15: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
14: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
16: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
17: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
18: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
19: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
20: Ops.
19: Ops.
20: Ops.
19: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
20: Ops.
19: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
21: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
8: Fun, forever fun, forever young.
22: Può rappresentare nella sua essenza il mistero della musica.

0: muva, fammi entrare, muva, fammi entrare per piacere, muva.
1: Va bene, va bene, va bene, ti faccio entrare, ma prima sigla.

0: sede di Radio Peter Pan, oggi cominciamo, cioè prima ancora del programma, devo dire, c'era già un friccicore qui in studio, ho fatto sentire delle canzoni che potrei mettere oggi, Rocky e Alice Fassina si sono messi a ballare, c'è stata tutta una feffa.
1: Avvisano i gentili ascoltatori che l'ufficio reclami del dottor Muva è ufficialmente aperto. Let go, baby.
0: Allora, non vorrei fare in realtà una puntata dedicata ai reclami, cioè perché i reclami sono sempre un po' antipatici, sono te che ti lamenti di una cosa che non è andata bene, ok? Non mi piacerebbe farlo oggi, soprattutto perché il tempo sta mutando, almeno qui, vedendo dalla finestra tutto questo caldo che abbiamo maledetto in questi giorni sta già cambiando, il cielo sta diventando grigio, potrebbe succedere qualcosa alla oppo bacco. Mi piacerebbe appunto creare un momento non di reclamo ma di condivisione, quindi che storia o dubbio possiamo raccontare oggi? Nel frattempo una storia ce l'abbiamo.
2: Oppo bacco, buongiorno Magoma, buongiorno a tutti gli ascoltatori, questo mercoledì a Fosso Mago, sembra già un inizio d'estate di quelle calorifere, però Marco, ho provato anche io ieri sera questa cosa di queste scuregge che ha dirottato tutto questo aereo, tutto questo trambusto con questa puzza, le puzze vanno fatte, ho provato anch'io Marco, e la signora oppa bacco quasi chiedeva il divorzio perché in casa c'era un'aria irrespirabile. Vai Mago, facci respirare tu belli freschi.
0: Va bene, questo è collegato alla notizia di ieri di quel signore anziano che ha sganciato peti così tanti in un volo aereo che l'ha dirottato, fondamentalmente ha creato delle risse, dei malumori. Adesso è il momento di un nuovo disco molto figo.
3: Attenzione,

0: notte, ma salvami già da questo pomeriggio, in realtà già dalle 15:14 puoi venire a salvare l'umanità all'interno di Muva nella casa al 393 736 640.
1: Vai Muva, sessualizziamo sta radio.
0: No vabbè, aspettiamo un attimo, potrebbe sessualizzarsi sì come no, perché il mercoledì, o meglio questo mercoledì soprattutto, io vorrei nella nostra chat affrontare un po' di condivisione. Questo spazio a volte si trasforma in racconto, il racconto dei vostri dubbi, racconto di vostre avventure o disavventure. Quindi batti un colpo se ci sei.

0: Questo remix di Cops and Robbers, la boombox track di oggi.
1: Boombox tracks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Bardini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. A proposito di Cops and Robbers,
2: Mupa, oggi avevo lo spadino, sono entrato senza chiedere, hai visto?
0: Ma va bene, ma potete entrare, cioè non è che ognuno devo fare l'usciere, io non è che come maccio eccetera eccetera volevo fare l'usciere, no, io volevo fare quello che dice cazzate alla radio, ce la sto facendo e quindi potete entrare tranquillamente, però possiamo fare un mercoledì un po' carta bianca, per cui se hai un dubbio o se hai un gubbio anche nel caso stessi lì, scrivimi che ne parliamo. Let's go!

0: com'è oggi? È un po' duro il tempo fuori, ovviamente, ovviamente. Allora, raga, il mercoledì, o questo mercoledì, io me la sentivo. Devo dirvi la verità, oggi me la sentivo e dicevo, secondo me spunterà fuori qualche mega storia dalla chat. Al momento c'è un po' di timidezza. Al 393-7366-240, o timidezza o...
1: c'è crisi patocchia.
0: Potrebbe esserci anche crisi patocchia. Non l'avevo preventivata oggi, ma mi ha sorpreso la crisi patocchia. Vedendo anche come era iniziato il tutto prima della sigla, percepivo della croccantezza che però al momento si sta ammorbidendo. C'è lui in chat che dice: potrebbe essere un bell'argomento quella di mio figlio 24enne che ha deciso di andare a vivere da solo e provare l'esperienza. La fidanzata poi lo raggiunge solamente in fine settimana. I pro e i contro per lui, ma anche per i genitori. Io alla sua età sono diventato papà e mi sono costruito la casa. Allora, sulle differenze, secondo me, economiche e di società che c'erano fra generazione, soprattutto fra quelli definiti boomer e quelli della generazione dei millennials e Z, sono abnormi, sono abnormi. Io ne parlavo anche per esempio con i miei zii di questa cosa qui. Cioè, una volta con un lavoro uno lavorava in famiglia, riusciva a mantenere una famiglia, riusciva a farsi una casa, eccetera eccetera. Comunque i tempi sono cambiati fondamentalmente. Ho beccato un articolo, in realtà io di piani B ne ho un sacco, l'importante è avere un piano, come diciamo sempre all'interno di questo programma. Io di piani B ne ho un sacco. Ho pescato quest'articolo di Insanity Page che dice le cose che nessuno ti dice prima dei 25 anni e che dovresti sapere, quindi fittano un po' con il discorso del figlio. Anche i tuoi genitori stanno vivendo per la prima volta, questa è una cosa molto molto importante da ricordare. Nel lavoro le giuste connessioni contano, non tutti i legami sono fatti per durare, non puoi cambiare gli altri, allenarsi è importante ma non per il motivo che pensi tu, e insomma ci sono dei vari spunti di riflessione. Capiamo se procedere per questa strada oppure virare. Mi piacerebbe fra l'altro fare una puntata fra poco, una puntata che racchiuda singoli così. 1, 2, 3, let's go.

0: mia cittadina isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: La natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. 2 grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.

0: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
1: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
0: Poi?
1: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
0: Ma bravi! Avete studiato?
1: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
0: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
3: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Niente è più autentico di un sapore che nasce in montagna.
1: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
4: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
1: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
5: Che bontà!
1: Cerca Salumificio Zare. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
6: Vendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
7: Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
1: Ogni anno con il 5 per 1000, moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Peter Pan Impatto.
1: L'impatto di Peter Pan arriva a Roncade sabato 30 maggio. Lasciati travolgere dalla musica con l'energia di Radio Peter Pan. In console DJ Maxwell e Alice Fassina. Per il tuo divertimento non stop. Peter Pan Impatto sabato 30 maggio a Roncade, Treviso.
10: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
11: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
12: Fan, forever fan, forever young.
13: On Radio Peter Pan.
14: Non mi fraintenda, adoro tutta la musica, ma preferisco.

0: alla giornata che c'è qui a Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, a.k.a. sede di Radio Peter Pan. Oggi io ho chiaramente dei piani B in saccoccia, però volevo farla molto dialogo, volevo farla di condivisione, la puntata un po' freestyle anche, se vogliamo, visto che mi hanno detto: Muva, ma perché non facciamo un momento reclami? E io non vorrei fare un momento reclami, vorrei fare un momento condivisione.
1: Ciao fratello Muva.
0: Ciao.
1: Stai bene?
0: Sì. Tu stai bene? Questa è la domanda che dobbiamo porre. Mi è venuta un'idea. Allora, ho due cose da dirvi. Primo, che mi è venuta un'idea di creare una puntata apposta in cui la playlist, se non del tutto quasi, adesso chiederò il permesso di farlo chiaramente, ma in cui andiamo a suonare, che ne so, delle hit dell'ultimo anno, degli ultimi due anni che abbiamo scoperto assieme, ok? Delle hit che possono essere o la boombox track del giorno, o la canzone novità, o la perla del pirla che parla. Seconda cosa che devo dirvi: io sto bene, sì. Ieri avevo una fortissima voglia di innamorarmi, cioè mi sono svegliato e ho detto: ah, questo sarebbe il giorno perfetto per innamorarsi. Oggi è già passato. Oggi è già passato. Era ieri, sarà stato il sole, sarà stato il caldo. Oggi che è cominciato ad arrivare un po' di venticello, un po' di freddo, mi è passato tutto.

6240, cioè solo io oggi ho questa carica, probabilmente data dal fatto che ieri mi sono svegliato e ho detto oggi mi piacerebbe proprio tantissimo innamorarmi, e invece primo non è accaduto e secondo mi è già passata. C'è chi mi domanda in chat: ciao Muva, com'è? Ascolta, non è che oggi ti senti un po' pirata e mi metti la canzone ta ta ta ta? Allora, così a tradimento, no, sì, mi sento sempre un po' pirata, devo dirti la verità, e infatti mi sento pirata e voglio, come dire, realizzare una puntata in cui si corona questo sogno di pirateria dei pezzi proposti, dei prezzi proposti qui in radio. Per esempio, ce ne sono una valanga, cioè adesso stavo andando a scorrere l'inventario, capito, dei brani proposti, perché poi io mi ricordo anche quante stelline ci avete dato, no, alle

0: Solomon Remix. Adesso, visto che non siamo pronti a lasciare il rave, lasciamo la parola, o meglio il suono, ad Andrea De Luca DJ.
1: Music in the mix. More music in the mix.
2: On Radio Peter Pan.
1: More music in the mix.
3: It's time to

0: music in the mix. More music in the mix.
1: Ed è proprio lui, il nostro Andrea De Luca DJ, che finisce con il maschio dell'oca, il loco, loco loco, grandissimo, probabilmente animale guida del nostro Andrea De Luca DJ. A fra poco, grazie.
2: Davvero molto bello.
3: Peter Pan.
4: What?
5: Prezzi bassi?
6: Di più.
5: Vuoi offerte vere?
6: Di più.
5: Vuoi prezzi bassi sempre?
7: Scegli supermercati di più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani.
8: Chi sceglie bene, sceglie di più.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
11: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility Camps Group. Camps è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva, e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
10: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eureka macchine pulizia.it.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
13: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modulo Auto Demolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
14: Arredo, complementi e oggettistica di design non solo per la casa, ma anche per il giardino. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24. Ad Alleghe si aspetta il Giro d'Italia con una notte rosa speciale. Pink Ice Party. Domani, dalle 18.30, DJ set in aperitivo con Radio Peter Pan. Tra i chioschi Food and Drink con Thomas Menegazzi. A seguire, dalle 21.30 sul palco, Peter Pan Pink Power. Il format tutto in rosa di Radio Peter Pan. Con Sister Gloria DJ, Francesca Voice e l'animazione Pink. Fai festa con noi alla vigilia della tappa del giro, tutta nelle Dolomiti Bellunesi. Domani, dalle 18.30 per tutta la notte, c'è Radio Peter Pan presso la palestra comunale a Caprile di Alleghe, Belluno.
15: Visto il grande successo dell'inaugurazione di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto e paghi da novembre 2026, solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tabagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
16: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
17: Radio Peter Pan.
18: It's showtime.
19: Peter Pan O'Clock.
1: Mancano 20 minuti alle 4:20.
19: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
20: Peter Pan Viabilità.
21: Bentrovati, c'è un aggiornamento della viabilità sulla A23 Udine Tarvisio. In questo momento pioggia tra Gemona, Osopo e Pontebba. Sulla A24 Roma Teramo, complanare tratto urbano A24, code a tratti tra l'inizio della complanare e il bivio complanare, grande raccordo anulare per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. È tutto.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
18: Ops.
6: Ops.
18: Ops.
6: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
18: Ops.
6: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
22: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
23: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
24: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
25: Forever Fun, Forever Young.
26: Hola, amanti della musica!
27: Il menestrello della coscienza della musica.

0: bentornati e bentornati all'interno di Muova nella casa. Allora, raga, quando parte in una maniera è inutile andarci contro, eh? Quando parte in una maniera una giornata è inutile lottare contro i mulini a vento, cioè quando c'è una vibe generale bisogna rispettare quella. Visto che all'inizio del programma mi avete detto e mi hanno spinto anche i colleghi Alice Fassina e Rocky a dire Muova puntata reclami eccetera eccetera, capitano, sono capitati dei reclami al 393 736 6240. Questo è particolarmente serio.
1: Io vorrei fare un appello, lo so, sì, che non c'entra niente, non so se andrà mai in onda,
0: vai.
1: Però ragazzi, il telefono mentre guidate mettetelo dove dico io,
0: nel
1: perché
0: culo?
1: Non si può rischiare di morire e ammazzare altre persone perché voi sbandate perché non sapete dove cavolo andare, inchiodate all'ultimo. Cioè, giusto, io ho appena rischiato veramente ad ammazzarmi perché è un coglione.
0: Sì.
1: Poi se andrà in onda, se no amen.
0: Vai.
1: Ha deciso di stare al telefono a guardare i messaggini. Ma dovete andare a fare in culo tutti proprio.
0: Ecco, molto bene. Allora, raga, purtroppo è un problema condiviso, è una cosa su cui ci dobbiamo dare una mano, perché vorrei vedervi dentro e per alzate di mano chi non ha mai usato il cellulare alla guida. Tutti l'abbiamo usato, anche lui adesso che ha mandato questo messaggio, poi in un altro messaggio audio dice sì, anch'io lo sto usando, però sono in una stradina, sono ai 10 all'ora e mi sono accostato per mandarvi il messaggio. Poi un conto, appunto, cioè non bisognerebbe usarsi mai, cioè, non so cosa rischio nel difendere quello che magari manda il messaggio ogni tanto. Non bisognerebbe usarlo mai alla guida il cellulare, siamo d'accordo su questo? C'è qualcuno all'ascolto che non l'ha mai usato?
2: Attenzione, no

0: Allora, raga, ci siamo lasciati con uno sfogo. Abbiamo rubato uno sfogo allo sfogatoio. In realtà lui ci teneva tanto a dire. Rischiavo l'incidente perché c'era un pirla alla guida che mandava messaggi eccetera eccetera, non guardava la strada, cioè proprio in balia del cellulare. Effettivamente, alzi la mano, scagli la prima pietra chi è senza peccato, cioè alzi la mano chi non l'ha mai usato alla guida. Però dobbiamo tenere un contegno, no? C'è lui che fa una domanda.
1: No, ma non è usare il telefono intanto che si guida. Una volta si faceva, adesso ci sono gli stereo che attacchi Bluetooth. Sì. Il punto è quando vedi quello col Porsche, con Lamborghini, che usa il telefono in mano invece che usare quello della macchina. Cioè, ma sei povero, zio, non ce l'hai l'Android dentro? Boh.
0: sei povero, zio. Cioè, che poi è proprio l'affronto più grande che puoi fare ad una persona che si compra le cose per mostrarle agli altri. Cioè, il macchinone, le cose, eccetera, eccetera. I vestiti turbo di marca. Cioè, perché le prendi? Perché ci sono i poveracci a cui le puoi mostrare. Cioè, per cui dare del povero a uno così... lo colpisci nell'orgoglio subito, assolutamente.
2: Ciao ragazzi, ciao. Volevo salutarvi tutti quanti. Comunque io il cellulare non lo uso mai alla guida. Ciao a tutti da Pinocchio.
0: Ecco, appunto. Va bene, allora raga, discorso cellulare lo mettiamo in tasca, come il cellulare al momento, anzi. Adesso preparati perché sta arrivando la canzone novità di oggi. Canzone novità di oggi che ho testato prima con i superstiti di Peter Pan e Vanetta, hanno ballato in tutto il fuori onda. È una canzone di Coco e Breezy assieme a Flagrant Drums, si chiama Drums Keep Calling, cioè le percussioni continuano a chiamarci, per cui adesso se vuoi con calma metti la freccia a destra, metti le quattro frecce, scendi dall'auto e cominci a ballare. Poi lì puoi tirarti fuori il cellulare, puoi fare tutto quello che vuoi, ok? Da questo momento si balla, raga, attenzione.

0: Molto bene, canzone novità di oggi, Coco e Breezy. Coco e Breezy le abbiamo già sentite qui all'interno, sia all'interno di Peter Panamanetta che poi successivamente all'interno di Muova nella casa. Loro sono due gemelle identiche, quindi monozigote. Giusto per dare un tocco di cultura, ma gemelle identiche che sono partite dalla, diciamo, dalla povertà, ecco, da una situazione sicuramente non comoda, e si sono trasferite a New York con 1.000 euro, hanno iniziato a produrre il loro brand di occhiali e hanno realizzato dopo pochi mesi che erano entrate nel business l'iconico modello Third Eye per Prince e quindi, cioè, già fare una roba del genere ti rende popolare in tutto il mondo. Hanno prodotto appunto creazioni per Lady Gaga, Beyoncé, Alicia Keys, sono arrivate poi ad essere delle DJ e delle producers di fama internazionale. Questo l'ultimo singolo, molto un po', cioè, io ci ho sentito un po', ditemi se sto dicendo una cazzata, ma un po' di ritmo di cumbia, no? All'interno loro mischiano sempre molto questi ritmi tribali molto molto interessanti. Oggi la puntata va così, raga, cioè non volevo fare uno spazio reclami, ma sta diventando uno spazio reclami, per cui adesso sono le 16:20, mancano 40 minuti alla chiusura della puntata, possiamo fare spazio reclami del tipo
1: Muva.
0: Sì.
1: Ciao. Non c'entra niente, ma porca di una puttana, sono 3 giorni che in ufficio ho dai 37 ai 38 gradi fissi.
0: Molto bene.
1: C'è l'aria condizionata rotta e sono in un cazzo di bunker, mi manca il fiato.
0: Oh, benissimo. Queste sono hot yoga. Hai presente? Hot yoga, cioè ci sono delle pratiche in cui paghi per come dire, gioire di questo caldo. L'importante è comunque avere sempre un piano, eh? E noi ce l'abbiamo, è arrivato.

0: che oggi la giornata è un po' strana, io me la immaginavo, capito, di grande condivisione, di gioia, tutti in cerchio a saltare, viva la vita, invece no, questo mercoledì devo dire che è di grande reclami, cioè grande ufficio reclami, potrebbe essere affisso fuori dalla porta un cartellone gigantesco, ognuno ha gli ascoltatori che si merita, io mi merito questi? Allora, questa è una domanda aperta, io mi merito questi? Sentiamo.
1: Non piano, spingi troppo forte.
0: Ma perché?
1: Bastardo.
0: Va bene. E fra l'altro era tutto della playlist di Radio Peter Pan, per cui. Però abbiamo anche ogni tanto dei pensatori, dei poeti e dei pensatori all'interno di questo programma. Mi fa molto piacere cercare, insomma, di porci delle domande esistenziali. Ci siamo domandati che ruolo abbiamo noi, da dove veniamo, chi siamo, perché siamo su questa terra, oppure...
2: Ciao Muva.
0: Ciao.
2: Stavo riflettendo.
0: Sì.
2: Per anni ho sempre guardato solo il culo alle donne, adesso a mia moglie. Però ultimamente mi piace tanto anche le tete, però, vero? Dove le tete?
0: Sì.
2: Tutti e due sei a combo, a logicamente. Combo.
0: Certo.
2: Però.
0: Come mi ha sempre detto il nostro collega ed amico Andrea Nordio, ti te si pide un fradeo per me, te si come un cugin. Cioè, tu sei più di un fratello per me, sei come un cugino. Molto bene. Dopo questa affermazione, American Girls.

0: Enrico Stili, potrebbe chiamarsi così, Harry Styles in italiano, American Girls, Miki Zara Rework, a fra poco con Muva nella casa, Peter
1: Pan. Squat. Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
4: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
5: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
6: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
5: Ma non ho nemmeno l'acqua.
6: Non serve.
5: Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
6: Che forte Cystiset Forte.
5: Cystiset, goditi ogni momento.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Aspetta il Giro d'Italia con una notte rosa speciale. Pink Eyes Party. Domani, dalle 18.30, DJ set in aperitivo con Radio Peter Pan. Tra i chioschi Food and Drink con Thomas Menegazzi. A seguire, dalle 21.30 sul palco, Peter Pan Peak Power. Il format tutto in rosa di Radio Peter Pan. Con Sister Gloria DJ, Francesca Voice e l'animazione Pink. Fai festa con noi alla vigilia della tappa del Giro, tutta nelle Dolomiti Bellunesi. Domani, dalle 18.30, per tutta la notte, c'è Radio Peter Pan, presso la palestra comunale a Caprile di Alleghe, Belluno.
11: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste. È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese, fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizi a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
13: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. Doneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
12: Si accende la festa al passaggio del Giro d'Italia ai piani di Pezzè con Radio Peter Pan. Il 29 maggio, dalle 10, per tutto il giorno, musica, gadget, animazione dal Peter Pan Radio Track con Monica Morgan e Andrea De Luca DJ. Un villaggio green in festa al traguardo del Giro ad accesso libero. Dal Maxi Ledwall segui con noi la gara e non perderti il party con Peter Pan. Venerdì 29 maggio, dalle 10 del mattino, Radio Peter Pan per il Giro d'Italia ai piani di Pezzè, Alleghe.
14: Peter Pan Impatto.
15: L'impatto di Peter Pan arriva a Roncade. Sabato 30 maggio. Lasciati travolgere dalla musica con l'energia di Radio Peter Pan. In console DJ Maxwell e Alice Fassina. Per il tuo divertimento non stop. Peter Pan Impatto. Sabato 30 maggio a Roncade, Treviso.
16: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

Womanizer. Cosa significa womanizer o womanizer a seconda di come lo pronunci? Significa donnaiolo, sciupa femmine. Cioè lei ha fatto questa canzone Womanizer per indicare che aveva sgamato il suo lui, che era un brutto figlio di, capito? Cioè era come possiamo dirlo? Cioè, perché poi nell'accezione maschile ci ha fatto anche una canzone Marrakesh del nome Troy asterisco, che secondo me è un concetto altissimo all'interno, ovvero nel maschile sciupa femmine lo puoi tradurre come Don Giovanni, Latin Lover, Donnaiolo, Casanova, Tombeau de Femme, Rubacuori, Seduttori, insomma, Seduttore, pardon, cioè ci sono una miriade di sinonimi che però danno poeticità alla cosa. Per quanto riguarda la donna, invece, mangia uomini, cioè poi che altre, cioè al femminile, quindi un donnaiolo, uno sciupa femmine, Casanova, Latin Lover, Don Giovanni, al femminile abbiamo dei termini che possano dirlo? Mi aiutate al 393-7366-240? Ok? Adesso proviamo ad andare a disturbare lui.

0: ci sono dei sinonimi di playboy che sono tutti un po', come dire, poetici, che ti fanno apparire bene. Ecco, il punto è che ti fanno apparire bene, perché tu hai playboy, latin lover, don Giovanni, donnaiolo, un po' così, sciupa femmine, cioè sciupa, mi dispiacerebbe sciupare la bellezza delle donne, però si dice sciupa femmine, casanova, tombeo de femme, rubacuori, seduttore, cioè capisci che sono tutti dei termini che ti elevano, no? Cioè elevano l'uomo che ne tromba tante, fondamentalmente per quello. E io vi chiedevo se ci sono dei modi, diciamo, corrisposti, e quindi non offensivi riguardo alle donne che comunque hanno una certa capacità di conquista.
1: Omar, c'è un motivo. Sì. C'è un motivo. I termini ce ne sono tantissimi, anche.
0: Stiamo la genialata.
1: C'è anche lupo di mare.
0: Lupo di mare non si è mai detto un cazzo.
1: Ma c'è il motivo? C'è il motivo. Allora è semplice. Immagini una chiave che può aprire qualsiasi porta. Mamma è un po' difficile da una porta che può essere aperta da qualsiasi tipo di chiave, no?
0: Mamma
1: scusate
0: mia.
1: La cattiveria.
0: Ma infatti, commento dalla regia.
2: Sei un coglione.
0: Ragazzi, scusate, ma quella della chiave che apre tutte le porte, la porta che si fa aprire tutte le chiavi, proprio è l'esempio più becero di questa cosa qua. Le femmine possono trombare quanto gli uomini, ma certo. Per cui io sono andato a trovarti delle, come dire, dei sinonimi. Per esempio, femme fatale a me piace molto. Femme fatale è al pari comunque di tombeo de femme, cioè per esempio. Oppure c'è anche donna fatale, ammaliatrice, seduttrice, vamp e maliarda. Maliarda mi piace molto. Anche Dracula era un maliardo.

0: di questo programma anche come banane, pucciane. Siamo giunti praticamente alla fine e oserei dire per fortuna per i messaggi che mi sono arrivati al 393-7366-240. Cioè si stava disquisendo, no? Cioè, se un uomo è un playboy, è un Latin lover, è uno sciupa femmine, eccetera, eccetera. La donna nello stesso piano cos'è? E sono partiti discorsi sulla difficoltà media generica dello schiacciare fra uomo e donna. Cioè, l'uomo è un merito se riesce a schiacciarne tante, la donna no. Questo si dice in chat, io non sono del tutto d'accordo, ma chiudiamo un po' l'argomento, dai.
1: Chiamalo pure come vuoi, resta sempre un puttaniere.
0: dipende anche lì secondo me ci sono delle sfumature, raga, ci sono delle sfumature. Per questo poi tutta la poesia attorno a figure di questo calibro. In ogni caso, prima di lasciarci con la perla del pirla che parla, io vi voglio ricordare l'appuntamento di giovedì 28 maggio, doppio appuntamento ad Alleghe, aspettando il Giro d'Italia con Radio Peter Pan alla palestra comunale di Caprile di Alleghe Belluno, dalle 18 in consol Thomas Menegazzi per l'aperitivo e poi dalle 21:30 all'interno del palazzetto sul grande palco Pink Power al Pink Ice Party con Sister Gloria e Francesca Voice. Comunque sia, tutti i nostri eventi li trovate al sito peterpan.it. Io, com d'abitudine, vi lascio con la perla del pirla che parla, un ultimo suggerimento musicale. Oggi vorrei chiuderla in maniera supersonica, quindi con un singolo molto corto e molto energico di Bauer, si chiama Super, per l'appunto Supersonic, augurandovi un buon mercoledì sera. Let's go.

0: Sonic in sinonimo potrebbe essere, scrive lui per chiudere, libera, libera di fare quello che vuole. Effettivamente una chiusura degna. A domani, ciao.
1: Tira la natura, vivi il mare, scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
2: In occasione del Giro d'Italia a Pieve di Soligo, la ciclistica provinciale di Treviso organizza una tappa dell'International MTB Eliminator Series con i migliori riders mondiali. Sabato 30 maggio, dalle 15, spettacolo, adrenalina e DJ set e animazione dal Peter Pan Radio Track con Marco Baxo. Dalle 19.30, after race di Radio Peter Pan con Edo e Andrea De Luca. Ciclismo internazionale e Radio Peter Pan insieme. Sabato 30 maggio a Pieve di Soligo, Treviso.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
5: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
2: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
6: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
0: Sono le 17 on point.
6: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
7: Ma dove stai andando?
8: Vado un po' più in giù.
7: Ma fermati qui. I prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
8: Sì, ma la qualità?
7: Quella è altissima. Come il riso blond gallo da un chilo a 1,79€.
8: Da Ali i conti tornano sempre.
7: Ali migliora la vita.
9: Il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
10: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
11: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
12: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

0: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
2: Forever Fun, Forever Young.
3: On Radio Peter Pan.
4: Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione

210 che inizia proprio in questo momento su Radio Peter Pan. Lady Elena la voce, il Cococò di Andrea De Luca e DJ Maxwell, quindi è infallibile questo programma, eh? Non possiamo assolutamente sbagliare. Ci sono sei occhi, sì, Cococò e anche chi. Scusa Max, mi stavo per perdere con quelle canzoncine che ballavo da piccina. È proprio lì che vogliamo tornare, sì, nei vostri ricordi. Vediamo di farli scatenare con le nostre 10 tracce di oggi nel cuore di questa settimana caldissima e mi piace davvero molto, e vi riportiamo subito nel 2012 con Florida Whistle.

estivissima, sì, molto estiva questa Whistle di Flowrida, una canzone che stiamo cantando così in modo spensierato, ma ai ai ai è molto pornografica, lo so, non ve lo vado a dire il significato, comunque diciamo che invita a prendere un fischietto in bocca e suonarlo così. Mamma mia che discorso, sto sudando, Maxwell, come ne esco presentando la prima doppietta, un 2003 e un 2011 inizia

chicche del decennio di questo duo rumeno che ha conquistato l'Europa proprio grazie a questo brano, con sonorità eurodance e trance in un ritmo veramente che non ti molla mai. Ora però voglio accontentare anche gli intenditori di musica, e nel 1996 c'era questa, Tori Amos, Professional.

musica, spettacolo, cinema, moda, cultura di due decenni che hanno segnato la storia. Peter Pan 9210. Solo su Radio.

0: Starlight, San Salvador, 2004, l'estate del 2004, unita a 128 bpm a Rihanna, Calvin Harris, We Found Love. Che bella, forse la più bella canzone in assoluto di Rihanna, eh sì. Però ora andiamo a contestualizzare il 2004 con il nostro contributo audio. Prego, Cococo Maxwell De Luca.
1: Questo posto è diverso. È speciale. Ma lo sanno tutti.
2: Scappate!
1: Tutti lo sentono. E io l'ho guardata negli occhi. Quest'isola.
0: Lost. 2004, la serie più famosa in assoluto, Lost. Insomma, questo successo planetario si deve principalmente a dei fattori chiave come misteri, l'uso di flashback, e poi c'è stata anche la nascita delle community online proprio in quegli anni lì. È nata esattamente all'alba di internet, ecco, 2004, come lo conosciamo noi oggi. Ha dato proprio via a forum, blog in cui milioni di fan in tutto il mondo analizzavano ogni singolo dettaglio, fotogramma e anche numeri fortunati. Insomma, la ricerca di risposte e anche di spoiler. Io sono una di quelle che si va a spoilerare gli episodi della serie turca prima ancora che vadano in onda. Il giovedì è la mia serata, che è in touchball, Maxwell. No, non si tocca. Il giovedì sono lì sul divano e la mia serie turca. Ma andiamo avanti.

se per caso è l'ascolto, sono riuscita a entrare all'interno di questa discoteca per la prima volta, che era l'Hijack Sottomarina. Tu pensa, avevo detto alla mamma vado a mangiare un gelato, però ero riuscita a entrare in questo locale

0: due giorni di festa. E allora mi raccomando, puntuali domani alle 17. Ora sfogatevi, arriva lo sfogatoio con Marco, Max e Fedro e dalle DLN DJ Max e Andrea De Luca. Un abbraccio, ciao!
1: Faccio il testimonial buono, vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
7: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: I bassi?
14: Di più.
13: Vuoi offerte vere?
14: Di più.
13: Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli i supermercati Di Più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani.
15: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
16: Così fai scappare i pesci. Non faccio rumore, sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
17: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning è la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi, dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning, passione, tenacia, sfida, la trovi in edicola.
18: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Buttrio.
19: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
20: Ad Alleghe si aspetta il Giro d'Italia con una notte rosa speciale. Pink Ice Party. Domani, dalle 18.30, DJ set in aperitivo con Radio Peter Pan, tra i chioschi Food and Drink con Thomas Menegazzi. A seguire, dalle 21.30 sul palco, Peter Pan Peak Power, il format tutto in rosa di Radio Peter Pan, con Sister Gloria DJ, Francesca Voice e l'animazione Pink. Fai festa con noi alla vigilia della tappa del giro, tutta nelle Dolomiti Bellunesi. Domani, dalle 18.30, per tutta la notte, c'è Radio Peter Pan, presso la palestra comunale a Caprile di Alleghe, Belluno.
21: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
22: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
23: Ogni anno con il 5%.
0: 1000, moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
12: Rifiuto con 2O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
14: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
23: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
24: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
25: Fan, forever fan, forever young.
26: Tra poco
25: lo sfogatoio di Peter Pan.
27: È il mercoledì dello sfogatoio, si trasforma in mercatoio, dove voi potete fare in queste due ore affare e vendere oggetti di qualsiasi tipo in tempo reale. Mandate un audio al 393 736 6240.

0: collegatevi alla radio, ma soprattutto il mercatoio vi permette di fare affari in tempo reale e funziona così: voi mandate via WhatsApp un audio dove avete qualcosa da vendere, qualsiasi cosa, anche il campanello di casa, anche una Ferrari Luce se volete già venderla perché non vi soddisfa. Mandate appunto l'audio via WhatsApp al 393 7366 240, descrivete l'oggetto e lasciate, dettate lentamente i vostri contatti o dite il contatto social, oppure se date il numero dettatelo magari due volte o comunque detto lentamente, mi raccomando, in modo che la gente possa memorizzare velocemente il vostro numero. Abbiamo subito uno che vende qualcosa su prenotazione, addirittura vende qualcosa che fa lui forse.
1: Ciao selvaggi, io vendo riproduzione in Lego dello stadio Penso di Venezia.
0: Ma dai, davvero?
1: E per costi e prenotazioni chiedere di Fabio al 340 48 89 538. Ciao.
0: E allora, se volete, amici del Venezia, tifosi del Venezia, avere la riproduzione dello stadio Penso in Lego, chiamate appunto Fabio 340 488 9538. Questa è la prima richiesta di questa sera, fatelo anche voi, partecipate al mercatoio perché fate veramente l'affare, vi semplifica la vita a volte senza star lì a fare gli annunci nei siti o perdere un sacco di tempo o aspettare che arrivi la richiesta. Lo fate qui direttamente via radio 393 7366 240.
2: Attenzione, nuova

0: estivi sono molto ambiti, cioè sono gli artisti che poi girano durante l'estate, sono personaggioni tipo Tiziano Ferro, che da un po' non faceva concerti. Lui vende i biglietti di Tiziano Ferro, occhio perché lo chiamerete subito, eh.
1: Ragazzi, vendo 4 biglietti per il concerto di Tiziano Ferro.
0: Tutti 4, bro.
1: Settore distinti per sabato 30 maggio a Lignano Sabbiadoro.
0: Comodo.
1: Prezzo di costo, anzi, vi faccio anche 5 euro di sconto per ogni biglietto.
0: Capito?
1: 60 euro a biglietto al posto di 65. Il numero è 340-75-24126.
0: Occhio che lo ripete.
1: Grazie.
0: Occhio lo ripete.
1: E ripeto, 340-75-24126. Grazie.
0: Andatevi a prendere questi biglietti di Tiziano Ferro, chiamatelo, scrivetegli subito al 340-752-4126 e scrivetegli subito, poi tu fammi sapere se li vendi subito i biglietti, secondo me sì.
2: Ciao a tutti, allora io vendo un terreno agricolo.
0: Pensate, terreno anche vendo.
2: Sotto il comune di Gruaro, quindi Venezia.
0: Gruaro.
2: Il terreno è poco più di un ettaro e 100 più o meno, un ettaro e 2 forse.
0: Un ettaro.
2: 50k, prezzo trattabile. 50K. Io sono Alberto, 339-48-84-421.
0: Molto bene, allora se volete questo pezzettino di terra, questo ettaro di terra, chiamatelo zona Gruaro e fatevi signori, prendete un pezzo di terra a Gruaro, chiamatelo al 339-488-4421.

0: soggetto. Fate l'audio annuncio al 393-736-6240 come stanno facendo i nostri co-conduttori questa sera. Lui vende, credo sia un componente per moto, adesso io purtroppo ne capisco poco del mondo moto, vende sta cosa, sentiamo.
1: Ciao a tutti i Peter Paniani che ci stanno ascoltando, io propongo in vendita una splendida Arrow per un Yamaha FZ6 600, senza libretto d'omologazione, senza DB killer, ripeto, state molto attenti a queste robe che magari dopo mi fate perdere tempo.
0: Arabo proprio, per me arabo.
1: A 150 euro trattabili un pochino, contando che sono partito da 200 e ora sono 150, a Montecchio Maggiore di Vicenza. Se volete contatto 329 373 0963, messaggi, non perdi tempo, grazie.
0: Non c'ha voglia di perdere tempo, è concreto il ragazzo. Se volete contattarlo per questa roba che vende, che non ho capito niente, 329 373 0963. Passiamo ad altro.
2: Ciao a tutti, io vendo tutti materiale per rivestire e verniciare i termosifoni. Ok, composto da un materiale decappante, ci sono circa 3 litri, un antiruggine in colore grigio e il finale bianco della Saratoga, sono 750 ml. A tutto quanto a 80 euro. Fatemi sapere se siete interessati al numero 346-633-36075. Ripeto, 346-633-36075. Nicolò, grazie.

0: cabrio, alla bicicletta, al monopattino, quello che volete. Lui per esempio vende giochi per console.
1: Ciao selvaggi, io per il mercatoio vendo 10 giochi della vecchia console GameCube. Certi giochi all'interno non contengono il libricino. Adesso non so se sono 4, 3 o 5, no, non ricordo.
0: C'è il libretto, insomma.
1: Li vendo tutti in blocco a 180 euro. Il mio numero è 349-4222-321. Ciao Baxo!
0: Ciao, magari se lo ripetevi il numero era anche meglio. Anzi, glielo do io, dai. 349-422-2321, se volete questi giochi per console. Per console. Ragazzi, arriva il momento, il concerto più ambito dell'estate in Italia, lo si sa, sono i concerti di Vasco Rossi. Lui vende biglietti per il concerto di Vasco a Ferrara, credo sia la prossima settimana. Quindi occhio, segnatevi immediatamente il numero, eh.
2: Vendo 2 biglietti per il concerto di Vasco Rossi sabato prossimo 6 a Ferrara.
0: Sei giugno.
2: E Prato 3. Se interessati contattare il 346 49 33 256.
0: Molto bene, ripeto il suo numero perché tanti saranno sicuramente interessati a comprare i biglietti di Vasco: 346 493 3256. Ripeto, 346 493 3256. Se riesci a venderli, fatecelo sapere, ovviamente.
3: Radio Peter Pan.

0: deve andare, doveva fare una recita, insomma, perché si è dato anche alla carriera di attore, quindi è andato a recitare in una recita teatrale. Adesso, ragazzi, vi faccio sentire un messaggio fake, ovviamente.
1: Ciao amici, cerco BMW Mercedes, minimo 700 cavalli per mio amico Khalil. Minimo 200.000 km benzina Jeep Lee.
0: Vabbè, praticamente un'imitazione o comunque un messaggio fake, mentre lei parla di cuccioli.
2: Ragazzi, siamo un allevamento riconosciuto per la tutela e la selezione corretta dell'American Pitbull Terrier. Abbiamo disponibili due super cucciolini che sono pronti per le nuove famiglie. Per informazioni contattatemi pure via telefono al 329 71 44 667, oppure alla nostra pagina Instagram Skyline Pitbull. Ciao a tutti.
0: Molto bene, ragazzi, piccola pausa, voi continuate a fare i vostri audio annunci al mercatoio, mandate l'audio al 393 7366 240.
3: Sfogato io in diretta su Peter Pan.

0: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
1: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
0: Poi?
1: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
0: Ma bravi! Avete studiato?
1: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
0: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
3: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
4: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste. Ad Alleghe si aspetta il Giro d'Italia con una notte rosa speciale, Pink Eyes Party. Domani dalle 18.30 DJ set in aperitivo con Radio Peter Pan tra i chioschi Food and Drink con Thomas Menegazzi. A seguire dalle 21.30 sul palco Peter Pan Pink Power, il format tutto in rosa di Radio Peter Pan con Sister Gloria DJ, Francesca Voice e l'animazione Pink. Fai festa con noi alla vigilia della tappa del giro tutta nelle Dolomiti Bellunesi. Domani dalle 18.30 per tutta la notte c'è Radio Peter Pan presso la palestra comunale a Caprile di Alleghe, Belluno. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244. È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Portogruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
6: Radio Peter Pan. It's showtime.

0: supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Breaking
1: news. Bentrovati da Mattia Venini. Rimpatriata in Italia una chirurga di Medici Senza Frontiere, entrata in contatto con alcuni pazienti risultati positivi all'Ebola. Non presenta sintomi, ma starà comunque in quarantena per 21 giorni allo Spallanzani di Roma. Il Ministero della Salute assicura: nessun allarme nel nostro paese. Blitz della Guardia Civile spagnola stamattina negli uffici del Partito Socialista di Pedro Sanchez. Gli agenti indagano su un presunto finanziamento illecito. Il premier a Roma per incontrare il Papa esclude elezioni anticipate e assicura: se ci sono irregolarità saremo severi. Caldo estremo in Europa, temperature record in Francia e in Gran Bretagna. In Italia situazione particolarmente critica domani. Bollino rosso a Torino, Bologna, Firenze e Roma. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No,
2: eh beh, ma i nostri controlli.
3: No, no, no,
2: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV-Line.
2: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV-Line!
2: Maniaci della qualità.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: Grazie a DAB FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
6: Faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
7: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
8: Ops.
7: Ops.
8: Ops.
7: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
8: Ops.
7: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
9: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
10: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero.

0: anni della Christina Aguilera, anno 2007 con Campman. Ragazzi, riprende il mercatoio dello sfogatoio di Radio Peter Pan, fate i vostri affari in tempo reale, biglietti, credo che li abbiamo anche bruciati, quelli di Vasco Rossi o Tiziano Ferro, fatecelo sapere. Dunque, allora, adesso si vende un televisore, un patacca di televisore.
1: Ciao ragazzi, vendo TV OLED LG, buono, 65 pollici,
0: buono,
1: condizioni pari a nuovo,
0: grande,
1: Euro 800,
0: buono,
1: pagata 2007,
0: buono,
1: condizioni pari a nuovo, ripeto, purtroppo vendo perché dove sono andato ad abitare non mi ci sta in nessuna parte della casa.
0: È un bel pataccone,
1: e larghezza 1,40 m, lo dico già, quindi fatevi i vostri conti. Numero di telefono 347 99 84 211. Grazie.
0: Bene ragazzi, allora se volete un bel pattaccone da 65 pollici LG OLED, quindi insomma alta qualità, 347 998 4211. Lui vende, credo, un impiantino di irrigazione.
2: Vendo impianto per bagnare completo di pompa, i gettini per bagnare la verdura,
0: vedi?
2: Il getto più grande per bagnare il mais, e 300 metri di tubo.
0: Ehi.
2: Tutti i vari accessori.
0: Ehi.
2: 1500 trattabili, sono di Porto Gruaro, Stefano, 340 34 87 595. Ripeto, 340 34 87 595.
0: Avete capito? Se avete bisogno, adesso che arriva l'estate, quindi il periodo in cui bisogna sicuramente, sia per l'orticello che per il vostro piantagione di mais, avete l'impianto di irrigazione già pronto.
3: Attenzione!

0: 6240 per inviare i vostri audio annuncio al mercatoio dello sfogatoio.
1: Ciao selvaggi, per lo sfogatoio vendo moto BMW K100RD anno 1986 trasformata a caffè racer, bollo storica. 11 euro all'anno, vendo a 4500 euro trattabili. Ho l'annuncio su Subito e su Facebook, altrimenti numero di telefono 349 77 08 677, ripeto 349 77 08 677,
0: e portatevi casa questa BMW storica. Occhio che un altro ragazzo non potrà andare questo sabato al concerto di Tiziano Ferro e quindi anche lui vende i biglietti per il concerto di Tiziano Ferro.
2: Ciao ragazzi, per il mercatoio vendo due biglietti di Tiziano Ferro per sabato questo 30 maggio a Lignano in Prato, li vendo a 50 euro a biglietto, quindi 100 euro che è meno del prezzo di vendita. E io sono Thomas da Annone Veneto e il mio numero è 329 815 6286, ripeto 329 815 6286.
0: Quindi altri due biglietti di Tiziano Ferro in vendita, lui li vende a 50 euro l'uno, 329 815 6286, i concertoni dell'estate.
3: Peter Pan.

0: 333-6640. Nel frattempo ci chiedono cos'è successo tra Scorsese e Noale, che sono tutti in coda, quindi se avete info in tempo reale mandateci l'audio dello sfogo traffico, grazie mille. Lui ce l'ha con Cannavacciuolo.
1: Pietone, ho capito tutto, ma la pubblicità di Canale al Suolo è dopo di giorni che la mettete nello stesso spazio pubblicitario due volte, non si può sentire.
0: Ma se Cannavacciuolo paga il doppio perché è grosso è colpa nostra, scusa.
2: Ciao selvaggi, io cerco due biglietti per il concerto di Bad Bunny,
0: Bad Bunny
2: a Milano il 17 luglio. Se avete dei biglietti veri, perché trovo solo truffatori,
0: vedi, vedi,
2: scrivetemi al 377 41 597 09. Grazie.
0: Se li avete veri questi biglietti, contattatela 377 41 597 09. Lei è di Bergamo. Allora attenzione, perché sì, ma esistono molti che fanno truffe sui biglietti, cioè si riesce a truffare facilmente con i biglietti finti, cioè ma com'è che funziona? Ti danno un tagliandino, boh, vabbè. 393 736 6240. Peter Pan.

0: del Pioppetto, ristorante Pioppetto, direzione via Mestrina. Speriamo non si sia, cioè oddio, se un camion ha preso sotto la bicicletta probabilmente qualcuno si è fatto male, ma speriamo si sia fatto solo male. Bene ragazzi, allora vendiamo una rete per letto.
1: Ciao direttore, allora per il mercatoio io vendo una rete letto singola, 20 euro, e poi un, diciamo, il kit gonfiaggio ruota.

0: ruote della Citroën C3, penultimo modello, e io mi sono comprato una ruota vera perché non me ne faccio niente, quello non lo so neanche cosa possa valere. Se qualcuno è interessato, zona di Monselice, 347 10 10 247, Mario.
1: Vabbè, Mario ha un sacco di cose da vendere. 347 101 02 47. E ora il prurimeteo.
2: Lo sfogatoio di Peter Pan.
3: Pronto?
4: Sì, buonasera, salve, sono il Cogliolello Bax della Prurimeteo Previsioni del Tempo. Sto chiamando in provincia di Foggia.
3: Sì.
4: Senta, per cortesia, mi potrebbe dire in quale parte del corpo lei si è grattato oggi?
3: Adesso si è grattato. Ha detto l'uccello.
4: Si è grattato l'uccello?
1: Ah beh.
4: Molto bene, allora se lì a Foggia vi siete grattati all'uccello, domani a Foggia ci sarà tempo bello.
3: Ah, hai capito? Se qua vi siete grattati l'uccello, domani a Foggia sarà tempo bello.
4: Grazie della Prurimeti, buonasera dal Cuglionello Bax.
3: Prego, buonasera.
4: Buonasera.
3: Sì?
4: Sì, salve. Senta, mi può dire cortesemente quale parte del corpo lei si è grattato oggi per le previsioni nostre di domani?
3: Glielo dico subito, le palle.
4: Bene, allora prurito le palle, domani a Firenze ci sarà così tanto freddo che starete molto male. E allora ci può riferire in quale parte del corpo lei si è grattato oggi, cortesemente? Siamo della Prurimeteo, le previsioni del tempo in base al prurito della gente del posto.
3: Sì, la parte intima mi si è iniziato il prurito.
4: Quindi dico che se lei ha prurito la parte intima, domani a Fermo la temperatura sarà minima.
3: Ah, va bene.
4: Grazie della Prurimeteo, buonasera. In quale parte del corpo lei si è grattato oggi?
3: Ma la grattata, dunque. Ma lei dice che sta facendo a fare un culo.
4: Siamo tra Prurimeteo previsioni del tempo.
3: Eh sì, lei sta facendo a fare un culo.
4: Mi dica solo dove si è grattato oggi e dopo io sono a posto.
3: Nel collo.
4: Nel collo?
3: Sì.
4: Bene, allora, prurito il collo, domani nel vento ti farà perdere il controllo. Grazie della Prurimeteo, buonasera dal Cuglionello Baxo.
3: Sta facendo a fare un culo. Peter Pan.

0: Cristian, lo sta facendo diventare alcolizzato anche il figlio, molto bene.
1: Basso, io acciro un capanon a Talma Show.
0: Un capanon a Talma Show? E a quanto lo vendi il capanon a Talma Show? Allora lui, prima sentiamo lei, va.
2: Ciao, io cerco due biglietti per il concerto di Tony Pitoni a Udine del 20 giugno. Se li avete, contattatemi al 342-744-6770. Grazie.
0: Allora, 342-744-6770 se avete qualche biglietto in più per Tony Pitoni, mentre lui non si capacita.
3: Se lo vendessero a 4.000 euro. Maxo, buonasera. Ma io mi chiedo, per esempio, l'ascoltatrice di adesso che ha chiesto due biglietti di Bad Bunny per il concerto tra un mese e mezzo.
0: Sono già finiti
3: quelli in vendita per il 2028. È già sold out tutto fino al 2028 e lei chiede i biglietti di Bad Bunny tra un mese e mezzo a Milano.
0: Ci prova.
3: Se io fossi in possesso di quel biglietto, gli dico certo, io te lo vendo, mi dai 4.000 euro a biglietto, te lo vendo. Perché se uno gli ha pagati 200 euro 2 anni e mezzo fa, cioè se gli hai tenuti 2 anni e mezzo per vendertelo a te adesso.
0: Vabbè, ho capito, ma una non può provarci lo stesso, scusa.
4: Radio Peter Pan.

0: prendere questi termosifoni lamellari, perché si sa che Resana, in provincia di Treviso, è la terra dei termosifoni.
1: Ciao director, per il megatoio io do, se qualcuno ha bisogno, termosifoni lamellari,
0: capito?
1: Ok. Ho cambiato la tipologia, quindi chi li vuole, basta che mi scrivi. Il numero è 348-0839-050. Andrea da Resana.

0: Sport.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Mi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
3: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Ad Alleghe si aspetta il Giro d'Italia con una notte rosa speciale. Pink Eyes Party. Domani, dalle 18.30, DJ set in aperitivo con Radio Peter Pan. Tra i chioschi Food and Drink con Thomas Menegazzi. A seguire, dalle 21.30 sul palco, Peter Pan Peak Power. Il format tutto in rosa di Radio Peter Pan, con Sister Gloria DJ, Francesca Voice e l'animazione Pink. Fai festa con noi alla vigilia della tappa del giro, tutta nelle Dolomiti Bellunesi. Domani, dalle 18.30, per tutta la notte, c'è Radio Peter Pan, presso la palestra comunale a Caprile di Alleghe, Belluno.
2: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
3: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nel Lube Store di Butrio.
4: Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
1: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
5: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1.500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
1: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
0: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
1: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
0: Delex.it.
1: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
0: Delex.it.
1: Spediamo gratis in tutta Italia.
0: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
1: Delex.it.
0: Delex, il tuo partner al lavoro.
6: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: Forever Fun, Forever Young, Radio Peter Pan.

0: perché se vedete in giro per le strade del nord-est il taxi giallo di Radio Peter Pan, che è molto più bello secondo me della Ferrari Luce, fategli una bella fotografia, fate una bella foto e poi fate una storia taggando Ceccato Motors, perché è il taxi giallo by Ceccato Motors, quindi chiocciolina Ceccato Motors, chiocciolina Radio Peter Pan. Ogni settimana uno di voi sarà scelto per vincere e ricevere a casa la maglietta di Radio Peter Pan, oppure anche una volta al mese, come questo fine settimana, andremo a prendere uno di voi a casa col taxi e lo porteremo ad un evento di Radio Peter Pan. Occhio, perché adesso lui fa il rally e vende spazi sulla sua macchina, anche se...
1: No, ragazzi, per... a proposito di scorteno Ale, parliamo del rally, no, degli incidenti, per cui visto che si parla anche di vendite, io vi dico, io vendo uno spazio sulla vettura da gara per chi volesse sponsorizzare, ci sarà una bellissima iniziativa con alta visibilità per il brand. Siamo per sicuri? Cui per chi volesse sponsorizzare e volesse acquistare uno spazio sulla vettura da gara per Rally Scorzè a fine luglio, Nicola 345 01 86 903. Lolololo.
0: E dategli un po' di soldini a sto rallista, che le gomme costano un sacco, la benzina costa un sacco, dai, su, la manutenzione costa un sacco e poi le macchine sempre, insomma, si spaccano sempre. Poi lui invece il pinguino, eccolo qua, arriva il caldo e lui vende il pinguino.
2: Per sopportare la calura di questi giorni vendo pinguino DeLonghi, modello di 2-3 anni fa, dotato di radiocomando per controllo a distanza, come nuovo, usato pochissimo, vendo per trasloco su casa che grazie a Dio ha il clima. Per informazioni mandare ritiro a Salgareda e per informazioni mandare messaggio WhatsApp al 377 388 3790, 377 388 3790.
0: Bravo.
2: Diego, ciao, grazie.
0: E poi?
2: Sì, 300 euro.
0: 300 euro, adesso non so quale sia il prezzo da nuovo di un pinguino, ma...
3: Radio Peter

0: fake telefoniche.
1: Ciao selvaggi, volevo dire solo una cosa in merito alle telefonate che fa Baxo. Comunque la gente, il senso dell'umorismo, vabbè, non però sa nemmeno che cosa sia o dove sia, cioè proprio zero.
0: Ma noi abbiamo bisogno anche di quelle per fare certe rubriche, quindi a noi va benissimo così, se era quello che intendevi. Comunque occhio, perché insomma siamo nel caldo del, cioè sta partendo l'estate, quindi anche la stagione dei concerti, e lei vorrebbe scambiare alla pari circa, credo alla pari, un biglietto del 5 di Vasco con il 6. Cioè lei quindi non può andare il 5, può andare il 6, vorrebbe fare uno scambio. Non so se questa roba qua sia facile. Cioè devi aver culo che uno rinuncia al 6 per andare al 5, ma vabbè.
2: Ciao ragazzi, per il mercatoio volevo proporre uno scambio di un biglietto per il concerto di Vasco Rossi. Io ho un biglietto per il 5 giugno a Ferrara, ho bisogno di un biglietto per il 6 giugno a Ferrara, Pit 2. Ho un nominativo maschio, ma ci si può informare per il cambio nominativo anche se non è necessario. Preferirei di fare lo scambio a mano zona Ferrara. Il mio numero di telefono è 327 59 32 132, ripeto 327 59 32 132.
0: Vabbè, insomma, per coincidenza voi il 6 oppure vi fa meglio andare il 5 giugno, volete fare uno scambio alla pari con lei tra il 5 e il 6 giugno per il concerto di Vasco, contattatela al 327 593 2132. Peter Pan.

0: mercatoio riguarda soprattutto il pubblico femminile. Donne, attenzione, attenzione, questo è per voi, eh.
1: Buonasera a tutti. Io vendo una sega circolare a banco 380 trifase e un motore con tre aghi vibranti per cemento armato.
0: Che occasione.
1: E il mio numero di telefono è 3200263391 e mi trovo a Istrana.
0: Bene, 3200263391. Diamo un'occhiata agli eventi.
2: Radio Peter Pan. Next event.
0: Già domani, doppio appuntamento a Daleghe, aspettando il Giro d'Italia con Radio Peter Pan. Saremo domani pomeriggio alla palestra comunale di Caprile di Alleghe Belluno dalle 18 con Thomas Menegazzi. E poi dalle 21.30 c'è il Pink Power al Pink Ice Party con Sister Gloria e Francesca Voice. Poi saremo sempre ad Alleghe ai piedi di Pezzè con il nostro Radio Track per l'arrivo ovviamente del Giro d'Italia venerdì 29 maggio. Io ricordo che sarò con Danielino DJ per Frasca 2000, ritorna alla stagione della Frasca 2000 con le più belle canzoni degli anni 2000 a Osteria La Frasca a Ponzano Veneto. Dalle 18 inizia l'aperitivo, poi in console Marco Baxo e Danielino DJ. Ricordo anche che sabato 30 maggio saremo al Mountain Bike Eliminator Series a Pieve di Soligo. Dalle 15 ci sarà la gara con le varie batterie, su Radio Track ci sarò io a mettere un po' di musica e a commentare. Dalle 20.30 ci sarà la festa del dopogara con Andrea De Luca e Edo proprio lì in centro a Pieve di Soligo.
2: Radio Peter Pan.

0: dall'anno 2012 nel mercatoio dello sfogatoio di Radio Peter Pan. Sono tanti anche gli audio annunci di questa sera e soprattutto diversi di qualsiasi tipo. Lui per esempio:
1: ciao ragazzi, io vendo il mio CRF 250R del 2008 con un attivo 125 ore con il pistone valvole rifatto all'80 ore dal precedente proprietario. Io sono il secondo. 3.000 euro trattabili. Se siete interessati mi iscrivete al 349 67 83 092, e con la moto cedo anche alcuni accessori come plastica, cavalletto eccetera.
0: 349 678 3092. Ora si apre anche la stagione della pesca, credo, no? Con l'estate si va a pescare un po' più volentieri. Lui vede un kit di canne.
2: Buonasera, canne. Se per caso c'è qualcuno all'ascolto che pratica la pesca al carp fishing, vendo carp fishing cavalletto Fishcon in acciaio completo di borsa e con doppio boost bar sia da 3 che da 4 canne, tutti e due originali Fishcon e tutti e due i modelli dei boost bar telescopici. Vendo a 250 euro. Luca 349 63 89 816.
3: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan. Peter Pan
4: Squad. A prezzi bassi?
5: Di più.
4: Vuoi offerte vere?
5: Di più.
4: Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli i supermercati Di Più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
6: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
7: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
9: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
10: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
11: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
9: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina, 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Radio Peter Pan. It's showtime.
0: Peter Pan O'Clock. Le 19 e un minuto.
12: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
13: Che bello qui. La natura.
14: Agli uccellini. Tutto relax. La nostra spesa a lì che arriva. Bellissimo.
5: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
14: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
5: A lì migliora la vita. Breaking
15: news. Una buona serata da Mattia Venini. La Casa Bianca smentisce Teheran sulla bozza di accordo diffusa dalla TV iraniana. Non siamo ancora soddisfatti delle trattative, ha detto Trump. Il presidente americano ha inoltre smentito l'allentamento delle sanzioni in cambio della rinuncia all'uranio altamente arricchito. In Ucraina invece Zelensky scrive a Trump e chiede aiuto sulla difesa aerea. Vuole più munizioni per fermare i missili di Mosca. Intanto l'Unione Europea è pronta ad aprire a giugno i primi capitoli negoziali sull'adesione di Kiev, la Lega contraria. Socialisti spagnoli nel caos. Dopo il caso Zapatero, la Guardia Civile ha effettuato stamattina un blitz nella sede del partito. Gli agenti indagano su un presunto finanziamento illecito. Il premier Sanchez a Roma per incontrare il Papa esclude elezioni anticipate. Quarantena di 21 giorni all'ospedale Spallanzani di Roma per una chirurga di Medici Senza Frontiere. Era impegnata in una missione umanitaria in Congo, dove è in corso un'epidemia di Ebola ed è entrata in contatto con alcuni contagiati. Al momento non presenta sintomi. Il 22enne Gianluca Ibarra Silvera, ucciso a coltellate da una gang ieri sera a Milano. Il padre della vittima, sul posto prima dell'aggressione, ha detto di aver riconosciuto il capo di una banda sudamericana. Il movente sarebbe il controllo del territorio. Indaga la polizia. Tennis al Roland Garros, eliminato al secondo turno Cina, battuto in tre set dall'olandese De Jong. In campo ora Sonego contro lo statunitense Paul e Paolini, che sfida l'Argentina a Siena. Sinner domani contro Cerundolo. Queste le breaking news di TGcom 24.
16: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
17: No, no, no, non voglio.
16: Sì, ma la nostra qualità.
17: No, diciamo, certo.
16: Eh beh, ma i nostri controlli.
17: No,
16: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
17: MV-Line.
16: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line! Maniaci della qualità.
18: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
19: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
20: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
21: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
22: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
23: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova MicoBlock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.

0: che arriva direttamente dalla Romea.
1: Strada Romea, da più o meno direzione Lando verso Chioggia, 5-6 km di coda per un camion fermo in mezzo alla strada.
0: Quindi se dovete andare per forza di là, mettetevela via oppure cercate le stradine interne alternative. Il signore, questo prossimo signore, approfitta abbastanza bene del mercatoio perché vende, fa due annunci in uno, sentite un po'.
2: Ciao mercatoio, allora ciao. A proposito di letti, vendo due reti ad hoc ammortizzate con gambe da alte 20 cm. Sono 1,90 per 80. Vero affare, praticamente viene fuori un letto matrimoniale.
0: Ah, vedi?
2: A interessati 333 20 41 413.
0: Si sa il prezzo.
2: Ripeto, 333 20 41 413.
0: Scrivetegli per l'informazione.
2: Ciao mercatoio.
0: E poi vende anche.
2: Ciao mercatoio.
0: Siamo sempre noi.
2: A proposito di auto, vendo cerchione nuovo mai usato. Per gomme 215/65 raggio 16. Foro interno 67. Colore nero, 5 bulloni, nuovo mai usato.
0: Uno solo però.
2: Il mio numero è 333 20 41 413. Ciao mercatoio.
0: Ciao.
2: Milano.
0: Ciao anche a te.
3: Attenzione. No.

0: quello non lo dico, va bene, quello non lo dico. Ragazzi, il mercatoio funziona, vi chiedo sempre di fare anche una recensione se riuscite a trovare quello che cercate o a vendere quello che volete vendere, e lei l'ha fatto.
1: Il mercatoio funziona, ho trovato i biglietti per Bad Bunny.
0: Ciappa qua!
1: Mamma mia, grandi selvaggi!
0: Ciappa qua, vedi che li ha trovati alla fine, non li ha anche niente, non credo li abbia pagati 4.000 euro.
2: Visto che tutti vendono, tutti cercano, avrò una macchina da buttare via, siccome ho messo gomme nuove e non ho fatto più strada perché dopo l'ho abbandonata perché ho cambiato la macchina, vorrei vendere 4 cerchi con le gomme 4 stagioni nuove, cerchi per Ford Mondeo, Ford Focus serie 2, li vendo a 200 euro i cerchi con le gomme sue nuove. Se qualcuno interessa, solo le gomme ha costato 350 euro, quindi
0: vabbè, qua lo blocco perché poi lui andava lunghissimo. Vi do il suo numero: 339 276 5141, ripeto 339 276 5141, se siete interessati a queste 4 gomme 4 stagioni.
3: Radio Peter Pan.

0: ragazzi, com'è il meteo? Se ci mandate un audio, se siete lì in questo momento, 393-736-240, lui non c'ha voglia di guardare l'applicazione, quindi vuole essere sicuro del meteo che è tra Pordenone e Portogruaro. Va bene?
1: Baxo, Fedro, sì. Da entrambi, finale di Conference League, risultato esatto e vincitore tra Crystal Palace e Rayo Vallecano. Lollollo.
0: Allora, Crystal Palace 2-1, dico io, Fedro purtroppo non c'è questa sera, quindi non potrà farti la previsione. Andiamo invece a Bologna.
2: Buonasera selvaggi, vendo postazioni di guida per PS4, PS5 con volante Logitech G27 e sedile da rally. Usato molto poco e fermo già da un po'. Vendo a 250 euro trattabile, 342-55-15-088. Lollollo, Andrea da Bologna.
0: Grande Andrea da Bologna. Nel frattempo abbiamo anche il tempo tra Porto e Pordenone sta piovigginando.

0: e Pordenone. Terminiamo con lui che fa un po' di sarcasmo sulla
1: Ciao luce. Selvaggi, per il mercatoio io vorrei vendere due meloni, cazzo. Ormai stanno toccando terra perché dopo aver visto la nuova Ferrari Luce ti cascano le palle, cazzo.
0: Sì, è un po' comune, cioè a pochissimi piace la luce.
2: Ah, niente, io vendo Faustina elettrica.
0: Faustina.
2: Ok, del 2016. Anno sì. Elettrica a due velocità. A 1500 euro. Lollo. Numero di telefono 389 582 9907.
0: Ripeto il numero che ha dato velocemente: 389 582 9907.

0: Sport.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: a Bertiolo, in via Stradalta 27. Arriva Palmino Motors. Scopri Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors, la tua moto parte da qui.
1: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
2: Deve essere mirata sulla tua zona.
1: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
2: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi! Avete studiato?
2: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651. Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Si accende la festa al passaggio del Giro d'Italia ai piani di Pezzè con Radio Peter Pan. Il 29 maggio, dalle 10 per tutto il giorno, musica, gadget, animazione. Dal Peter Pan Radio Track con Monica Morgan e Andrea De Luca DJ. Un villaggio green in festa al traguardo del Giro ad accesso libero. Dal Maxi LED Wall segui con noi la gara e non perderti il party con Peter Pan. Venerdì 29 maggio, dalle 10 del mattino, Radio Peter Pan per il Giro d'Italia ai piani di Pezzè. Alleghe.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
7: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
6: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
7: Delex.it.
6: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
7: Delex.it.
6: Spediamo gratis in tutta Italia.
7: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
6: Delex.it.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.
8: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Butrio.
6: Ad Alleghe si aspetta il Giro d'Italia con una notte rosa speciale, Pink Eyes Party. Domani, dalle 18.30, DJ set in aperitivo con Radio Peter Pan, tra i chioschi Food and Drink con Thomas Menegazzi. A seguire, dalle 21.30 sul palco, Peter Pan Pink Power, il format tutto in rosa di Radio Peter Pan, con Sister Gloria DJ, Francesca Voice e l'animazione Pink. Fai festa con noi alla vigilia della tappa del Giro, tutta nelle Dolomiti Bellunesi. Domani, dalle 18.30, per tutta la notte. C'è Radio Peter Pan presso la palestra comunale a Caprile di Alleghe, Belluno.
9: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
10: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
11: You with the girl, them hoes, let me have you with this. Love it when them shake up them little waist.

0: Che bella questa canzone Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Era il 2009, ma il nostro feeling è la vibe giusta. Inizia Feel the Vibe.
1: Peter Pan è Feel the Vibe.

0: grandini. Spero vivamente. Allora, a parte che la mia macchina è già ammaccata, quindi dite a te che cazzo te ne frega. Infatti, per me no. Però chiunque abbia macchina nuova, comunque ci tenga moltissimo, spero di no. Sono qui a mandarvi delle good vibes. Anzi, ve le mando direttamente con l'audio giusto, ok? Good vibes!
1: Come on!
0: Posso dire, queste good vibes funzionano veramente, ma veramente, cioè il Marca 96 ieri sera ha fatto un successone con la partita di calcio, quindi si sono veramente superati. Tantissime persone dicono che il good vibes porta fortuna, quindi sfruttatemi, iniziate proprio a sfruttarmi. Che si fa su Field Vibe? Si parla di musica, si parla di artisti, di intrattenimento. Ieri sera puntatona con Fabri Fibra per i 20 anni del suo album. Se stasera di che parliamo? Beh, visto che abbiamo aperto con i Black Eyed Peas, perché non fare un passo indietro anche con loro, visto che hanno una bellissima storia anche molto interessante. Poi vedremo anche qualche notizia della giornata. Tutto chiaro? Ripeto il numero 393-7366-240, messaggio scritto vocale, se vi va di commentare tutte le notizie che vi do questa sera.

It's Night, Jennifer Lopez, David Guetta su Peter Pan. Sì, stasera parliamo dei Black Eyed Peas. Allora, per un periodo in realtà si chiamavano anche The Black Eyed Peas e poi è rimasto senza l'articolo davanti. Gruppo musicale alternative hip hop statunitense che si è formato nel 1995 a Los Angeles, California. Questa sera parlo a tutti i millennials all'ascolto, ma anche a tutti quelli che sono nati prima o dopo che non li conoscono. Non ditelo in giro, cioè se qualcuno vi dice ma li conosci Black Eyed Peas, voi dite sempre sì, perché se dite di no fate una figuraccia che non vi dico. Perché è nato questo gruppo? In realtà è nato dal rapper Apple D.E.P. Apple Depp, insomma ci sono varie varianti di pronuncia, e Will.i.am, che sono compagni di liceo, quindi già si conoscevano prima, e poi è arrivato anche Tabù. Nel corso di questa carriera ne hanno fatto parte anche delle donzelle, c'è stata la corista Kim Hill, poi Fergie e poi anche J. Ray Soul. Il loro album di debutto qual è stato? Behind the Front, che hanno pubblicato praticamente 4 anni dopo, quindi nel 98. Nel 2000 il gruppo ha pubblicato un secondo album, Bringing the Cap. Il successo è arrivato nel 2003 con il terzo album, quindi L-Funk, il primo inciso con Fergie, quindi la voce di Fergie ha veramente dato una svolta a questo gruppo, e da esso, quindi da questo album qui, sono stati estratti Where is the Love, Shut Up, Hey Mama e Let's Get It Started, che solo a dirli mi vengono i penotti, ma ne abbiamo da parlare veramente stasera. Adesso vi do un consiglio: anno 2010, Steve Angello, Laid Back Luke con Show Me Love. Voi non siete pronti, adesso prendete il volo.

Regia New Religion su Peter Pan. Stiamo parlando dei The Black Eyed Peas, o Black Eyed Peas che dir si voglia, e degli album e dei singoli che li hanno veramente resi immortali. Appunto, abbiamo citato l'album del 2003, Elefunk, dove appunto sono usciti Where is the Love, Shut Up, Hey Mama, Let's Get It Started, che se mi chiedete, ma dall'album qual è che preferisci? Non ce la faccio. Allora, Where is the Love? In realtà, nonostante il ritmo sia bello, bello chill, parla veramente di un significato molto triste. Cioè, Where is the Love significa dov'è l'amore, e parla di guerre, tristezza, di tutto quello che abbiamo vissuto in quegli anni, ma secondo me viviamo tutto il tempo nel mondo che ci circonda, e dicono dov'è l'amore? Dov'è l'amore che tanto professiamo? E quindi parla di una cosa triste. Shut Up mi carica tantissimo, perché è molto molto bella, molto molto carica. Hey Mama, anche lì, come fai a stare fermo? E Let's Get It Started, che se la mettete in serata partono tutti, cioè tutti iniziano a cantarla. Che cosa è successo nel 2005? Il quartetto ha pubblicato il quarto album, uno dei più famosi, Monkey Business, che ha promosso singoli come Don't Fuck With My Heart, Don't Lie, My Humps e Pump It. Anche qui la voce di Fergie. Secondo me, quando Fergie se n'è andata dai Black Eyed Peas, non sono più stati i Black Eyed Peas di una volta. Correggetemi se sbaglio, cioè secondo me non c'è nessuna cantante che è riuscita a tenere il livello di Fergie. Change

0: The Avener White Shirts Alpaca a chiudere la prima mezz'ora di Feel the Vibe.
1: Su Peter Pan con la dalla. Su Peter Pan la dalla. Su Peter Pan c'è la dalla. Feel the Vibe. Su Peter Pan con la dalla. Peter Pan
2: Sport. Alla natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
3: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
4: Hit Universal Fun.
5: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa. Percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. grottedioliero.it con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto The Land of Venice.
7: È ufficiale, la promozione estosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
8: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
10: In occasione del Giro d'Italia a Pieve di Soligo, la ciclistica provinciale di Treviso organizza una tappa dell'International MTB Eliminator Series con i migliori riders mondiali. Sabato 30 maggio, dalle 15, spettacolo, adrenalina e DJ set e animazione dal Peter Pan Radio Track con Marco Baxo. Dalle 19.30, after race di Radio Peter Pan con Edo e Andrea De Luca. Ciclismo internazionale e Radio Peter Pan insieme. Sabato 30 maggio, a Pieve di Soligo, Treviso.
11: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
13: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
0: Le 20 da un minuto.
13: Peter Pan O'Clock.
14: Peter Pan Meteo.
15: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Emma Parigi di Trebi Meteo. Sole gran caldo intenso ed eccezionale per questo periodo sulle nostre regioni settentrionali. Le temperature massime più elevate sulla pianura padana e nei grandi centri urbani raggiungono picchi di 35-36 gradi in molte località. Il tempo per il resto è assolato, sì, salvo locali rovesci in formazione su Alpi, Prealpi, localmente sulle pianure orientali della Lombardia, sul Veneto e sulla Romagna. Si tratta di fenomeni localizzati di breve durata, ma non escluso che possano essere anche di moderato forte e intensità. Domani il sole sarà prevalente, il caldo sì, ma in leggera attenuazione rispetto alle giornate precedenti, poiché in serata avremo nuovi disturbi, si svilupperanno rovesci e temporali a carattere sparso, più concentrati su Lombardia, Veneto e Romagna nella notte. Dettagli ed approfondimenti maggiori sull'app di Trebi Meteo.
4: Permesso?
16: Ah, proprio lei!
4: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
16: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
4: E risparmia sulla bolletta.
16: Posso metterlo io?
4: È meglio applicato da un professionista.
16: Come lei?
4: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
17: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
18: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
19: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
18: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
20: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann. Il meglio è per tutti. Anche a rate.
21: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
22: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
23: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
24: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
23: Ma non ho nemmeno l'acqua.
24: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
23: Che forte Cystiset Forte!
24: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
25: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

ascoltando Field Vibe, c'è chi sta vangando l'orto. Saluto Valentina. Vedrai che le zucchine, poi cos'è che stavi coltivando, i pomodori, i cetrioli verranno su meglio con Field Vibe. Stiamo parlando dei Black Eyed Peas e del loro percorso musicale. Allora, abbiamo citato pezzi da 90, veramente impossibile sceglierli. Nello stesso anno, quindi stiamo parlando del 2005, il gruppo ha collaborato con molti artisti, sono stati fatti dei duetti e c'è un singolo molto molto famoso con Sergio Mendes che si chiama Más que Nada. Ve lo ricordate? Mi devo metterlo in onda, sul serio? Questo qua.

0: anche nelle classifiche. Io mi ricordo che in quegli anni lì avevamo una spensieratezza che non vi so proprio descrivere. Andatevela a riascoltare e sicuramente vi avrò sbloccato un ricordo. Ma da un ricordo sbloccato andiamo anche ad un pezzo nuovo. Sto parlando di Shakira con Burna Boy, questa è Dai Dai.
1: Attenzione,

e stelle cadenti. Ecco, adesso mi viene da piangere. Voglio essere in spiaggia con una birretta e guardare le stelle. Ma continuiamo, perché non è finita qui. Nello stesso anno il gruppo appunto ha collaborato con tanti altri artisti, ma dopo oltre 3 anni di pausa, nel 2009 il gruppo è tornato sulle scene musicali con The End, che ha segnato proprio la loro svolta nel mondo dance pop. Quindi è stato promosso da 6 singoli, tra cui Boom Boom Pow, I Got a Feeling. Ditemi quando parte I Got a Feeling alle serate, magari anche un po' brilli, perché ci sta, no? Ci si gode un po' la musica, parte I Got a Feeling e impazziamo tutti quanti. 2 anni più tardi è arrivato anche The Beginning e sono stati estratti The Time, quindi Dirty Bit, Just Can't Get Enough e Don't Stop the Party. Io più leggo questi titoli vorrei farvi una selection di tutte le canzoni, ma non ce la faccio, cioè non saprei quale scegliere. Sono tornati sulle scene musicali nel 2018 con l'album Masters of the Sun volume 1, che ha segnato un ritorno nel mondo hip hop. Quindi sono andati verso la dance, verso il pop, e poi sono ritornati un attimo indietro alle loro origini, e anche perché il primo uscito dal è stato il primo singolo uscito dopo l'abbandono di Fergie, che è avvenuto l'anno prima, e lì c'è stato un lutto penso mondiale, perché io ancora non mi sono ripresa. Stefan,

0: con i Black Eyed Peas, perché hanno venduto 35 milioni di album e 41 milioni di singoli, questo era solo il 2010. Va bene, piccola pausa perché ci sono gli amici dell'Okera, baby.
1: È l'Okera, baby.

0: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Ad Alleghe si aspetta il Giro d'Italia con una notte rosa speciale. Pink Eyes Party. Domani, dalle 18.30, DJ set in aperitivo con Radio Peter Pan. Tra i chioschi Food and Drink con Thomas Menegazzi. A seguire, dalle 21.30 sul palco, Peter Pan Pink Power. Il format tutto in rosa di Radio Peter Pan con Sister Gloria DJ, Francesca Voice e l'animazione Pink. Fai festa con noi alla vigilia della tappa del giro, tutta nelle Dolomiti Bellunesi. Domani dalle 18.30 per tutta la notte c'è Radio Peter Pan presso la palestra comunale a Caprile di Alleghe, Belluno.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
9: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
10: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
11: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
12: Perché Nova, del gusto è la prova.
13: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Buttrio.
14: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine, tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Peter Pan.
15: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
16: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
17: Delex.it.
16: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
17: Prenota subito una prova.
16: Delex, il tuo partner al lavoro.
18: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
19: Fan, forever fan, forever young.
20: Peter Pan è
21: Feel the Vibe.
20: La musica, la metà.

0: C'è qualcuno che dice: io vado ad esibirmi al karaoke, buonasera. Bravo, bravo, vai a cantare. Vai a cantare che fa bene. Ma qualcuno di voi si sarà chiesto: ma Fergie perché se n'è andata? Che ha fatto? Allora, io la mia teoria ce l'ho, ma evitiamo di dirla in radio. Secondo me ci sono stati dei qui pro quo con i ragazzuoli, lei è l'unica donna. Secondo me un field vibe d'amore c'è stato con qualcuno e ha dovuto mollare, ha dovuto mollare. Le dichiarazioni ufficiali in realtà dicono che ha lasciato i Black Eyed Peas per dedicarsi completamente alla maternità e alla sua famiglia, e ha scelto quindi di fare un passo indietro per crescere il figlio Axel Jack, nato nel 2013, e ha mantenuto comunque ottimi rapporti con il resto del gruppo. Siamo sicuri, Fergie? Comunque lei poi ha continuato anche la sua carriera da solista. E infatti, aspetta che mi viene in mente, perché qua io tiro fuori un po' di conigli dal cilindro, c'è una sua canzone che si chiama The Bridge, può essere? La sto tirando fuori una canzone adesso così. London Bridge, l'ho trovata, raga, trovata, è questa.
1: Oh shit, oh shit,
0: ah!
1: Oh shit, oh shit.
0: Mamma, cosa vi ho tirato fuori?
2: Are you ready for this?

0: Trust fund. 6'5".
1: David Guetta, Girl on Coach, Man in Finance. I'm looking for a man in finance. Bisogna pensarci prima. Bisogna pensarci prima. Chi ha orecchie da intendere, intenda. Allora, ho una piccola curiosità da dirvi in velocità, perché abbiamo parlato di Fergie e della cantante, appunto, dei Black Eyed Peas. Ma la prima proposta, sapete a chi venne fatta? A Nicole Scherzinger. Sì, la cantante delle Pussycat Dolls, e la quale fu costretta a rifiutare. Qui non dicono perché, ma penso appunto per il progetto con le Pussycat. Ma subito dopo scelsero per l'appunto Fergie, che era proveniente dalle Wild Orchid, che accettò la proposta. Rispetto ai precedenti album, Elefunk presenta sonorità un po' più pop ed orecchiabili, quindi vengono realizzate per attrarre un pubblico più di massa. In quel momento lì c'era quel bisogno, e poi è arrivato il successo all over the world.

0: Nati Natasha. Altro che Natasha, Simonini, Katusha. Simpi Yama, era il 2018. Va bene, abbiamo quasi finito, ma prima ci salutiamo ricordandovi i prossimi eventi con Radio Peter Pan.
1: Radio Peter Pan.

0: Gloria e Francesca Voice. Andate a salutare le ragazzuole. Venerdì 29 maggio c'è la festa al traguardo del Giro d'Italia con Radio Peter Pan ai piani di Pezzè Alleghe Belluno. Dalle 10 per tutto il giorno il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan dal Peter Pan Radio Track e dal Maxi Ledwall. Seguite con noi la gara. Per quanto riguarda invece Ponzano Veneto, arriva il Peter Pan Official Party al Frasca 2000 dalle 18 in console Danielino DJ e Marco Bazzo. Per ulteriori informazioni seguiteci come sempre all'interno dei nostri profili social, quindi Instagram, Facebook, siamo anche su TikTok e ovviamente sul sito ci sono tutte le informazioni a radiopeterpan.it alla sezione eventi, capito?
1: Radio Peter Pan.

0: DJ Ossessione, suo nuovo album Amatore sta andando alla grandissima, c'è chi me lo consiglia di ascoltare e va bene, ci proverò, dovrei passare giornate intere a ascoltare i nuovi dischi, di solito mi ritrovo alla mezzanotte a passare un'ora ad ascoltare nuove canzoni e stare lì a segnarmi, bella questa, ho finito di parlare, basta dai.
1: Peter

0: Dalla Dallana è tutto, vi mando un beso, fate i bravi ma non troppo. Ciao ciao!
1: Con la Dallan. Tra poco Cinedisco, un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Peter
2: Pan. Attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
3: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a casa o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
5: Ad Alleghe si aspetta il Giro d'Italia con una notte rosa speciale. Pink Eyes Party. Domani, dalle 18.30, DJ set in aperitivo con Radio Peter Pan. Tra i chioschi Food and Drink con Thomas Menegazzi. A seguire dalle 21.30 sul palco Peter Pan Pink Power. Il format tutto in rosa di Radio Peter Pan. Con Sister Gloria DJ, Francesca Voice e l'animazione Pink. Fai festa con noi alla vigilia della tappa del giro, tutta nelle Dolomiti Bellunesi. Domani, dalle 18.30, per tutta la notte, c'è Radio Peter Pan, presso la palestra comunale a Caprile di Alleghe, Belluno.

0: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
1: Le 21 e un minuto.
0: Peter Pan O'Clock.
2: È permesso?
3: Prego.
2: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
3: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
2: Gliel'ho consigliato io.
3: No, il manutentore. È anche carino, sa?
2: Pure.
4: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
5: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
6: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
7: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
8: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
9: Ops.
8: Ops.
9: Ops.
8: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
9: Ops.
8: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
10: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
11: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste, viaggia tra canyon incantati, esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Mo-

0: Forever Young.
1: Siete seduti ben comodi? Incominciamo.
2: DJ Maxwell presenta Cinedisco.
3: Cinedisco.
4: E tu chi saresti?
5: Chiamami Iena.
6: Io ti spiace.
2: Il film senza schermo, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
5: Il film sta per cominciare.
2: Cinedisco su Radio Peter Pan.
4: Aiuto!
2: Il film di questa sera è A Beautiful Mind.
7: Beautiful Mind.
2: Un film di Ron Howard. Living Voice. Andrea Nortio.
7: Andrea Nortio.
8: I matematici hanno vinto la guerra. I matematici hanno decifrato i codici segreti giapponesi e fabbricato la bomba atomica. I matematici. Come voi.
9: John Nash, giovane matematico brillante ma socialmente impacciato, arriva all'università di Princeton come studente di dottorato.
8: Oggi noi affidiamo il futuro dell'America nelle vostre abili mani.
9: Fin dall'inizio appare diverso dagli altri. È convinto di essere destinato a produrre un'idea veramente originale. Qualcosa che lascia un segno nella storia della matematica.
8: Ti chiami Martin, giusto?
10: Sì, John, giusto.
8: Mi pare che sia tua abitudine fare male i calcoli. Ho letto i tuoi lavori, entrambi i tuoi lavori, sia quello sui cifrari nazisti che quello sulle equazioni non lineari, e sono fermamente convinto che non vi sia neanche un briciolo di un'idea originale in nessuno dei due.
2: Cinedisco, Cinedisco, un film, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è A Beautiful Mind, A Beautiful Mind. Living Voice.

0: Cinedisco. Cinedisco. Nel dormitorio conosce Charles Herman, il suo compagno di stanza, un ragazzo estroverso, affettuoso e ironico.
1: Charles Herman, piacere di conoscerti.
0: Charles diventa per Nash una presenza fondamentale. Lo incoraggia, lo ascolta e gli offre un'amicizia che Nash non riesce a trovare negli altri.
1: Beh, sono arrivato ieri sera giusto in tempo per un aperitivo al club della pannocchia.
2: Sono qui per lavorare.
1: Lavori, ho capito, che strazia.
0: Il rapporto con Charles aiuta Nash a sopportare la pressione di Princeton e il senso di isolamento.
3: Su Radio Peter Pan stai ascoltando
0: Cinedisco. Cinedisco. Un film. Un film. Raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è A Beautiful Mind.

0: Cinedisco. Cinedisco.
1: Allora, qual è la tua storia?
0: Cinedisco.
1: Sei il bambino povero che non ha potuto frequentare Exeter o Andover?
2: Malgrado la mia buona educazione, sono piuttosto equilibrato. Mi girano con movimenti rotatori opposti.
1: Può darsi che ti trovi più a tuo agio con i numeri piuttosto che con le persone.
2: In prima elementare la maestra mi ha detto che ero nato con due porzioni di cervello e solo mezza porzione di cuore.
1: Sul serio?
2: Sì.
1: Accidenti, che signora simpatica.
2: Ma la verità è che a me la gente non piace molto. E alla gente non piace molto.
1: E perché? Sei un uomo di grande intelligenza e charme.

0: film. Un film. Tempo di DJ Maxwell. Un film. Living Voice. Andrea Nordio. Andrea Nordio. Nash è ossessionato dall'idea di elaborare una teoria nuova.
1: Sai che la metà di questi studenti ha già pubblicato? Io non posso perdere tempo con queste lezioni, questi libri.
0: Non vuole limitarsi a risolvere problemi già posti da altri. Vuole trovare un principio capace di cambiare il modo in cui si pensa alla competizione e alla cooperazione.
1: Ho bisogno di guardare oltre, alle dinamiche dominanti. Trovare un'idea veramente originale. Questo è l'unico modo in cui potrò mai distinguermi. È l'unico modo per poter essere
0: importante. Dopo vari tentativi falliti e dopo momenti di frustrazione, l'intuizione arriva durante una serata con i colleghi in un locale.
1: Adam Smith va rivisto.
2: Ma di che cosa stai parlando?
1: Perché se tutti ci proviamo con la bionda, ci blocchiamo a vicenda. E alla fine, nessuno di noi se la prende. Allora ci proviamo con le sue amiche. E tutte loro ci voltano le spalle perché a nessuno piace essere un ripiego. Ma se invece nessuno ci prova con la bionda, non ci ostacoliamo a vicenda.

0: risultato si ottiene quando ciascuno persegue solo il proprio interesse individuale.
1: Adam Smith ha detto che il miglior risultato si ottiene quando ogni componente del gruppo fa ciò che è meglio per sé, giusto? E questo
2: giusto,
1: è
2: giusto, giusto.
1: Incompleto. Incompleto. Ok? Perché il miglior risultato si ottiene quando ogni componente del gruppo farà ciò che è meglio per sé e per il gruppo.
3: Stai ascoltando un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. DJ Maxwell.

0: su Radio Peter Pan. Stai ascoltando Cinedisco. Cinedisco. Un film. Un film. Raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è A Beautiful Mind. A Beautiful Mind. Living Voice. Andrea Nordio. Andrea Nordio. Nash scrive la tesi e ottiene finalmente il riconoscimento che cercava.
1: Ti rendi conto che questo è uno schiaffo a 150 anni di teorie economiche?
2: Mi rendo conto, signore.
1: È alquanto presuntuoso, non credi?
2: Sì, sì.
0: Il suo lavoro viene considerato originale e importante e gli apre la strada a una carriera prestigiosa.
1: Bene, signor Nash. Fa una scoperta di questa portata. Sono convinto che otterrai qualsiasi collocamento desideri.

0: Stai ascoltando un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
1: Dopo Princeton, Nash viene assunto al Wheeler Defense Lab dell'MIT, dove lavora con alcuni colleghi, tra cui Sol e Bender.
2: Generale, il capo dell'equipe del Wheeler, il dottor John Nash.
3: Lieto che sia potuto venire, dottore.
2: Buongiorno.
1: Qui il suo talento viene impiegato in ambito matematico e strategico, in un contesto segnato dalla Guerra Fredda.
4: Stiamo intercettando trasmissioni radio da Mosca.
3: Il calcolatore elettronico non riesce a individuare uno schema, ma sono sicuro che è un codice.
2: E perché, generale?
3: Me lo sento. A lei non capita mai, dottor Nash.
1: Nash continua a essere eccentrico e distaccato, ma il suo genio è riconosciuto. Gli viene affidato anche un incarico al Pentagono, dove deve decifrare comunicazioni criptate. Durante questa sequenza dimostra una capacità eccezionale. Riesce a individuare schemi e significati nascosti con una rapidità impressionante, come se i numeri e i codici si organizzassero spontaneamente davanti ai suoi occhi.
2: 46 13 08 67 46 90 48 03 01 91. Queste sono latitudini e longitudini. Ce ne sono almeno altre 10. Sembrano istruzioni di transito per attraversare il confine americano.
0: Cinedisco su Radio Peter Pan. Cinedisco. Questa sera a Beautiful Mind. A Beautiful Mind. A Beautiful Mind.

0: Cinedisco, il film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
1: Dopo questa prova, Nash viene avvicinato da William Percher, un uomo misterioso legato ai servizi segreti americani.
2: William Percher, cosa posso fare per il Dipartimento della Difesa? Vuole darmi un aumento? Facciamo due passi.
1: Percher gli spiega che gli Stati Uniti sono minacciati da complotti sovietici e che Nash, grazie alla sua mente fuori dal comune, può aiutare a individuare messaggi cifrati nascosti in giornali e riviste.
2: Impara a memoria questo elenco di periodici. Controlla ogni nuovo numero. Trova tutti i codici segreti. Decifrali.
1: Nash accetta l'incarico, attratto dall'idea di servire il proprio paese e di essere coinvolto in qualcosa di enorme e segreto.
2: Nel dirti quello che ti dirò, porto il tuo codice di sicurezza a livello top secret. La diffusione di informazioni riservate può comportare l'arresto immediato.

0: Cinedisco, un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
1: Da quel momento inizia per lui una doppia vita. Da una parte è un professore e matematico.
2: Ritengo che questo corso sarà una totale perdita del vostro e, cosa infinitamente più grave, del mio tempo.
1: Dall'altra crede di lavorare come agente segreto, cercando codici nascosti nelle pubblicazioni e consegnando i risultati in cassette postali riservate.
3: Sono i codici per la consegna dei plichi.
2: Allora che cosa sono adesso? Una spia?
0: A Beautiful Mind torna dopo la pubblicità.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
6: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
7: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
10: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene.
12: Io ascolto Peter Pan perché...
13: Radio Peter Pan.
14: Non c'è altra scelta.

0: così fai scappare i pesci. Non faccio rumore, sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
1: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning è la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi, dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning, passione, tenacia, sfida, la trovi in edicola.
2: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
3: Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
1: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Ariana del Royale e Muggia, Trieste.
4: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
5: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
1: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
1: Ad Alleghe si aspetta il Giro d'Italia con una notte rosa speciale. Pink Ice Party. Domani, dalle 18.30, DJ set in aperitivo con Radio Peter Pan. Tra i chioschi Food and Drink con Thomas Menegazzi. A seguire, dalle 21.30 sul palco, Peter Pan Pink Power. Il format tutto in rosa di Radio Peter Pan. Con Sister Gloria DJ, Francesca Voice e l'animazione Pink. Fai festa con noi alla vigilia della tappa del Giro, tutta nelle Dolomiti Bellunesi. Domani, dalle 18.30, per tutta la notte. C'è Radio Peter Pan presso la palestra comunale a Caprile di Alleghe, Belluno.
2: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
1: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
8: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Peter Pan vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile, risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita, non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
1: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
9: Hey, hey, here come
1: the trouble. Yeah. Forever fun, forever young.
10: Cine disco su Radio Peter Pan. Il film di questa sera è A Beautiful Mind. Beautiful Mind. Un film di Ron Howard. Living Voice. Andrea Nortio. Andrea Nortio.
11: Oggi è saltato la lezione.
12: Oh, beh, ho il sospetto che nessuno abbia sentito la mia mancanza.
11: Il problema che ha scritto alla lavagna l'ho risolto.
12: No, non è vero.
11: Non l'ha neanche guardato.
12: Non ho mai detto che i campi vettoriali fossero funzioni razionali.
9: Durante il periodo all'MIT, Nash conosce Alicia, una studentessa intelligente, diretta e sensibile.
13: Mi domandavo, professor Nash, se è possibile invitarla a cena.
9: Alicia rimane colpita da lui nonostante la sua stranezza. Vede dietro la goffaggine sociale una mente brillante e una persona fragile.
13: Perché lei mangia, non è vero?
12: Oh, di tanto in tanto sì. Tavolo per uno, Prometeo solo incatenato alla roccia con l'aquila che gli vola sulla testa, lo sa. Se lascia il suo indirizzo alla mia segretaria, la passerò a prendere venerdì alle 8. E
14: Cinedisco, Cinedisco. Un film, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è A Beautiful Mind, Living Voice. Beautiful.

0: Peter Pan. Stai ascoltando Cinedisco. Cinedisco. Un film. Cinedisco. Raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è A Beautiful Mind. Beautiful Mind. Il rapporto tra i due cresce lentamente. Nash non è romantico nel modo tradizionale, non sa esprimere facilmente i sentimenti e tende a trasformare anche l'amore in una questione logica.
1: Devo far pratica di interazione umana e socializzazione.
2: L'idea era questa.
0: Alicia però riesce a entrare nella sua vita con pazienza e forza. Tra loro nasce una relazione autentica e Nash trova in lei una persona concreta, capace di dargli stabilità.
2: Io penso che decidere le cose porti fortuna. E tu?
1: No. Io non credo nella fortuna. Ma credo fermamente nell'assegnare un valore alle cose.

0: Interpan. Cinedisco, Cinedisco, Cinedisco, Cinedisco. Nel frattempo, nella sua vita ricompaiono anche Charles e la piccola Mercy.
1: Mia sorella si è fatta uccidere in un incidente d'auto.
2: Non allontanarti troppo, Mercy!
1: Quel mascalzone di suo marito era troppo ubriaco per capire di essere troppo ubriaco per guidare, così l'ho presa con me.
0: Per Nash, Charles resta un amico fidato.
3: Ebbene, ho conosciuto una ragazza.
1: No, una ragazza umana.
3: Homo sapiens. Sì, e contro ogni aspettativa mi trova piacente un certo numero di piani diversi.
2: Sono serio? Dio, è meraviglioso.
1: Beh, sui gusti della gente non si discute, no?
0: Questi legami sembrano confermare che, nonostante le difficoltà, Nash abbia una vita emotiva più ricca di quanto appaia dall'esterno.
4: Cinedisco, Cinedisco. Un film, a tempo di DJ Maxwell. Living Voice, Andrea.

0: Dovrei sposarla.
1: Oddio, giusto?
0: Diciamo che va tutto bene, il lavoro va bene, i soldi non mancano. Sembra che vada tutto a meraviglia, ma come fai a saperlo con certezza?
1: Non esiste niente di certo, John. Questa è l'unica cosa certa che so.

0: Stai ascoltando un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. DJ Maxwell.
1: Nash e Alice si sposano. All'apparenza, John sta costruendo una vita adulta. Ha una carriera, una moglie, un futuro. Ma il lavoro segreto con Percher continua e diventa sempre più opprimente. Nash si sente sorvegliato, teme di essere seguito dai sovietici e vive in uno stato crescente di tensione.
2: John.
3: Spegni! Spegni la luce! Perché l'hai fatto?
1: La situazione precipita quando Nash viene coinvolto, o crede di essere coinvolto, in un episodio violento legato allo spionaggio.
3: Ho lasciato la macchina qua dietro. Allora prendi la comunque. Niente strade secondarie, resta dove c'è un traffico.
2: Chiaro? John, io non vado da nessuna parte.
3: Quando arrivi da tua sorella, aspetta che sia io a chiamarti.
2: No, non me ne vado. Io non ti lascio.
3: Basta! Smettila!
1: Per Nash è

0: su Radio Peter Pan. Stai ascoltando Cinedisco. Cinedisco. Un film. Cinefilm. Raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è A Beautiful Mind. A Beautiful Mind. Living Voice. Andrea Nordio. Andrea Nordio. Da quel momento la sua paura aumenta enormemente. Alicia si accorge che qualcosa non va. Nesce nervoso, assente, ossessionato da segnali invisibili.
1: Ti prego, Alicia. Ti spiegherò tutto appena potrò.
0: La sua vita segreta gli impedisce di essere davvero presente nel matrimonio. Anche quando Alicia rimane incinta, John non riesce a vivere serenamente la nuova fase della loro vita. È troppo immerso nella convinzione di essere al centro di una missione cruciale. Cruciale. Cinedisco.

0: Cinedisco, su Radio Peter Pan. Cinedisco. Questa sera a Beautiful Mind. Durante una conferenza, Nash vede uomini che interpreta come agenti pronti a catturarlo. Preso dal panico, fugge. Viene raggiunto e fermato dal dottor Rosen, uno psichiatra.
1: Che cosa vuole?
2: Mi chiamo Rosen. Dottor Rosen, sono uno psichiatra.
1: Mi perdoni se non le sembro persuaso.
0: Nash è convinto che Rosen sia un nemico sovietico e reagisce come se fosse stato rapito.
2: Vorrei che lei venisse con me, John.
0: In realtà viene ricoverato in un ospedale psichiatrico. Alicia scopre allora la verità.
3: Ma che cosa?
2: John è schizofrenico.
0: Il marito soffre di una grave forma di schizofrenia paranoide.
2: Le persone con questa infermità sono spesso paranoiche. La sua malattia può essere stata trascurata per un periodo di tempo più lungo del solito.
3: Che cosa vuole dire? Da quanto tempo?
2: È possibile sin dal corso di specializzazione. Perlomeno è da allora che sembra siano cominciate le allucinazioni.
3: Ma di cosa parla? Quali allucinazioni?
2: Finora ne ho identificata una. Un compagno di stanza immaginario di nome Charles Herman.
3: Charles non è immaginario. Lui e John sono ottimi amici fin da presto.
2: Lei ha mai conosciuto Charles? È mai venuta a cena da voi?
3: È in città poche ore, per delle conferenze.
2: Era il vostro matrimonio?
3: Aveva una lezione.
2: Ha mai visto una sua fotografia? Gli ha mai parlato al
3: telefono?

0: raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. DJ Maxwell.
1: Il mondo di spie, codice e missioni segrete non esiste. William Percher non esiste. Charles non esiste. Mercy non esiste. Tutte queste figure sono allucinazioni prodotte dalla mente di Nash.
2: Cosa è più probabile che suo marito, un matematico senza preparazione militare, sia una spia governativa in fuga dai russi?
3: Così lo fa sembrare un pazzo.
2: Oppure che abbia perduto il contatto con la realtà.
1: Nash viene sottoposto a terapie pesanti, tra cui trattamenti traumatici e farmaci antipsicotici.
2: L'unico modo in cui posso aiutarlo è mostrargli la differenza fra ciò che è reale e ciò che è solo nella sua mente.
1: Le cure riducono le allucinazioni, ma lo spengono. Il suo pensiero diventa lento, la sua lucidità matematica sembra offuscata e anche la relazione con Alicia ne risente. Cinedisco.

0: Stavo pensando che potrei insegnare.
1: Una classe di 50 studenti può intimidire chiunque.
0: John,
1: e poi sei un insegnante terribile.
0: Ci ho preso gusto, Martin. Speravo ci fosse ancora qualcosa da poter dare.
1: A proposito, quelle... Beh, hai capito, no? Se ne sono andate?
0: No, non se ne sono andate. E forse non se ne andranno mai. Ma io mi sono abituato a ignorare loro e forse come risultato loro hanno abbandonato me. Credi che sia così coi nostri sogni e i nostri incubi, Martin? Dobbiamo continuare ad alimentarli perché restino in vita.

0: Cinedisco, un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
1: Nel finale, Nash partecipa alla cerimonia del Nobel con Alicia.
2: Cos'è veramente la logica? Chi decide la ragione? La mia ricerca mi ha spinto attraverso la fisica, la metafisica, l'illusione. E mi ha riportato indietro. E ho fatto la più importante scoperta della mia carriera. La più importante scoperta della mia vita. È soltanto nelle misteriose equazioni dell'amore che si può trovare ogni ragione logica. Io sono qui stasera solo grazie a te. Tu sei la ragione per cui io esisto. Tu sei tutte le mie ragioni.
1: Alicia diventa il centro emotivo della sua sopravvivenza.
2: Grazie.
1: Non ha cancellato la malattia, ma lo ha aiutato a restare ancorato alla realtà. Il film si chiude quindi non con una guarigione totale, ma con una forma di vittoria umana. John Nash ha imparato a vivere con una mente straordinaria e fragile, trasformando il proprio isolamento in resistenza e il proprio genio in un'eredità riconosciuta dal mondo.
0: Cinedisco torna sabato prossimo su Radio Peter Pan alle 21 con un altro film. Un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell.

0: ti aspetta il Giro d'Italia con una notte rosa speciale. Pink Eyes Party. Domani, dalle 18.30, DJ set in aperitivo con Radio Peter Pan. Tra i chioschi Food and Drink con Thomas Menegazzi. A seguire, dalle 21.30 sul palco, Peter Pan Pink Power. Il format tutto in rosa di Radio Peter Pan. Con Sister Gloria DJ, Francesca Voice e l'animazione Pink. Fai festa con noi alla vigilia della tappa del Giro, tutta nelle Dolomiti Bellunesi. Domani, dalle 18.30, per tutta la notte, c'è Radio Peter Pan presso la palestra comunale a Caprile di Alleghe, Belluno. Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
1: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
0: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
2: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nel Lube Store di Buttrio.
0: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
3: On Radio Peter Pan.
4: Ogni lunedì alle 21 il meglio dei tormentoni social del momento. TikTok Show.
5: Non so voi, ma a me lo psicologo non mi basta più. Ho bisogno di parlare con Dio in persona.
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: Ora grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young viaggia sempre con te.
10: Permesso? Che bel parquet!
11: Ha visto?
10: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
11: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
10: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
11: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
10: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
12: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
13: Una cittadina isolata.
14: Ma che cosa? Internet è scomparso!
13: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
15: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
16: Fun, forever fun, forever young. Music in the mix.

0: Sport. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
2: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
3: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
2: Ma non ho nemmeno l'acqua.
3: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
2: Che forte Cystiset Forte!
3: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
4: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
9: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
8: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
10: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
10: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
12: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
13: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
14: Deve essere mirata sulla tua zona.
13: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
14: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
13: Ma bravi! Avete studiato?
14: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
13: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
15: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
13: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste. Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan. In occasione del Giro d'Italia a Pieve di Soligo, la ciclistica provinciale di Treviso organizza una tappa dell'International MTB Eliminator Series con i migliori riders mondiali. Sabato 30 maggio, dalle 15, spettacolo, adrenalina e DJ set e animazione dal Peter Pan Radio Track con Marco Baxo. Dalle 19.30, after race di Radio Peter Pan con Edo e Andrea De Luca. Ciclismo internazionale e Radio Peter Pan insieme. Sabato 30 maggio a Pieve di Soligo, Treviso.
16: You with the girl them all, say me a few with this. Loving when them shake up them little waist.
17: Fun, forever fun, forever young. Music in the mix.

0: Music in the mix. More music in the mix.
1: Sta mixando per voi Spillo, Spillo, Spillo, Spillo.

0: Tra poco, Techno Classic con Andrea Nordio, Luca Antolini e Marco Corbi. Peter Pan. Spot.
1: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese e fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizi a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
3: Il film sta per cominciare.
4: Da sabato 6 dicembre alle ore 21 Radio Peter Pan ti porta al cinema.
5: Cinedisco.
4: Cinedisco.
5: Il film senza schermo, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
4: Il sabato sera Radio Peter Pan ti porta al cinema.
5: Alla grande.
4: Cinedisco. Cinedisco. Sabato 6 dicembre alle ore 21 Cinedisco.
6: Sì, no, non me la segno.
4: A tempo di DJ Maxwell.
5: Magnifico.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Si accende la festa al passaggio del Giro d'Italia ai piani di Pezzè con Radio Peter Pan. Il 29 maggio, dalle 10 per tutto il giorno, musica, gadget, animazione dal Peter Pan Radio Track con Monica Morgan e Andrea De Luca DJ. Un villaggio green in festa al traguardo del Giro ad accesso libero. Dal Maxi Ledwall segui con noi la gara e non perderti il party con Peter Pan. Venerdì 29 maggio, dalle 10 del mattino, Radio Peter Pan per il Giro d'Italia ai piani di Pezzè. Alleghe.
8: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
2: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
1: Delex.it.
2: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
1: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
2: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
1: Prenota subito una prova.
2: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
1: Delex.
2: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: In my mind.
10: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
11: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
11: Ops.
12: Ops.
11: Ops.
12: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore. Ops. Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
13: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.

0: Venturi e Marco Corvi. Joined by Andrea Nordio on Radio Peter Pan.
1: Tecnoclassic.
0: Perché il classico non si batte.
1: Ladies and gentlemen, welcome back. This is Tecnoclassic. Ciao ragazzi, buon sabato se state ascoltando la puntata inedita su Radio Peter Pan, altrimenti buonasera se state ascoltando una delle repliche settimanali, ma anche buon giorno, buon pomeriggio, buon lavoro a tutti quelli che ci ascoltano dalla sezione podcast nel sito peterpan.it. Io mi chiamo Andrea Nordio, ma non sono io la persona che dovete incolpare di questo programma, sono due i professori di scuola di techno e si chiamano Luca Antolini, soprannominato The Navigator. Attention. E Marco Cordi, soprannominato il cacciabombardiere. Un'ora di musica techno, dance, trance, progressive, chi più ne ha più ne metta, con alcune richieste anche fatte proprio da voi, perché
2: vi ricordo che c'è la pagina Instagram che si chiama Tecnoclassica, a cui potete scrivere per
1: richiedere una canzone, per
2: dare dei consigli, dei suggerimenti. Qui si è disponibili
1: per qualsiasi cambiamento.
2: Però per questa sera
1: è già tutto scritto.
2: E si parte con una canzone richiesta da voi.
1: È del 1994, è dei Chemical Brothers e si chiama Hey Boys, Hey Girls.
2: Subito dopo c'è Andrea Doria con Butch Bag, disco del 2002.
1: E a chiudere, disco storia del 1992, Freakadelica con Just Freaking.
2: Tecnoclassic è tornato.
0: On Radio Peter Pan. Tecnoclassic con Luca Antolini e Marco Cordi.

0: Ciao Ludico, questa canzone, questa del 1992 che si chiama Just Freaking di Freakadelica, è il disco storia di questa puntata, cioè il disco più datato di tutta la serata. Go! Prima, dal 2002, Andrea Doria con Bushy Bag, e ad aprire una canzone che avete richiesto voi del 1994, Chemical Brothers con Hey Boy, Hey Girl. Oh! Questo è l'inizio di Tecnoclassiche e da subito volevo fare un grande saluto a tutti quelli che hanno già fatto una storia su Instagram. Bravi!
1: Oh! Taggateci che vi repostiamo.
0: Anche giusto per capire un po' in questo, in quale momento state ascoltando.

Vero. Luca Antolini, Marco Cordi e se vi va anch'io, quindi chiocciolina Andrea Nordio. Go! Detto ciò, andiamo un po' a dischi più recenti, vi va? Partiamo con un 2023, Sam Paganini, Rave. Nella versione insieme ad Adam Beyer e Leighton Giordani. Subito dopo, dal 2022, Mogwai vs Kate Acid con DT64 e a chiudere dal 2021 Eli Brown con Believe. Buona tecnica.

0: con Rave nella versione remix di Adam Beyer e Leighton Giordani, ed eccola qui, l'abbiamo appena suonata.
1: Go! Adesso
0: avanti, aumentando anche la velocità, perché all'inizio della puntata eravamo a 128 bpm e adesso arriviamo già
1: a 138, e lo facciamo con Cosmic Commando, Heartbreak.
0: Subito dopo Mauro Picotto, Lizard, una canzone richiesta da voi,
1: e a chiudere DJ Arnold Files

0: e pensare, ragazzi, che non è ancora arrivato il momento della prima hardstyle track, o meglio, non è arrivato finora.
1: Gli ultimi tre dischi che sono andati in onda su Radio Peter Pan erano DJ Arnold Fights con Ripo, Rest in Peace come preferite.
0: Prima Mauro Picotto, Lizard del 1999, richiesta
1: proprio da voi, e ad aprire Cosmic Commando con Heartbreak, disco del 2010.
0: Adesso, a 150 bpm per la prima volta questa sera, ci arriva.

0: Music, grazie a tutti quelli che in un modo o nell'altro hanno partecipato a questa puntata, quindi con delle stories su Instagram, con dei messaggi su WhatsApp. Bravi ragazzi, fatevi sentire, fateci capire quanto vi piace e se vi piace sto programma, che non finisce qui. Comunque la prima mezz'ora è andata, pubblicità e poi la techno continua.
1: On Radio Peter Pan, The Techno Classic con Luca Antonini e Marco Corbi.
2: Peter Pan. Squat.
3: A Bertiolo, in via Stradalta 27, arriva Palmino Motors. Scopri Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors, la tua moto parte da qui.
4: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
5: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
5: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
4: Ma bravi, avete studiato?
5: No, ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
4: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651. È ufficiale, la promozione estosa continua fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Peter Pan Impatto.
5: L'impatto di Peter Pan arriva a Roncade sabato 30 maggio. Lasciati travolgere dalla musica con l'energia di Radio Peter Pan. In console DJ Maxwell e Alice Fassina per il tuo divertimento non stop. Peter Pan Impatto sabato 30 maggio a Roncade, Treviso.
9: Flow Latino.
10: Non ho bisogno dei tuoi baci quando ascolto il Flow Latino.
11: Sono in crisi perché dobbiamo fare la pubblicità del Flow Latino del Miami su Peter.
12: Facile, facile.
11: Dai, provaci.
12: È il miglior programma che hai nella radio italiana.
11: Ah, è anche il più umile comunque.
12: Claro che sì.
11: È il Flow Latino del Miami ogni sabato alle 17 su Peter, baby.
9: È Miami. Flow Latino.
13: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
14: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
15: In occasione del Giro d'Italia a Pieve di Soligo, la ciclistica provinciale di Treviso organizza una tappa dell'International MTB Eliminator Series con i migliori riders mondiali. Sabato 30 maggio dalle 15, spettacolo, adrenalina e DJ set e animazione dal Peter Pan Radio Track con Marco Baxo. Dalle 19:30 after race di Radio Peter Pan con Edo e Andrea De Luca. Ciclismo internazionale e Radio Peter Pan insieme. Sabato 30 maggio a Pieve di Soligo, Treviso.
16: Fun. Forever fun, forever young.
17: Techno classic.
18: Ciao ragazze, qui è tutto pronto. Non so se anche voi siete pronti per un'altra mezz'ora
0: di musica techno, dance, trance, progressive con
18: i professori, i docenti di scuola di techno, ovvero Luca Antolini e Marco Corti.
0: Io sono Andrea Nordio e ho il compito semplicemente di presentarvi
18: la playlist che è stata selezionata per voi e anche modificata da alcuni di voi, visto che, come dicevamo,
0: nella prima mezz'ora è possibile modificarle, è possibile richiedere delle canzoni.
18: Adesso, per esempio, si comincia con un classico immortale.
0: Attention. Uno dei dischi più remixati della storia è di Robert Miles, si chiama Children del 1996.
18: Subito dopo Energy 52 con Café del Mar nel remix di Paul Van Dyke.
0: A chiudere, qui la canzone di Che

disco richiesto proprio da voi. Prima invece Energy 52 con Café del Mar, versione remix, e ad aprire Robert Miles con Children, disco del 1996 che probabilmente verrà suonato per un altro secolo, un capolavoro immortale. Detto ciò, rimaniamo alla stessa velocità, 138 bpm, andiamo da un altro immortale. Lui è Franchino, questa è la sua 999. Subito dopo Cosmic Gate con Exploration of Space, e a chiudere Yves De Reuter con Back to Earth del 1996.

0: Generator, Back to Earth, disco del 1997 che chiude questa tranche, prima invece Cosmic Gate con Exploration of Space e ad aprire c'era Franchino, proprio lui, con 999. Il livello è alto questa sera, io vi invito, visto che di fatto sono gli ultimi minuti di programma e ci saranno le ultime canzoni che potrete ascoltare, di... Vi invito, anche se magari non l'avete ancora fatto o l'avete già fatto, rifacciamolo. È il momento storia su Instagram, cioè il momento in cui taggate Radio Peter Pan, taggate Tecno Classiche, se vi va taggate anche appunto i protagonisti di questo programma, Luca Antolini, Marco Cordi, Andrea Nordio, che sono io, perché adesso si va a 140 bpm con tre canzoni, subito dopo ci sarà la Hard Style Track di chiusura.
1: Yeah baby!
0: Sul volume c'è Miro con Shining, subito dopo
1: Go!
0: Return to Zero, disco del 2020. A chiudere De Montini Experience 2 con Astro Sign del 1995. Tre dischi a 140 bpm.

0: Music su Radio Peter Pan. Tecnoclassic. Con Luca Antolini e Marco Cordi. Tecnoclassic. Perché il classico non si batte. Non si batte. Non si batte. Non si batte. Non si batte. Non si batte. Non si batte. Non si batte. Non si batte. Non si batte. Non si batte.
1: I'm bigger and bolder and rougher and tougher. In other words, sucker, there is no other.

0: chiudere Astra Sign, prima Return to Zero e ad aprire Shining. Queste le ultime tre canzoni di questa puntata di Tecno Classic. Quindi intanto grazie mille a voi che ci avete seguiti senza dubbio, ma soprattutto a quelli che il programma di fatto lo hanno creato,
1: lo hanno preparato per voi. Le canzoni che avete sentito sono state selezionate
0: da Luca Antolini e Marco Cordi. Approfitto per salutare tutto il team
1: di Tecno Classic, compreso Killer Voice, comprese le nostre ballerine,
0: compreso DJ Maxwell,
1: di tantissime persone che poi orbitano
0: attorno al mondo di Tecno Classic.
1: A chiudere

0: the summer of hardstyle.
1: Headhunters, Summer of Hardstyle, disco che chiude la puntata di Techno Classic. Un grande ringraziamento a tutti i ragazzi che sono stati qui in quest'ora, anche magari solo per qualche minuto, ecco, ad ascoltare Techno Classic, che ricordiamo essere il programma più elegante di Radio Peter Pan, che tornerà sabato prossimo, sempre disponibile nella sezione podcast, e potrete anche riascoltare nelle repliche settimanali su Radio Peter Pan.
2: La Techno Infinita, andate in pace. Ciao, da Andrea Nordio.
3: Hasta la vista, baby.
4: Night Vibes. Night Vibes. Il suono della notte su Radio Peter Pan.

0: grazie ad Hubbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan Squad.
1: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
0: Forever Fun, Forever Young su Peter Pan Light Vibes. Turn, yeah, turn, yeah, turn.

0: grande musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
3: Squat. Ad Alleghe si aspetta il Giro d'Italia con una notte rosa speciale, Pink Ice Party. Oggi, dalle 18.30, DJ set in aperitivo con Radio Peter Pan, tra i chioschi Food and Drink con Thomas Menegazzi. A seguire, dalle 21.30 sul palco, Peter Pan Pink Power, il format tutto in rosa di Radio Peter Pan, con Sister Gloria DJ, Francesca Voice e l'animazione Pink. Fai festa con noi alla vigilia della tappa del Giro, tutta nelle Dolomiti Bellunesi. Oggi, dalle 18.30 per tutta la notte, c'è Radio Peter Pan presso la palestra comunale a Caprile di Alleghe, Belluno.

0: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League,
1: Matt Sasser.

Stai ascoltando Pleasure Nights Major League.

0: ascoltate musica che fa sempre bene.
1: Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
2: Squatch.
4: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
5: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
6: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
7: Forever Fun, Forever Young.
8: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League,
9: Good Boy.

0: positive mental attitude.
1: Good Boys, solo i top DJ mondiali.